0: Quale suono Roma? La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo in casa. Durante una violenta discussione con i genitori, un diciottenne sfoga tutta la sua rabbia contro le restrizioni che loro gli impongono. Comincia a strillare e fa: basta! Io adesso me ne vado! Non ne posso più! Io voglio divertirmi, voglio avventure, soldi, donne! E qui in questa casa tutto questo mi è negato! Perciò adesso me ne vado e non cercate di fermarmi, ok? Detto questo, che fa? Afferra uno zaino e si avvia verso la porta. Mo quando sta proprio vicino alla porta, se gira e vede che dietro c'ha il padre. Se gira e fa: papà! Ho detto di non cercare di fermarmi! E il padre fa: ah, Robè, ma chi te vuole fermare? Se aspetti un minuto vengo proprio via con te.
3: La notte dei gladiatori.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Anche in questo mercoledì 6 maggio 2026, Geppellino De Niro di notte con voi su Dimensione Suono Roma. E come promesso, ora diamo spazio al contenuto inedito realizzato apposta per tutti i gladiatori che ci ascoltano durante questa fase notturna.
2: Allora, ho fatto leggere questo racconto prima di leggertelo a te al mio vicino di casa, Tom, e l'ha trovato molto molto interessante.
1: Dai, sono contento.
2: Ecco, Tom Hanks.
1: Ah, il tuo vicino di casa.
2: Sì,
1: vive lì a Montagnola.
2: Sì, oltre a Hollywood c'è anche una casa giù da me. Allora, è la storia del giovane Armando, che dopo il divorzio dei genitori decide di scappare di casa e reinventarsi per sopravvivere.
1: E fin qui direi no.
2: Ecco, grazie alla sua intelligenza e alla capacità di assumere identità diverse, inizia a mettere a segno truffe sempre più sofisticate.

0: facendosi una volta per pilota, una volta per medico, una volta per avvocato, e le sue attività attirano l'attenzione della polizia italiana e un detective nello special modo, Fernando, determinato a catturarlo. Tra i due nasce una sorta di sfida a distanza, fatta di inseguimenti, intuizioni e colpi d'astuzia. Mentre Armando continua a cambiare identità e a sfuggire alla legge, il rapporto con Fernando si trasforma gradualmente, rivelando il lato più umano di entrambi, tra solitudine, ambizione e desiderio di riscatto.
1: Questa
0: oggi è un bel romanzo.
1: Questa è la trama di Prova a prendermi, film con Tom Hanks e Leonardo DiCaprio.
0: Cioè, Tom ha fatto il film e non mi ha detto niente.
1: Perciò te ha detto che era carino.
0: Meno male che almeno non ha usato il mio titolo.
1: Perché il tuo titolo qual è?
0: Armando Erzola.
1: Armando Erzola, perché era un po' sfuggente. Certo. Potevi anche chiamarlo, che ne so, Armando
0: l'impiscione
1: o il capitone, no? Perché il capitone tende un po' a sfuggire.

0: Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento notturno qui su Dimensione Suono Roma. Geppellino, De Niro, gladiatori, ve salutano.
1: Ai noi dobbiamo lasciarvi, ma è solamente una separazione temporanea, perché tre ore di riposo, un bel tè caldo, come si dice nel gergo calcistico, e alle sei in punto siamo di nuovo qui. E non ci crederete, siamo già a metà settimana. La puntata sarà quella del mercoledì,
0: quella in cui saremo tutti al completo: Antonio Giuliani, Emiliano Bonini e anche la nostra Eleonora Scaiola per chiacchiere da bar.
1: Per questa notte è tutto, Geppellino vi salutano. Buonanotte, sogni d'oro.
0: Ciao. La notte di

0: Radio Suono Roma. Metto in riproduzione la radio.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Roma.
2: Like the legend of the Phoenix. All ends with beginnings.

0: History.
1: Come fa? Suona così la notte di Dimensione Suono Roma. Ci accendiamo sempre. Io sono Xenia. Baci e abbracci a tutti voi lì fuori. Anche con il buio della notte ci mettiamo la luce. Undercover Baker Street.
0: Rhythmic History. La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Facciamo dei salti temporali con i nostri Rhythmic History, che vuol dire che torniamo indietro nel tempo attraverso le canzoni che hanno scandito, scritto e fatto la storia del ritmo. 1990, Vanilla Ice, Ice, Ice, Baby.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Musica di Notte, ti proponiamo musica nuova perché vogliamo tenerti sempre sul pezzo. Arriva Harvey, la nuova, tutta da ascoltare, tocca anche alzare il volume nonostante l'ora. Si chiama Lie to Me.

0: History.
1: Ciao a tutti, belli e brutti, si fa per dire perché siete tutti belli. Io sono Xenia e sono pronta ad accompagnarvi in questa notte fino alle 5 del mattino, prima dell'arrivo di Lorenzo Palma e la Rhythmic History Extended Version, The Chemical Brother, A Boy, A Girl.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: The girls, the boys, superstar DJs.

Abbiamo imparato a conoscerlo dal palco di Sanremo. Inizialmente eravamo un po' resti, poi invece ha conquistato il cuore di tutti noi. Lui è Safe e questa è Tu.

L'Italia è prima quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio.

0: su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio.
1: Feel the rhythm.
2: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire

per questa notte siamo giunti al capolinea del viaggio notturno insieme a me. Io sono Xenia, ti aspetto in pausa pranzo a partire dalle 13. Ciao! C'è Wake Night.

quarta settimana insieme a Lorenzo Palma per un'ora, la storia del ritmo, come succede tutte le mattine prima della sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma, quindi prima dell'arrivo di Geppo e Rino. Fra poco ritroveremo Starlight e Superman Lovers.

0: Extended Version.
1: A luglio, per esempio, abbiamo sentito prima Gigi D'Agostino, lo vedremo alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Un mese importante anche per le uscite, perché uscirà il Confession 2 di Madonna, quindi il seguito di Confession on Dance Floor, prodotto da Stuart Price all'epoca. Ma anche questo è il primo singolo dell'album del 2005, fu proprio Hang Up.

0: Extended Version.
1: Da poco il French Touch del 1998 per un bel progetto, quello di Thomas Bangalter dei Daft Punk e Alan Brax insieme a Benjamin Diamond. Quindi sto parlando di Stardust, Music Sounds Better With You, basato sul campionamento di un pezzo di Chaka Khan che si chiama Fate.

0: Extended Version.
1: Unconditional di Magic Feet, da risentire anche Pups and Scar nella prossima sequenza di partenza, molto interessante perché qui c'è un pezzo capolavoro iconico della Shen House di un artista americano il cui vero nome per esteso è Robinson, però lei ha scelto di chiamarsi Robin S, quindi per semplificare un po' le cose. La versione è quella di Stone.

Beh, una sequenza un po' sveglia, Danzel di Pump It Up, c'è da risentire anche un capolavoro di Lazy Hideaway. Ripartiamo con Saturday Night di Wakefield. Potrebbero anche fare un balletto preparatorio alla sveglia dei gladiatori di dimensione sonora maggio e poerino, che fra poco saranno qui con voi. Noi ci risentiamo invece questa sera alle 19.

0: Vediamo bene. Noi comunque, come al solito, cerchiamo di portarvi un raggio di sole nelle vostre case, nelle vostre auto o dovunque siete. C'è gente che già sta in palestra, pensa, e si sta allenando in quest'ora del mattino. Allora, in questo mercoledì fantastico, come ben sa chi ci segue da tanto, già
1: mercoledì
0: nella prima
1: comunque,
0: ora.
1: Comunque, non lunedì.
0: Mercoledì, ho
1: detto. Hai detto lunedì, ho sentito. No, vabbè.
0: Mercoledì. In questo mercoledì fantastico, già nella prima ora, dopo un fantastico almanacco, troverete un fantastico gioco. Vedi, è un'ora proprio fantastica questa. Già nella prima ora qualcuno di voi si porta a casa il nostro fantastico zainetto, quindi è il caso di segnarvi il nostro numero
1: 393 0119 119. In quest'ora giocheremo con l'arena e quindi qualcuno di voi porterà a casa la nostra maglia.
2: Buongiorno esauriti, buona giornata, buon lavoro a tutti. Claudio da Roma.
1: Grazie Claudio. Ma non è
3: Ceppo, buongiorno gladiatori e gladiatrici, Zanzara Burgonaro, direzione Pomezia, ahia che siamo giunti a metà settimana, sempre grazie per la splendida compagnia, vamos!
1: Anche perché questo
0: poi è il giorno in cui lentamente comincia la discesa, perché domani c'è giovedì e poi il venerdì è veramente un attimo. Allora, è ancora presto, i bimbi dormono, io direi di farci un paio di risate piccanti.
4: La barzelletta di Ceppo.
0: Una coppia è a letto prima di spengere la luce e il marito gli fa: cara, posso chiederti una cosa? Dimmi, certo. Ormai sono 2 anni che siamo sposati, no? E ti volevo chiedere, ma perché tutte le sere prima di dormire giochi sempre un po' con le mie palle? Lei lo guarda e gli fa: perché da quando mi sono operata mi mancano tante le mie.
4: Riascolta la barzelletta di Ceppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Rhythmic History 99.

0: però, perché all'Euro per esempio non pioveva, sono arrivato qui e qui invece l'asfalto è bagnato, quindi vedi, un po' a macchia di leopardo proprio.
1: Buongiorno belli, Gigi l'autotrasportatore, oggi sui monti della Tolfa, piove e fa anche un po' freddo, ma la radio c'è Rino e Geppo. Dai raga, buongiorno a tutti.
2: Grazie, buongiorno anche grazie, a te, grazie, mi raccomando, grazie. Quando c'è la pioggia lo ribadiamo sempre, okay. Andate piano, fate bravi.
3: Buongiorno gladiatori, Alessandro da Roma, ciao, volevo Ale. Fare tanti tanti auguri alla mia compagna Anna che oggi compie 51 anni, buona giornata a tutti.
2: Hai fatto il regalo Alessà?
0: Allora auguri Anna,
2: siamo curiosi,
0: pure da parte nostra.
2: Nel frattempo bravo anche da parte di Rino e Geppo, tanti tantissimi auguri.
4: Buongiorno gladiatori, Gabriele da Tara. Buon venerdì a tutti, ci prepariamo per il weekend.
2: Ma che weekend?
4: Ah no, è no? Ancora mercoledì. Mamma mia, finisce più. Chiamarezza. Vabbè, va, buona giornata.
2: Capisco.
0: Io pensavo che era il fuso orario, invece ha saltato proprio 2 giorni.
2: No, no, guarda, mi sa che per il weekend dobbiamo riparlarne tra qualche giorno.
0: Piano, piano.
5: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, da Stefano Sashimi. Ciao, qui andiamo sei. Anche ecco. Oggi a inoltrare il salmone per il sushi a tutti i ristoranti giapponesini, che poi non ci sta nessun giapponese. Comunque, buona giornata a tutti voi con una leggera pioggerellina. Ci siamo svegliati stamattina e siamo sul giro. Buona giornata.
2: Ragazzi, Stefano Sashimi è diventato subito uno dei nostri.
0: Hai visto? Cioè, gli è piaciuto subito il soprannome che gli abbiamo dato. Stefano Sashimi è perfetto come soprannome.
6: Buongiorno gladiatori, buongiorno belli di casa. Ciao, dalla Botteguccia e da Sabrina. Dai, che siamo pronti. È mercoledì. Io vado a fare la race. E vi aspetto tutti quanti alla race.
2: Domenica.
6: Che è quella una questione importante. Riguarda un po' tutti quanti.
2: Certo.
6: Dai, Geppo, ci vediamo direttamente domenica alla race.
0: Certamente.
6: A Roma. Un bacio a tutti, un bacio ai miei clienti, vi aspetto.
2: Ciao Sabrina, è importante.
0: Più
2: poi...
0: tardi lo ricorderemo di nuovo perché
2: infatti,
0: come facevo, lo faremo finché non arriviamo a domenica, perché è un evento veramente importante.
2: Parliamo della Race for the Cure.
0: Sì, sì, sì, sì.
7: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino e buongiorno a tutti i gladiatori. Grazie per la compagnia che ci fate. Un saluto da Johnny Tartufo.
2: Ciao Johnny Tartufo, non manca più nessuno, solo non si vedono.
0: I due Liocorni. You know?

0: Trasmissione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Diamo un aggiornamento anche per quanto riguarda il calcio, perché l'Arsenal ieri ha battuto l'Atletico Madrid 1-0 e quindi diventa la prima squadra a giocarsi la finale di Champions League di quest'anno.
2: Champions, quindi Arsenal in finale sicuro.
0: Arsenal sì, sicuro. Poi stasera Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, anzi Bayern Monaco, Paris Saint-Germain si gioca in Germania, in Tedeschia, e quindi stasera partitone, perché
2: quindi
0: poi
2: il Frosinone quest'anno non scava in finale.
0: No, il Frosinone quest'anno no.
2: Peccato.
0: Nel Frosinone nello Stiammare.
2: Ci voleva
0: però
2: una squadra del Lazio, porca miseria.
0: Mai dire mai, dai, incrociamo le dita magari per l'anno prossimo.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino.
0: Buongiorno.
3: Rino dalla Dispoli, direzione Fiumicino, ciao. Corriere, confermo che diluvia e anche oggi consegneremo i pacchi con l'acqua dentro.
2: I gavettoni oggi.
0: Fatti pagare come servizio extra in quel caso.
2: Sì, sì.
3: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo, Dario il Fiumicino.
0: Ciao Dario.
3: Siamo su, d'accordo? Piove? Giornata cupa?
0: Molto cupa.
3: Però grazie sempre per la compagnia che ci fate, soprattutto per le splendide barzellette di Geppo, che fanno veramente ammazzare da tanti.
2: Grazie,
3: buona giornata a tutti i gladiatori.
0: Sentito, Dario, che bello.
2: Noi facciamo di tutto già dalle prime ore del mattino per strapparvi un sorriso. Certe volte si ride, certe volte si ride meno, ma l'impegno è quello che conta, capito?
0: Sulla sua pagina Facebook e Instagram, quella Geppo Show, anche su YouTube trovate le barzellette che raccontiamo qua al mattino
2: tutto
0: in versione,
2: il catalogo, tutto il catalogo.
0: In versione video.
2: Sì, okay. Se ci volete vedere i nostri bei faccioni, capito?
0: E sono gratis, confermi?
2: Sempre, sempre, il nostro motto, ridi e gratis.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: 119 119, vai, forza.
1: Buongiorno, dico Roma
0: direzione Napoli.
2: Niente,
0: no, si sente male.
2: Ragazzi, i messaggi dovete mandarli bene, sennò così non capiamo niente. Infatti. Noi, ma soprattutto non capite niente voi in macchina.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Ciao.
3: Direzione Gemelli. Saluti da Piera.
0: Ciao, ciao.
3: Buona giornata.
0: Un abbraccio fortissimo.
2: E in bocca al lupo per qualsiasi
4: buongiorno
2: cosa.
4: Buongiorno Cippo, buongiorno Rino. E buongiorno a tutti i gladiatori. Filippo dal Caffè delle Fontane.
2: Ciao Filippo.
4: Grandi. Oh dai, ma aspetta sempre per il connetto e cappuccino, raga, insieme a Leonora, va bene? Dai ragazzi, buona giornata e un buon lavoro.
0: Ma te la dobbiamo mandare, perché noi te la mandiamo volentieri.
2: Già c'è andata.
0: Ma
2: ti ricordi che ha fatto il collegamento da lì? No? Questo è il bar dove è vicino al santuario, no?
0: Okay.
2: No, è lui che ci aspetta a noi, ha detto con Eleonora, perché ci facciamo accompagnare da lei. Io lo so dov'è, perché io abito da quelle parti.
0: A questo punto lei è venuta, manchiamo noi due all'appello.
2: Ma mo passiamo, non ti preoccupare, Fili, stai tranquillo.
0: Restate con noi, le 6:25, ci prendiamo una piccolissima pausa e poi torniamo per l'almanacco del giorno oggi.
5: Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
6: Insieme a Come l'Italia per il più grande evento di sport, salute e solidarietà per affrontare i tumori del seno. Fai battere anche tu il tuo cuore per la prevenzione. Vieni alla Race for the Cure. La Race for the Cure è a Roma dal 7 al 10 maggio. Iscriviti a www.raceforthecure.it.

0: E quindi, come promesso, mettetevi comodi perché facciamo accomodare la nostra orchestra medievale.
1: Già stanno qua dalle 4:30.
0: Siamo pronti con l'almanacco del giorno oggi. Mercoledì 6 maggio 2026. Oggi celebriamo Beata Giuditta, ok? Quindi
1: Giuditta,
0: oggi
1: Giuditta,
0: è un nome molto importante.
1: Però oggi c'è anche una santa proprio nostra, è Santa Benedetta di Roma. Proprio, cioè, questa è una santa che ci appartiene.
0: E poi c'è anche San Domenico Savio da celebrare oggi. San Domenico Savio è il protettore dei pueri cantores, dei ministranti e dei gestanti. Sai chi è, chi sono i pueri cantores?
1: Non so nessuna delle tre categorie, mi dispiace.
0: I pueri cantores sono le voci bianche, quelle che, come la tradizione vuole, accompagnano il canto e la liturgia della Chiesa Cattolica. Perché?
1: Poi te lo spiego quando chiude il microfono.
0: Vabbè, accade oggi. Nel 1994 veniva inaugurato il tunnel della Manica.
1: Sì, che all'inizio si chiamava della Manica Lunga, perché venne inaugurato in questo periodo quando un po' ancora non faceva caldissimo.
0: Questo è il periodo perfetto della Manica Lunga.
1: Esatto, però decotone.
0: Poi nel 1840, se amate i francobolli,
1: ecco qua,
0: veniva emesso il primo francobollo al mondo, che è Penny Black.
1: Pensate, un francobollo che se uno ce l'ha vale tantissimo.
0: Quanti pub qui a Roma, ma non solo, chiamano Penny Black?
1: Vabbè, è famoso, no? È famoso,
0: sapete,
1: no?
0: Oggi perché hanno, insomma, deciso di chiamare il loro pub inglese in questo
1: primo
0: modo.
1: Primo al mondo, però.
0: Allora, nati in questo giorno, senti, ci tengo tantissimo perché è amico nostro, stasera ci ha anche invitato al suo compleanno.
1: Siamo al Lago di Como questa sera, ragazzi.
0: Oggi è il compleanno di George Clooney.
1: Allora, io non, per non saperne leggere né scrivere, già gli ho fatto il regalo, eh?
0: Lui è del 61, come già hai fatto il regalo?
1: Io ho incartato, abbiamo fatto metà per uno.
0: E che cosa hai preso?
1: Gli ho comprato una confezione di cialde.
0: Ah, ecco, non di capsule. Perché
1: no.
0: Lui fa la pubblicità delle capsule e noi invece abbiamo regalato le cialde.
1: Esatto, però se vi dà il caffè di quell'altra marca, lui.

0: Rhythmic History 80.
1: Tra poco giochiamo con voi all'arena, quindi segnate il numero 3930 119 119, ma prima insieme ritorniamo nei fantastici anni 80 e lo facciamo con il Jolly dell'Invicta.
2: Oddio, ce l'avevo, rosso e blu,
1: 1982,
2: Marvin Gaye in quegli anni con Sexual Healing.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: disco del 1982, Sexual Healing.
1: Bellissima, bellissima.
0: Su Dimensione del Suono Roma, tra poco si gioca, quindi tirate fuori i vostri smartphone perché ritorna all'arena.
1: E soprattutto segnatevi il numero 393 0119 119, è il numero al quale dovete mandare un bel messaggio con la parola arena. Due di voi vengono qui e si sfidano in un test di cultura generale in palio la nostra t-shirt,
0: quella con su scritto ridi è gratis. Quindi stamattina giochiamo con i gladiatori della primissima ora. Sveglia un po' perché vi stiamo aspettando. 393 0119 119, la regola d'ingaggio per partecipare è semplicissima.
1: Dai, che semplice.
0: Mandare ora un messaggio scritto o vocale con la parola arena.
1: Ci servite svegli però, dai, che sono le 6:43, forza!
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.

0: vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Le 6:50 del mattino, buon mercoledì 6 maggio a tutti i gladiatori. No, no. Siamo pronti a giocare, abbiamo al momento solo un concorrente.
2: No, l'altro si è prenotato, ma lo chiamiamo e non risponde, non si capisce perché. Quindi si è liberato un posto, approfittate adesso al 393 0119 119 e puoi giocare contro il primo dei due concorrenti che si chiama Angelo.
1: Ciao Angelo, buongiorno.
3: Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
1: Che allora, ci fai già a quest'ora sveglio, Angelo? Da dove chiami e cosa fai di bello nella vita?
3: Sto sul grande parcheggio anulare, vado al lavoro a Ciampino, nella zona industriale, un'azienda del settore terziario.
1: Ok, azienda del settore terziario, perfetto. Sì. Allora, guarda Angelo, che abbiamo trovato anche il secondo concorrente. Quindi
2: stiamo già chiamando, eh?
1: Ora lo chiamiamo subito in diretta.
2: Però se sentite squillare il telefono, rispondete, grazie.
1: Siamo noi, forza.
2: Dai, dai, oggi ho fatto il gioco, posto il numero, eccolo, squilla.
1: In palio mettiamo la nostra maglia, quella con su scritto ride gratis. Ricercatissima, che potete vincere solo qui, non la potete comprare.
2: Ma perché non rispondi? Pronto.
1: Questa è la prova che non diciamo bugie, quindi si prenotano, noi componiamo il numero.
2: Pronto? Eccoci, buongiorno.
1: Come buongiorno. Sei in diretta su Dimensione Suono Roma.
4: Sì,
1: ciao.
4: Buongiorno Marco.
2: Ciao Marco, buongiorno.
4: Buongiorno Lino, buongiorno Geppo.
2: Da dove ti chiami e che fai di bello, Marco?
4: Di bello niente, sto andando a lavorare. Siamo la Roma, Bironzola Torre Maura sulla Casilina, vicino d'accordo.
1: Okay, ok, perfetto.
2: Allora ragazzi, il gioco è semplicissimo, lo conoscete, sono tre domande di cultura generale

0: Diciamo così. Allora, Angelo è stato contattato per primo, hai diritto a scegliere con chi giocare tra noi due.
1: Vai, Geppo.
0: Vai, partiamo.
2: 3, 2, 1, 0.
0: Chi ha dipinto l'ultima cena? C'è pure il passo, eh?
1: Michelangelo.
0: Ok. Quale fiume attraversa la città di Budapest? Il Tamigi, il Tanaro o il Danubio?
1: Danubio.
0: Qual è il nome della famosa maschera romana spesso rappresentata come un popolano spaccone ma di buon cuore?
1: Pasquino.
0: Stop.
3: Attenzione, chi è Mo Pasquino?
0: Lascia fare.
3: È un amico
0: lascia
3: suo.
0: Lascia fare, dammi risposte. Allora, Angelo, ti comunico che hai risposto esattamente solamente a una domanda, quella di Budapest. Il fiume che divide Buda da Pest, la taglia proprio in due, è il Danubio, quella l'ha azzeccata. L'ultima cena l'ha dipinta Leonardo da Vinci. Qui mi sei cascato su una cosa veramente classica.
1: Veramente.
0: Mentre invece il nome della famosa maschera romana, spesso rappresentata come un popolano spaccone ma di buon cuore, dal quale poi sono stati tratti anche dei film molto famosi, a Rugantino.
3: Ricordiamo anche quello con Adriano Celentano.
0: Esatto.
3: No?
0: Poi spesso al teatro è stato rappresentato a Montesano. Esattamente. Niente, Angelo, ti fermi ad una risposta esatta su tre. Vediamo cosa combina il nostro Marco.
3: Sei pronto, Marco? Andiamo, concentrati.
2: 3, 2, 1, 0.
3: Marco, qual è l'organo del corpo umano che produce l'insulina?
1: Il pancreas.
3: Il gruppo di Mick Jagger.
1: Rolling Stones.
3: Bravissimo Marco, si è prenotato all'ultimo ma riesce a portare a casa la vittoria. Bravo, complimenti. Allora,

0: purtroppo non riesci a portarti a casa la vittoria. Così, come va al bene. Solito daremo anche a te un'altra possibilità, non ti preoccupare. Vuoi salutare qualcuno?
1: Grazie. Un saluto a tutti, un saluto a tutti.
0: Grazie, grazie Angelo, e buon lavoro.
1: Buona giornata. Prossima.
2: Ciao ciao. A te, a te. E noi restiamo da soli con il vincitore di oggi, lui si chiama Marco. Marco, complimenti. Bravo.
1: Grazie,
2: bravo.
1: Grazie.
0: Allora Marco, a breve ti verrà recapitata la nostra t-shirt, quindi adesso ti salutiamo, rimani in ascolto che ti spieghiamo come funziona. Ciao Marco.
1: Grazie, grazie, buongiorno, ciao.
3: Riascolta l'Arena dei Gladiatori sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Sol, la voce è quella di J-Lo, Save Me Tonight. Gladiatori, buongiorno. Giorno. Restate con noi perché il mercoledì è appena iniziato e tra poco andiamo anche in redazione.
1: La sveglia dei gladiatori.

0: risposte energiche per allenarti con noi.
1: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere.

0: www.airc.it.
1: Buon mercoledì anche a Salvatore Lordi, ora con lui tutte le ultime dalla capitale.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. Sgominata dalla squadra mobile di Roma la banda delle rapine di lusso ai Parioli. Usavano i jammer per eludere le forze dell'ordine. 7 gli arresti nell'operazione che ha smantellato un'organizzazione criminale specializzata in assalti a gioiellerie e uffici postali. Le indagini sono partite da un colpo milionario del 2024. Maxi blitz della Guardia di Finanza nei confronti di un contrabbando di sigarette. 6 gli arresti tra Roma e Guidonia. Il carico era nascosto in un tir e a un capannone. Il sistema avrebbe generato ingenti profitti illeciti e un rilevante danno erariale per lo Stato. Attacco hacker ad infrastrutture della pubblica amministrazione a Roma, indagano i PM dell'antiterrorismo e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, forse con il coinvolgimento di gruppi fuori dall'Italia. Protesta dei tassisti romani in Campidoglio contro l'abusivismo. I manifestanti chiedono verifiche più rigide per evitare che i soggetti non autorizzati operino nel trasporto pubblico non di linea. Economia, Roma i salari salgono, ma il potere d'acquisto sarebbe in calo di 4.000 euro. Lo fa sapere la CGIL sulla base di dichiarazioni fiscali presentate nel 2025. Secondo il sindacato, l'aumento dei prezzi colpisce soprattutto cibo e bollette, che pesano fino al 40% per i redditi più bassi. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Gladiatori, buongiorno, sono le 7.

0: maggio 2026 a tutti, giro di boa della settimana. Benvenuti nel ritmo della capitale. Fino alle 10 con Geppo e Rino De Niro. Andale!
1: Parte il secondo giro di lancette di questa puntata del mercoledì. Entriamo nella seconda ora, l'ora di Emiliano Bonini con Vox Populi, l'ora del viaggio negli anni 80 col momento nostalgia, ma soprattutto è l'ora dei bambini.
0: Ecco, dillo.
1: Perché verso le 7:30 giochiamo con loro, eh? Quindi piano piano cominciate a svegliarli e fatevi fare una bella colazione.
0: Io vi ricordo il numero 393 0119 119. Questo numero vi servirà anche per interagire con noi.
2: Ciao ragazzi, buongiorno da Jack Barba. Sono quel ragazzo che non ha risposto al telefono prima nel gioco.
1: Mannaggia
2: a me. Comunque io sto andando in direzione del video, non mi faccio uguale sta. Comunque buona giornata da Jack Barba da Roma.
0: Ciao Jack Barba, si mangia le mani. Senti,
1: ascoltami Jack, ti richiamiamo domani, eh. Leva quello bel numero che ti disturba.
0: Il blocco.
1: Siamo noi, leva il blocco, forza.
3: La barzelletta di Geppo.
1: Oh, leggi sta notizia di cronaca. Roma, gioco erotico finisce in tragedia.
0: Oddio, che è successo?
1: Se sposano.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 96.

0: Nel mercoledì mattina di Dimensione Suono Roma, Gladiatori, buongiorno!
1: Allora, nonostante oggi è una giornata così un po' uggiosa e non si vede il sole, bisogna cominciare a parlare di mare, no?
2: Per quest'anno
0: non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare.
1: Ecco, purtroppo dobbiamo andare controverso questa canzone.
0: Perché
1: quest'anno toccherà cambiare, perché appena uscita è stata pubblicata la classifica bandiere blu delle spiagge italiane 2026.
0: E quindi noi come vi siamo messi?
1: Allora, incredibilmente, udite, quest'anno sono fuori classifica la Sardegna e la Sicilia.
0: No,
1: ragazzi, incredibile,
0: incredibile. Però c'è da dire che l'Italia è un'Italia dei record. Nel 2026 sono 250 i comuni bandiera blu, ok? La Liguria mantiene il trono, ma la vera scossa arriva dal sud con l'exploit della Campania e la conferma della Calabria.
1: Allora, pensate che in Liguria ben 34 località sono state premiate, dimostrando una continuità amministrativa che non è uguale nel Mediterraneo.
0: Certo.
1: Questo va detto.
0: La bandiera blu comunque è un riconoscimento molto importante ed è un riconoscimento internazionale. Serve non soltanto per valutare la bellezza del mare, no? Ma anche delle acque controllate, delle spiagge curate,
1: esatto,
0: e dei servizi efficienti.
1: Quindi non è solo il mare blu, naturalmente il Lazio anche.
0: Serve tutto, la sicurezza, l'accessibilità, la gestione dei servizi, quelle sono cose importantissime.
1: Esatto, comunque il Lazio si difende bene, 11 località bandiera blu, quindi quest'anno il mare da noi è pulito e possiamo recarci. L'unica cosa alla quale noi ci raccomandiamo sempre: trattate il mare bene, il mare, le spiagge, trattatele bene. Da quest'anno non si può più fumare sui primi 5 metri del bagno asciutto. Non lasciate l'immondizia, i sacchetti, portatevi un posacenere, portatile se fumate, siate civili e rispettate la spiaggia sia per voi ma soprattutto per gli altri.
3: La sveglia dei gladiatori, Dimensione Suono.

0: l'ultimo singolo dei The Colors Rolling Stone, questa è Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. I vostri messaggi, dai, che abbiamo parlato di bandiere blu, eh.
1: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno. Alessandro da Ostia.
0: Ciao Ale.
1: Allora, Ostia quest'anno c'ha la bandiera nera.
0: Perché c'ha?
1: Ma non tanto nera. Per il mare, che è meraviglioso, per tutto quello intorno. Non ci sono servizi, non ci sono servizi. Le spiagge libere sono abbandonate. Ostia bandiera nera.
0: Guarda, senti Ale, noi ascoltiamo, sei di Ostia, quindi magari conosci la situazione meglio di noi, però ecco, diamo anche spazio a tutti quelli che a Ostia stanno provando a realizzare qualcosa di buono.
2: Non
0: quindi
2: è facile, non è
0: sosteniamoli.
2: Facile, dopo tanti anni di difficoltà,
0: infatti.
2: Non è facile, però io posso assicurarvi che conosco tante persone, tante attività lì, e ci stanno provando con tutte le forze, con tutte le forze.
0: Si mettono in gioco e mettono anche tanti soldi in ballo, quindi non è semplice. Tu che sei, insomma, lì di zona, magari qualche posto che merita la tua attenzione, che hanno una gestione attenta del mare, delle risorse e tutto, può essere un posto degno, no, di essere supportato e sostenuto.
2: Giusto, giusto.
0: Servizi efficienti in Calabria, mare pulito nel Lazio e in Abruzzo, la Sardegna, il paradiso fuori dalle competizioni, ma la solita Italia, questo è un messaggio polemico che ci è arrivato.
2: Non è che la classifica l'abbiamo stilata noi.
0: No, a parte che poi Sardegna e Sicilia sono fuori dalla top 5, perché delle bandiere blu loro le hanno confermate, ci mancherebbe altro, però al momento fuori dalla top 5 sono queste due regioni, che di solito sono due regioni che hanno,
2: di solito la Sardegna sta sempre in cima, perché chi lo sa bene chi c'è stato, no? Il mare e la spiaggia, però, della Sardegna è veramente introvabile dovunque.
0: Per ottenere il punteggio alto quando si tratta di bandiere blu non basta avere l'acqua limpida, servono anche un'altra serie di elementi accessori,
2: soprattutto i servizi, soprattutto i servizi.
0: Le 7:17, piccolissimo break, restate con noi, tra poco ritorna Emiliano Bonini.
2: Il tuo 18° è un momento unico, un giorno da ricordare per sempre. E per brillare davvero serve l'abito perfetto. Da Vivaldi Moda trovi una vasta scelta di modelli esclusivi per uomo e donna, realizzati con maestria artigianale e curati in ogni dettaglio.
0: Elegante, raffinato, glamour, scegli lo stile che ti rappresenta e diventa il protagonista indiscusso della tua festa. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra, aperti tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:30.
2: Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri di più su vivaldimoda.it. Yo!
3: Your Energy Music. Poco su Dimensione Suono Roma.
4: Prepara lo smartphone. Tra poco si gioca.
5: Da Pewex il gusto conviene. Fino al 7 maggio prosciutto crudo Ferrari 3 etti a 5 euro e piccantino Buona Tavola Sini a 99 centesimi letto. Corri nei punti vendita Pewex, trovi tanti prodotti 1+1, prendi 2 paghi 1. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: Lo spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
7: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 4 al 13 maggio approfitta della promo prendi 2 paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino, cuore mediterraneo 2 pezzi a 1,49 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
0: Pronti, prontissimi a regalarvi due ingressi per il Teatro Sistina qui su Dimensione Suono Roma. Si gioca con lo spettacolo Mi Pare Ieri dal 21 maggio al teatro.

0: dettagli e su una preziosa gavetta.
1: Come si gioca e come si vince? Semplice, vi basta ora mandare la parola chiave Sistina a questo numero 393 0119 119. Va bene sia WhatsApp sia anche l'SMS.
0: Prova a vincere anche tu due ingressi per Mi pare ieri al Teatro Sistina dal 21 maggio con il mitico Michele La Ginestra. Noi torneremo a giocare anche durante tutta la giornata, restate qui con noi. Tutte le info su questo fantastico evento le trovate sul nostro sito
1: dimensionesuonoroma.it.
2: Game on. Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita, e con la promozione Diamo Valori alle Tue Scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, più spazio, più liberi. Veneta Cucine San Giovanni, Largo Brindisi 17, full time lunedì sabato.
3: Più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Granarolo, latte parzialmente scremato UHT da un litro, due pezzi, 1,69 euro. Valida anche acquistando online.
4: Supermercati PIM, i bei fanni lavora, il risparmio di qualità.
5: Dimensione Suono Roma, meteo.
6: Nuova perturbazione in transito sull'Italia, anche nel Lazio ci attende un mercoledì all'insegna di molta variabilità, nuvole che vanno e vengono e soprattutto nuove piogge, più probabili nella prima parte del giorno. Poi tenderanno in parte ad attenuarsi. Un miglioramento più deciso è comunque atteso tra giovedì e venerdì, con il ritorno anche di ampie schiarite. Come temperature e valori in leggero aumento, complice anche un po' di vento di scirocco, ritocchiamo i 22-23 gradi. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.

0: Su Dimensione Suono Roma Gladiatori, eccoci, buongiorno, pronti anche a collegarci con Emiliano Bonini,
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
0: Emiliano, faccia ride!
2: Eccoci.
0: Aspetta, perché è arrivato un messaggio per te, vai. Vai.
3: Emiliano, faccia ride!
0: Hai capito?
4: Un tormentone questo,
2: Con questa sveglia dei grandi attori, a me sempre di più.
0: Dei gladiatori.
4: Dei trapanatori.
2: Ma da che fa? Ma state per strada a fare lavori? Che state a fare?
0: Sì, là dovremmo andare, secondo me.
2: Allora, oggi voglio parlare di una tipologia di romano che ci capita molto spesso, purtroppo, di incontrare.
4: Quale?
2: È il romano prepotente.
4: Capitano,
2: sì, e chi è? Lui.
4: È Rino.
0: Ma non è vero. È il classico prepotente.
2: Allora, però, vediamo se ci siamo. Quello che te frega il parcheggio, pure se stavi lì prima di lui, e oltre a non chiederti scusa va pure il vago quando scende,
4: ma non l'hai visto, stavo qui dietro, stavo aspettando mezz'ora.
2: Ma perché Rino fa così.
4: Rino non è netto. Poi scende e te riga la macchina.
2: Ammazza. Allora, è pure quello che risolverebbe qualsiasi questione a botte. Mamma mia, quello,
0: non sono così io.
2: Quello voglio una pizza.
0: La non violenza.
2: E quello se mi guarda gli do un cazzotto, cacci dell'ago, comitato di qua. Mamma mia.
0: Lo ricordiamo che la minaccia è perseguibile legalmente.
2: Ma certo.
4: L'Italia è un grande paese esportatore proprio dei coatti.
2: Ma io infatti so parlare del peggiore che c'è sta. Questo è il peggiore. È prepotente e si mette in seconda fila e si scorda la macchina là, e quando poraccio quello non può uscire perché l'hai bloccato, si arrabbia, fa pure lo stranino. Dai, mo da sposto.
0: Che vai di fretta? Ma come? Ma che risposte sono? Guarda, la risposta ti fa andare ai matti, sì, peggio, sì, del gesto.
2: Aspetta, questa è la meglio. Quello che al semaforo ti suona dopo mezzo secondo che è scattato il verde, no? E poi lo guardi, se vuoi far matto, diciamo, tra virgolette, lo guardi. Aspetta. E già ti sta a fare le facce, ti sta a fare, no? Che si muove,
0: sì,
2: tutto.
0: Sì, sì. Questa è una cosa che faccio anche io.
2: Vedi, c'ha ragione.
4: Ecco, quando è stile nel verde, tu ti giri e ti dici guarda che è maturo.
2: Ciao, mamma mia. Mamma mia, comunque va, è veramente fastidioso. Ma muoviti che devo andare a lavorare, ma che stai a dormire? Ma quasi gli suoni quando lui non ha fretta, Ma che stai a fare? A me mi suoni. Sta di fatto che col prepotente è meglio non attaccarsi. Quindi facciamo una cosa. Allora, questa è una, comunque è un consiglio che vi do.
0: Una dritta, vai, sentiamo.
2: Diciamo, ti sposti, lo fai passare,
0: okay,
2: e con cacciavite gli fa tutta la fiancata a sto capo. Non si può fare.
1: Ascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Rhythmic History 80.
1: Siamo pronti a fare insieme un altro viaggio indietro nel tempo. Ci fermiamo nel 1983. Akira Toriyama sta per concludere Dotto Slump e Arale per dedicarsi poi a Dragon Ball.
2: Sì, e in quegli anni i Laid Back con Sunshine Reggae.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: 7:36, gladiatori, buongiorno, buon mercoledì a tutti, pronti a giocare anche con i piccoletti.
1: Esatto, sta tornando come ogni mattina Mini Gladiatori in Sfida e questo è il momento dove prenotarvi 393 0119 119, col telefono di mamma o di papà, loro stanno guidando, voi mandate un bel messaggio con la parola Mini Gladiatori. Come al solito due bimbi vengono qui in diretta con noi, ci facciamo due risate, li presentiamo e a tutte e due facciamo un fantastico regalo, l'esclusiva t-shirt dei Mini Gladiatori.
0: Armate i vostri smartphone e mandate ora un messaggio scritto o vocale con la parola Mini Gladiatori a questo numero che ora vi ripeto con calma: 393 0119 119. Giochiamo con due piccoletti che poi, a prescindere dal loro risultato, riceveranno a casa la maglia ufficiale da sfoggiare ovunque.
1: Non è una sfida, è un gioco, forza, fate prenotare i vostri bambini. Mini Gladiatori.

0: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
2: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in 1000 pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Roma eterna.
4: E il caldo pure?
5: M di Clima è la soluzione.
6: I veri professionisti del clima a Roma.
7: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
8: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
9: Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie. 9 maggio in sede per le facoltà di scienze e biotecnologie, ingegneria e medicina. Scopri nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative e iscriviti su www.unicampus.it.
10: A Palazzo Esposizioni Roma torna World Press Photo, il prestigioso premio di fotogiornalismo internazionale. Vieni a scoprire gli scatti vincitori di quest'anno e la storia che ognuna delle immagini in mostra ci racconta. World Press Photo 2026, fino al 29 giugno. PalazzoEsposizioniRoma.it.
11: Potenza, leggerezza e spirito racing. Nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter nato per vincere nel traffico cittadino. E non solo. Vieni a provarlo da Kenmoto, negli showroom di Circonvallazione Clodia 7880 e Piazza Pio 11 5960.
12: MDClima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro con installazione garantita in 10 giorni. MDClima,

0: troppi numeri comunque.
1: Vabbè, così, dai, lo fanno i nostri amici.
0: Mi sono confuso e colpito da solo. Giochiamo, dai.
2: Mini gladiatori in sfida.
1: Oggi una bella sfida tutta al maschile. Presentiamo i nostri piccoli amici. Loro sono coetanei, sono Gianmarco e Adriano. Ciao belli.
0: Eccoli, buongiorno. Conosciamoci. Allora, Gianmarco, ci sei?
3: Sì.
1: Eccolo.
0: Da dove chiami, Gianmarco?
3: Dall'inferno.
1: Okay. Verso il mare. Gianmarco ha 9 anni come il suo avversario, il mitico Adriano. Ciao Adriano. Tu invece da dove ci chiami?
3: Da Cecchignola.
1: Beh, sono tutte e due da Roma Sud, eh?
0: Infernetto contro Cecchignola.
1: Adriano è un militare, è un tenente dell'esercito. Vero Adriano? Allora ragazzi, oggi
0: neanche ti risponde Adriano.
1: No, no, perché sta mantenendo
0: un decoro, capito?
1: Adriano, scusa, ma stai in divisa?
0: Adriano, lascialo stare.
1: Ma stai andando a scuola, Adriano?
3: Sì.
1: Ma col carro armato stai andando?
3: No.
1: Ah, pensavo, scusa.
0: No, si sposano con i droni.
1: Ah, con i droni.
0: Perché la guerra è cambiata.
1: Certo. Allora ragazzi, stamattina giochiamo con l'inglese. Come ve la cavate?
3: Bene.
1: Perfetto. Allora iniziamo dai, io mi prendo Gianmarco, dai. Gianmarco, sei pronto? Ti dico dei nomi degli animali in inglese e tu me li traduci in italiano. Allora, il primo è questo, ascoltami. Il primo è Turtle. Che animale è?
3: Tartaruga.
1: Bravo!
0: Vabbè, semplice, bravo.
1: Bravo Gianmarco, vai.
0: Adriano, tocca a te. Andiamo a fare la spesa noi. Andiamo al mercato, banco della frutta. Compriamo un po' di cose da portare a casa. Il primo termine da tradurre è questo. Pineapple.
3: L'ananas.
0: Bravissimo.
1: Lo compra sempre lui per la caserma.
0: Perché ama la pigna colata. E quindi
1: Gianmarco,
0: serve l'ananas.
1: Gianmarco Callati, pensavo, sai, il nostro
0: no,
1: collega.
0: No, non penso.
1: Gianmarco, secondo animale per te. Rabbit, vai.
3: Coniglio.
1: Sono forti.
0: L'ultima per Adriano, ascoltami, questa è più difficile. Ti do un indizio, questa non è la loro stagione. Però proviamo a tradurla. Tangerine.
1: Piccolo arancione e se sbuccia, dai.
0: Che frutto è?
3: Mandarino!
1: Ammazza, questi due sono troppo forti tutti e due.
0: Che fenomeno!
1: Gianmarco e Adriano, siete i mini gladiatori del giorno!
0: Complimenti! A breve riceverete a casa il regalo da parte di zio Geppe e di zio Rino, la maglia dei mini gladiatori che potete indossare a casa, in ufficio, mentre andate a scuola.
1: Allora, domanda per Adriano. Adriano, scusami, lì in caserma c'è qualche ragazza, sei fidanzato?
3: No.
1: Niente ancora?
0: No, non è fidanzato, vedi, ha risposto subito. Gianmarco, tu invece sei fidanzato per caso?
3: No.
1: Niente, due single.
0: Due single a nozze.
1: Senti, esatto. Ma Adriano, che vuoi fare da grande?
3: Il botanico.
0: Bello.
1: Ammazza, beh, è strano per un bambino piccolo.
0: Uno si aspetta l'astronauta.
1: Gianmarco, tu invece che vuoi fare?
3: Il panettiere.
1: Sono belli, ragazzi.
0: Io vengo già mai, mi fai un po' di pizza bianca, io ti porto la mortadella, bravi, e facciamo spuntino insieme.
1: Due
0: ci stai?
1: Bellissimi lavori, bravi ragazzi, bravi.
0: Complimenti,
1: bravi.
0: Ora andate a scuola, studiate e diventate poi belli adulti eruditi, ok? Se no fate la fine nostra.
1: Allora salutateci anche Papa Fabio e Papa Ruben, ciao a tutti e buona giornata, ciao ragazzi.
4: Ascolta mini gladiatori in sfida sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: attori che ascoltano Dimensione Sonora.
1: No, che mito, stamattina veramente due piccoli miti.
0: Ma poi uno voleva fare il botanico e l'altro il panettiere.
1: Il panettiere, no? Due mestieri fantastici.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino. Allora, a parte i bambini di oggi, veramente molto molto simpatici,
1: vero.
2: E soprattutto perché vogliono fare il botanico e il panettiere.
1: Fantastico.
2: E poi io volevo dire una cosa: ma mandarino è un frutto o è una frase da completare a nostro piacimento della serie mandarino, non si sa dove? Ciao Elena da Roma, buona giornata.
0: Elena, puoi interpretarla come meglio credi, ecco. Se vuoi mandarmi a quel paese, fallo pure al 393 0119 119. Tanto sei in ottima compagnia, eh.
3: Buongiorno ragazzi, Gabriele Tarcara.
1: Ciao Gabriele.
3: Una curiosità,
1: sì.
3: Ma se Tangerine è mandarino, Marino, dove andiamo? Buongiorno a tutti.
0: Elena, te l'ho detto, non sei l'unica che mi ci manderebbe, dai.
4: Buongiorno gladiatori, sono Alessia.
0: Ciao,
4: ma che abbiamo deciso questo tempo?
0: Che
4: ma
0: deciso?
4: Siamo stati 2 giorni con la pioggia?
0: No,
4: non mi piace. Gladiatori tutti insieme, pensiamo. Adesso viene il sole. Adesso viene il sole.
0: Adesso viene il sole. Niente da fare, ragazzi. Mi sa che non ci crediamo abbastanza neanche noi quando lo facciamo. Sta settimana purtroppo
1: è
0: così.
5: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Giuseppe da Viterbo.
0: Ciao, mamma Giuseppe.
5: Mia, ma ne è basta tutto l'inverno che ho fatto, che ha piovuto, porca miseria. Se ne può più. Dai, speriamo che domani è tempo buono. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ho controllato già le previsioni, non ci sono buone notizie, ahimè purtroppo.
1: Porca miseria!
6: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino.
0: Eccoci.
6: Senti, io c'è una persona qua che vi vuole salutare, però si vergogna.
0: Vai.
6: Dai, saluta Geppo, saluta Rino.
0: Chi sei?
6: Mi vergogna. Ma dai, ma chi te vergogni? Sei grande e grosso. Buongiorno Geppo. Buongiorno Pino.
0: No,
6: ma che Pino? Ma che Pino? Rino. Buongiorno Rino. Buongiorno a tutte e due. Da Pombo.
0: Avevo capito.
6: Buongiorno G. Buongiorno Rino. Da Manolo e Pombolo da Pomezia.
0: Io immagino Manolo da solo in macchina,
1: c'è,
0: che si mette a fare le voci di Pombolo. Cioè, questo
1: campo
0: è il livello. È il livello di esaurimento nervoso dei nostri ascoltatori.
7: La sveglia dei gladiatori.
8: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
9: Proviamo insieme a fare chiarezza.
10: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
11: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vince Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
12: Sabato 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano torna Rock per un Bambino, evento a favore della Fondazione Bambino Gesù. Sul palco, insieme al patron Luca Guadagnini, le Vibrazioni, Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gasman, Yari, Frankie in Cantina Band, la scuola di ballo Star Dance School. Presenta la serata Tiziana Mammucari. Biglietti disponibili su circuitoetes.it, perché prima o poi tornerà l'Aurora.
0: Buon mercoledì anche alla nostra redazione, ritorniamo lì per tutte le ultime dalla capitale.
13: Buongiorno da Salvatore Lordi. Frodi nel settore dei supermercati, oltre 100 gli uomini della Guardia di Finanza per una vasta operazione nel Viterbese. Al centro dell'inchiesta ci sono 8 società nate per emettere fatture per operazioni inesistenti e 6 aziende che le utilizzano a loro volta con l'obiettivo di abbattere il proprio carico fiscale. Rischia il processo Tony F, accusato di rissa e danneggiamenti in un locale a Porto Cervo avvenuta nel 2023. Secondo quanto ricostruito, il gruppo dell'artista romano non sarebbe stato fatto entrare nel locale e da quel momento sarebbero iniziati gli scontri con il personale di sicurezza, con danni agli arredi e alcuni feriti. Giovani in campo per la sicurezza, al via a Roma il progetto On the Road 2026. Per la prima volta nella capitale, 32 ragazzi tra i 16 e i 20 anni affiancheranno le forze dell'ordine e i soccorritori in un'esperienza diretta di legalità ed educazione stradale. Ai David di Donatello, Mattarella accoglie l'appello dei lavoratori del cinema, un patrimonio da valorizzare, le parole del capo dello Stato durante la cerimonia dei candidati ai premi del 2026, lettera firmata da tutte le associazioni di categoria. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Buongiorno.

0: signori, buongiorno! Buon mercoledì 6 maggio 2026 a tutti, benvenuti nel ritmo della capitale fino alle 10 su Dimensione Suono Roma con Geppo e Rino De Nido.
1: Star Piscio, Antonio Giuliani, un salto negli anni 80 e lo zaino grazie ai Love Roma. Questo è il menù della terza ora della Sveglia dei Gladiatori che inizia proprio adesso e la cosa che dovete tenere bene a mente è il nostro numero di telefono perché vi servirà: 393 0 119 119.
0: Ascoltiamo i vostri messaggi, forza!
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Daniele. Ma le giornate, ragazzi, sono tutte belle. Quando piove è una caratteristica, quando c'è il sole c'è un'altra. Giusto. L'importante è avere la serenità, la felicità e la salute, ragazzi, dai, su.
0: Daniele, hai ragione, ma quando
1: che
0: piove
1: massime, che massime.
0: Sei molto saggio, complimenti, molto saggio. Ma quando piove è più forte di me, io non ce la faccio. Sarò meteoropatico, sì, però mi gira male.
3: Ciao, sono Riccardo.
0: Ciao Riccardo.
3: Io voglio fare invece il pensionato. Ricevo soldi senza fare nulla.
0: Non funziona proprio così, Riccardo.
1: Riccardo, io te lo vogliamo.

0: tutto il cuore, guarda, lo auguriamo tutto il cuore.
1: Riccardo, hai dimenticato il passaggio che prima di diventare pensionati bisogna versare i contributi.
0: Hai capito come? Se no piamini, ma Riccardo vai camini.
1: Con l'inflazione di
0: ma
1: oggi.
0: Ma casa la giochi con una camini,
1: no, Riccardo. No, no, quindi lavora così puoi mettere da parte i soldi, almeno questa è la favoletta che ci hanno raccontato, eh. Poi la realtà è un'altra. Lavori, paghi i contributi e poi potrai goderti la pensione. Se ci arrivi, ecco, noi te la curiamo.
0: O se no, pia quella dal libretto del nonno.
2: La barzelletta di Geppo.
0: Roma, siamo in un bar di pomeriggio, entra una bella signora, arriva al bancone e fa salve, il barista fa prego, mi dica signora, allora vorrei un bicchiere di acqua e menta. E il barista gli fa ma lo sa che lei è proprio una bella signora? Grazie, adesso le porto l'acqua.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: che tridente, David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, Gone Gone Gone, su Dimensione Suono Roma. Ascoltiamo anche la barzelletta dei nostri piccoli.
1: Ciao Rino, oggi vi faccio una nuova barzelletta.
0: Vai, sentiamola.
1: Una signora sta entrando a casa e il suo gatto sta sopra il tavolo, okay,
2: vicino al sale.
1: Appena il signore entra dice: casa, dolce casa. Il gatto butta per terra il sale e lui dice: casa salata casa. Ciao Mirabella d'Aprilia.
0: Ciao Mirabella. I gatti sono così, sono impertinenti. Come promesso, però, mettetevi comodi, salite a bordo della Dugarna perché c'è una nuova puntata del nostro sceneggiato
3: Star Piccio.
4: 2151, sono le 8:10 da mattina, nel remoto quadrante Z47, dove le stelle sembrano lampeggiare tipo semafori, l'astronave Dugarna vagava senza GPS aggiornato.
0: Questi non hanno mai una rotta da seguire, proprio
4: così. A bordo il leggendario generale Geppi.
0: Vabbè, leggendario.
4: In sovrappeso il comandante Rino.
0: Ma perché in sovrappeso?
4: E il discutibilmente geniale dottor Palma. Erano nel pieno di una missione, anche se nessuno di loro aveva mai letto il manuale.
0: Tanto per cambiare.
4: Secondo i miei calcoli, disse il dottor Palma, aggiustandosi degli occhiali senza lenti, stiamo per incontrare una forma di vita ostile.
0: Perfetto, generale Geppo, accenda la spada laser e ci prepariamo a combattere.
4: Il generale Geppo estrasse qualcosa che somigliava più a una torcia da campeggio. Premette un pulsante e uscì una luce tremolante e un bip da giocattolo. È in modalità risparmio energetico, eh? Proprio in quel momento un gigantesco mostro spaziale apparve davanti al parabrezza.
0: Oddio.
4: Tre occhi, quattro orecchie, sette tentacoli e un'espressione vagamente offesa, come se qualcuno gli avesse parcheggiato davanti casa. Propongo di parlargli, disse Palma. Ho studiato la lingua dei mostri. Si basa su suoni casuali e rutti controllati.
0: Bravo, dottor Palma. La diplomazia è sempre la prima via.
4: Il dottor Palma aprì il microfono e disse: Glorp.
0: Come Glorp?
4: Il mostro rimase in silenzio. Ci riprovò. Glorp. Il mostro improvvisamente iniziò a ridere. Un ruggito cosmico fece vibrare l'astronave.
0: Dottor Palma, credo che lei lo abbia offeso in modo esilarante,
4: disse Rino prendendo appunti. Il mostro si avvicinò e invece di attaccare appiccicò un'adesiva sulla nave. Parcheggio vietato. Poi se ne andò. Missione compiuta? Chiese Geppo.
0: Non lo so, ma abbiamo preso una multa intergalattica.
4: Il dottor Palma sorrise. Tranquilli, ho già un piano.
0: Quale?
4: E non pagare e cambiare galassia.
0: Ma vedi, se dobbiamo incontrare Brumotti pure nello
4: pure
0: spazio.
4: Lì.
5: Riascolta Star Piccio sull'app e sul nostro sito.

0: Le 8:18 del mattino, gladiatori, abbiamo un problema serissimo.
1: Ciao Rino, ciao Geppo, senti, c'ho mia figlia che sta piangendo da un'ora e mezza perché non ha sentito la barzelletta.
0: Oddio.
1: Non è che me la racconti, per favore.
0: Aspetta un attimo, aspetta.
2: Non siamo a fare sta cosa.
0: Ora chiamiamo subito la bambina e cerchiamo
2: su,
0: di...
2: perché non siamo a fare che un bambino va a scuola e piange,
0: no, infatti, capiamo che cosa sta succedendo stamattina. Rispondi,
3: Pronto?
0: Buongiorno. Rino e Geppo, Dimensione Suono Roma, piacere. E sappiamo che in macchina c'è una bambina che piange.
3: Eccola.
0: Perché non ha sentito la barzelletta, me la passi?
3: Eccola, ciao.
4: Sei la radio.
0: Non ti arrabbiare. Come si chiama?
3: Isabella,
0: ascolta, guarda, zio Geppo ti racconta una barzelletta tutta per te, sei pronta?
3: Sei pronta? Dillo, non devi fare il gesto, devi dire sì. Sì, ha detto sì.
0: È pronta, vai
2: allora,
0: Gio
2: questa
0: Geppo,
2: è tutta
0: vai.
2: Per Isabella, allora
0: ascolta.
2: La mamma va da Geppino, gli fa: Geppino, se prendi un bel voto a scuola ti regalo 10 euro. Geppino tutto contento prende e va a scuola. Quando ritorna gli fa: mamma, c'ho una bella notizia. E la mamma: davvero? Hai preso un bel voto? No, hai risparmiato 10 euro. Mi raccomando, Isabella, non piangere. Quando ti serve una barzelletta, chiami il 393 019 119, noi siamo a tua disposizione.
0: Pronto.
3: Grazie ragazzi, siete fantastici. Saluti. Saluta lì, ciao. Di ciao, non me ne ho con la testa. Sì, con la testa, ti hanno richiamato.
0: Ciao Isabella.
3: Grazie ragazzi.
0: Ciao. E quindi dai, abbiamo risolto questa cosa. Stava venendo, ero preoccupato.
2: Io non voglio se quando arrivano questi messaggi che è una bimba, un bimbo bianco, non va bene.
0: Comunque, le 8:20 del mattino, restate con noi, piccolissimo break, e poi torniamo con Antonio Giuliani. Go! Your Energy Music.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a 2,98 euro. Todis, buongiorno convenienza.
3: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG, tua, a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia.
4: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
5: Il Museo del Corso presenta Da Vienna a Roma, le meraviglie degli Asburgo. Per la prima volta in Italia, la collezione della dinastia degli Asburgo arriva dal Kunsthistorisches Museum di Vienna al Museo del Corso di Roma. In esposizione oltre 50 capolavori dei maestri della pittura europea, come Caravaggio, Arcimboldo, Velázquez e Bruegel. Fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla, in via del Corso 320. Museo

0: scenariafiori.it.
1: Dimensione suono Roma, meteo.
2: Nuova perturbazione in transito sull'Italia, anche nel Lazio ci attende un mercoledì all'insegna di molta variabilità, nuvole che vanno e vengono e soprattutto nuove piogge, più probabili nella prima parte del giorno. Poi tenderanno in parte ad attenuarsi. Un miglioramento più deciso è comunque atteso tra giovedì e venerdì, con il ritorno anche di ampie schiarite. Come temperature e valori in leggero aumento, complice anche un po' di vento di scirocco, ritocchiamo i 22-23 gradi. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.

0: Le 8:29, buon mercoledì a tutti i gladiatori tornati su Dimensione Suono Roma per collegarci anche con Antonio Giuliani.
1: Giuliani Doc!
2: Antonio! Ragazzi, eccolo. Allora oggi ho deciso di cambiare il titolo della rubrica Noi italiani siamo i matti, ma l'altri fanno i fatti con Ma l'altri stanno fatti. Cioè, no, che c'è una bella differenza. Sì, perché la notizia ci arriva da Nairobi, dove un uomo cinese, tale Zhang Kekun, ma perché tutti Zhang si chiamano i cinesi? È vero o no?
0: Boh, sì. Antò potrebbero dire lo stesso del tuo nome cinese, perché Antonio è un nome molto diffuso.
2: Sì, a Napoli magari, no? Sì, a Napoli ci sono tutti Antonio, Tonino, Totò. Come ti chiami? Io mi chiamo Totò Zhang. Oh, e dice Zhang sempre. Dicevo, sto Zhang è stato arrestato all'aeroporto di Nairobi per possesso non di sostanze illegali, non per spaccio di oggetti rubati, che ne so, neanche per contrabbando. Di valute false,
0: no,
2: ma per traffico di specie selvatiche.
0: Ah, oddio.
2: Ma vive, ma che gli sono state trovate nei bagagli. Ovviamente non erano elefanti, perché
0: non c'entravano.
2: No, a 30 aereo col peso sarebbe precipitato, a meno che uno di loro non era Dumbo che saliva su, cioè neanche certo, sarebbe stato Dumbo, neanche dei serpenti, dei pipistrelli, ma bensì sulla scrivania ben 2000 formiche selvatiche.
0: Le formiche
2: alcuni collezionisti.
0: Scusa,
2: sono,
0: stiamo scherzando. Chi li ha contate voi?
2: 2000. Tu sei veramente un cretino.
0: No, magari sono 2001 oppure...
2: No, mi ha fatto ridere perché io non ci avevo pensato a sta cosa. 2000 formiche, chi ha con te? Quelle si muovono, allora uno, due, quattro, cinque, fermati, t'avevo contato già te, quelle si muovono, non è che stanno lei, già beh, fammi sei contato, c'hai ragione, bravo. Allora, rimane incredino comunque sia, cioè nel senso, perché ci sono alcuni collezionisti che sono disposti a pagare anche $2,200, perdonatemi, per un singolo esemplare.
0: Una di quelle, quindi vale tutti questi soldi.
2: Cioè, e pensare che noi ammazziamo, famo da tutte estate, cioè, no. Capito? Io me li sono messi da parte perché che ne posso fare?
0: Tempo di crisi.
2: Ma pensa quanto costa la regina, mo mi è venuto in mente. Dico se una di queste costa $200. Ma il costo più alto lo ha pagato Ching Chung, il cicciullino.
0: Zhang di prima.
2: Che oltre ad un anno di galera dovrà pagare una multa di 1 milione di scellini.
3: Ecco qua.
2: Kenioti, perché queste formiche le ha prese in Kenya, che solo, non so se siete d'accordo con me, ma lo scellino proprio, te dà del senso che non vale niente. Non vale uno scellino, diciamo, ecco. E invece equivalgono a circa 6.500 euro. Ora, a parte tutto, cioè, voi mi dovete dire che senso c'ha, mi dovete spiegare perché uno deve collezionare delle formiche provenienti dal Kenya, poi che tra l'altro sono selvatiche, che deve ringraziare a Dio che solo dopo una settimana non te si sono collate casa, diciamo, t'hanno proprio parsata e te ritrovi invece che a casa tua a casa loro.

0: ritmi History 80.
1: Il primo agosto del 1981, l'anno in cui stiamo per tornare, grazie alla nostra macchina del tempo, iniziano le trasmissioni negli Stati Uniti di MTV.
2: Tu sei giovane e non ti ricordi gli occhi di Bette Davis, ma lei sì, King Kong, Bette Davis Eyes.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10, le hit più ritmate degli anni 80, come non li hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.
3: 81.

0: Carl's Bad Davis Eyes. Questa è Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Le 8:40, restate qui perché tra poco torniamo e con I Love Roma qualcuno porta a casa il nostro zaino.
1: Segnatevi il nostro numero 393 0 119 119. Sai l'impatto che ha il tuo 5 per 1000 sulla vita di una famiglia con un bambino malato di cancro? A te non costa nulla, a loro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa, avere un supporto a 360 gradi e non sentirsi mai soli.
0: Tutto grazie a Peter Pan, un'organizzazione di volontariato che a Trastevere ospita gratuitamente i bambini e gli adolescenti malati di tumore che vengono a Roma per curarsi. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, è semplice ed è vitale.
1: Trovi il codice fiscale su peterpanodv.it.
2: Che erdai e sia con te.
3: La parola più difficile da pronunciare è?
4: La parola più difficile da dire è scusa, hai ragione.
5: Marito sotto shock dopo che la moglie pronuncia la frase scusa, ho sbagliato, hai ragione.
3: Già.
6: Drive time. Che erdai e sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family.
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere l'esperienza di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
10: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
11: Roma eterna.
12: E il caldo pure?
13: M di Clima è la soluzione.
14: I veri professionisti del clima a Roma.
15: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
16: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
17: Aureca Cash & Carry. Il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 17 maggio Coca-Cola, Fanta, Sprite, bottiglia in vetro da 33 cl a 67 centesimi. E Bisanzio prosciutto bizantino 6 kg circa a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendite riservate ai possessori di partita IVA.
18: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto. Con lo sconto prima visita hai 3 anni di garanzia con 2 tagliandi inclusi sull'usato selezionato. Dalle city car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina, zona Rebibbia, all'interno del salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.
19: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
20: Pewex conviene sempre di più. Fuselli di pollo a 2,99 euro al chilo. 2 confezioni di asparagi da 500 grammi a soli 5 euro. E in più trovi tantissimi prodotti 1+1. Prendi 2, paghi 1. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
21: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 799 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
22: Su Dimensione Suono Roma,
23: la sveglia dei gladiatori. I don't need your words if you wanna.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Le 8:46, siamo in diretta, gladiatori, apriamo la terza finestra gioco in questo mercoledì mattina con I Love Roma, qualcuno porta a casa il nostro zaino.
3: Ecco, quindi come prima cosa tenete bene a mente il nostro numero, il 393-0119-119, che vi occorrerà per dare la risposta alla domanda che sta per farvi Rino.
2: Non so se hai sentito, ma a Roma arrivano gli SOS Pass, oppure i SOS Pass, non so come si pronuncia
3: che
2: perfettamente.
3: È un
2: sensore installato tra i San Pietrini per controllare le auto in sosta, ok?
3: Ecco.
2: Quindi è un nuovo sistema intelligente per la sosta a Roma. Il progetto prevede l'installazione di sensori negli stalli delle strisce blu per rilevare in tempo reale la presenza dei veicoli e inviare i dati a una piattaforma centrale, ok?
3: Allora, ancora non è proprio attivo al 100%,
2: però
3: è partita la sperimentazione.
2: Ecco.
3: E questa mattina vogliamo sapere da voi, e ci dovete rispondere al 393-0119-119, da dove è partita questa sperimentazione. È una via molto famosa di Roma, e calcolate che se parliamo di traffico di doppia fila sarà sicuramente una via bella affollata.
2: Infatti le vie sono queste, perché come sempre avete le tre opzioni: via Cola de Rienzo, via Veneto oppure via dei Cerchi.
3: Da dove è partita questa nuova sperimentazione di questo nuovo sensore che servirà per controllare la sosta selvaggia? Le tre opzioni sono via Cola de Rienzo, via Veneto, via dei Cerchi. Invia ora la tua risposta
2: a questo numero 393 0119 119. Il più bravo porta a casa il nostro zaino. In bocca al lupo.
0: I love Roma. I love Roma.
4: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Roma. I love Roma.
1: Anche questa mattina siamo riusciti a consegnare il nostro zaino in collegamento. C'è il nostro gladiatore Emiliano.
2: Ciao Emiliano.
1: Buongiorno.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno. Sei in diretta.
2: Così, veloce Emiliano, da dove ci ascolti e che fai di bello?
3: Vi ascolto da Rieti, sono il cuoco di una pizzeria.
2: Ah, vedi, vedi?
3: E finalmente sono riuscito a vincere lo zainetto.
1: Dai, ce l'abbiamo
2: bravo,
1: fatta.
2: Bravo, bravo, bravo.
1: Emiliano, senti, qual è la tua pizza preferita e quella che ti chiedono di più, il gusto?
3: Guarda, in questi giorni, in occasione del mese di maggio, ho lanciato la pizza Stafava. Vi ho anche mandato la foto l'altro giorno su WhatsApp.
1: Ok.
3: Con crema di fave, mozzarella, pecorino stagionato, fave intere e in uscita la cipolla croccante.
1: No,
2: vabbè, ragazzi, Rieti a stagiare.
1: Scusa Emiliano, ma ci dici il nome della pizzeria Rieti, perché lì ci sono tanti gladiatori che ti ascoltano, magari passano a trovarti.
3: La pizzeria è Pan Pier Focaccia.
1: Pan Pier Focaccia. A Rieti.
3: Esatto.
1: Ok, quindi invece di pan per focaccia, pan Pier Focaccia.
2: Giusto, via Tancia.
3: Esatto, quella via Tancia, sì, vi avevo mandato il biglietto l'altro giorno.
1: Allora, hai tantissime recensioni molto positive.
2: Ottimo.
1: Mamma santa.
2: Beh, guarda, non passiamo spesso da quelle parti, ma la prima volta che passo sicuramente ti vengo a trovare.
1: Io ho visto le foto.
3: Il consiglio che vi do, fare uno squillo e prenotare, perché grazie a Dio c'è bisogno di prenotare.
1: Vabbè, c'è tanta gente.
2: Io sono amico del cuoco.
1: Siamo amici di Emiliano noi.
3: Va benissimo.
1: Emiliano, ti rifacciamo la domanda, perché poi in tutto ciò, ecco, dobbiamo certificare la tua vittoria. Abbiamo parlato del SOS Pass, ok? O di SOS Pass, dipende da come lo volete pronunciare. SOS Pass. Allora, è un sensore installato tra i San Pietrini per controllare le auto in sosta qui nella capitale ed evitare il fenomeno della sosta selvaggia. Ti chiediamo, da dove è partita la sperimentazione, qual è la prima via coinvolta?
2: Avevi come al solito le tre opzioni, che erano via Colla di Rienzo, via Veneto e via dei Cerchi. Qual è la risposta esatta?
3: La sperimentazione è partita dalla via dei Cerchi.
1: Bravissimo Emiliano,
2: sta a Rieti, vedi, lo sa.
1: Nei prossimi
2: si
1: giorni
2: documentato. Bravo.
1: Ti arriva lo zaino a casa, dentro ci puoi mettere anche le pizze con il cartone, però, che altrimenti si unge.
3: Beh,
1: tutto, ok?
3: No, però tocca pure di lavarlo.
2: Ecco. Bravo, bravo.
1: Ciao Emiliano, grazie.
3: Ciao, grazie. I love Roma. I love Roma.

0: Questa è Dimensione Suono Roma, Gladiatori, buongiorno! Tra pochissimo ritorniamo in redazione, altro appuntamento con Salvatore Lordi e poi nella prossima ora ritroveremo anche Eleonora Scaiola per chiacchiere da bar. Restate qui, non vi muovete!
1: La sveglia dei Gladiatori.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Il conto alla rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova. 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run. Resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
5: Info Roma. Le notizie di Roma Capitale.
6: Al via la realizzazione del nuovo centro civico di Casal Monastero. Il progetto prevede la sistemazione di una superficie di circa 350 metri quadri con una sala polifunzionale, una biblioteca, sala ristoro, sala informatica e un piccolo consultorio. In programma anche interventi all'esterno con la realizzazione di un'area cani e di un campo da bocce. Da domani a domenica in programma a Roma la 27esima edizione della Race for the Cure, la più grande maratona al mondo per la lotta ai tumori del seno. Il Circo Massimo si trasforma in un villaggio globale della prevenzione, con tantissime iniziative gratuite legate a sport, sana alimentazione, benessere e intrattenimento. È partita la nuova stagione espositiva del Macro, in corso nuove mostre tra arte, letteratura, sperimentazione audiovisiva e sonora, con protagonisti tra gli altri gli 80 anni del Premio Strega. Info su comune.roma.it.
0: Ora tutte le ultime news dalla capitale.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi. Maxi operazione dei carabinieri e della DDA all'alba, 18 gli arresti a Roma, le accuse: traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, sequestro di persona, porto abusivo d'armi, riciclaggio, tentato omicidio e lesioni personali gravi. Alcuni dei reati contestati sarebbero aggravati dall'aver agito con modalità mafiose. Dai negozi di abbigliamento agli scaffali della grande distribuzione emerge la fenomenologia predatoria neutralizzata negli ultimi giorni dalla Polizia di Stato nei quadranti sud-est della capitale. In 6 distinti interventi gli agenti hanno arrestato altrettanti autori di furti e rapine in esercizi commerciali. Nessun onere per le famiglie italiane delle vittime di Crans Montana, così la Presidente del Consiglio in un incontro con la Presidente della Confederazione Svizzera. Intanto i PM di Roma aspettano l'esito delle autopsie. Protesta dei tassisti romani in Campidoglio contro l'abusivismo. I manifestanti ieri chiedevano verifiche più rigide per evitare che soggetti non autorizzati operino nel trasporto pubblico non di linea. Economia: a Roma i salari salgono ma il potere d'acquisto sarebbe in calo di 4.000 euro. Lo fa sapere la CGIL sulla base delle dichiarazioni fiscali presentate nel 2025. Secondo il sindacato l'aumento dei prezzi colpisce soprattutto cibo e bollette che pesano fino al 40% per i redditi più bassi. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. Wake up.

0: Gladiatori, buongiorno! Buon mercoledì 6 maggio 2026 a tutti, Geppettino De Niro con voi fino alle 10, benvenuti nel ritmo della capitale, andiamo!
1: E benvenuti nella quarta ora della Sveglia dei Gladiatori, in quest'ora due pesi massimi, Antonio Giuliani ed Eleonora Scaiola, sì, perché verso la fine dell'ora faremo un viaggio per noi virtuale in un bar o della capitale oppure della provincia, ancora questo non si sa, grazie alla nostra fantastica inviata Eleonora Scaiola, torna a chiacchiere alla bar!
0: E come sempre, quando c'è chiacchiere da bar, c'è anche un argomento su cui appunto chiacchierare. Quindi il numero è questo: 393-0119-119. Coinvolgiamo anche voi
1: che
0: ascoltate in macchina, in ufficio, a casa, mentre lavorate. Oggi, il primo maggio del 1840, no, pardon, scusami, il 6 maggio del 1840, veniva emesso il primo francobollo al mondo.
1: Il Penny Black, famosissimo.
0: Il mitologico
1: Penny Black. Che è veramente un scimelio se uno ce l'ha, eh? In quest'anno, in questo giorno proprio veniva ufficializzato e messo in commercio.
0: È davvero tanta roba, no? Il Penny Black c'aveva poi l'effigie della regina Vittoria,
1: la madre di Elisabetta, eh?
0: E quindi se siete insomma collezionisti e amate la filatelia, insomma, per voi questo è tipo come il 25 dicembre
1: più o meno.
0: È come il Gronchi Rosa,
1: sì, il Gronchi Rosa, però è tipo degli anni 40, qui siamo veramente tanto indietro.
0: 1840, sono secoli fa. Comunque, al 393-0119-119, Gladiatori, stamattina ci raccontate cosa amate collezionare e perché. Qual è la vostra collezione del cuore? Magari anche qualcosa di costoso,
1: sì,
0: oppure qualcosa che non costa così tanto, ma in cui c'è però un rapporto diverso dal punto di vista emotivo.
1: Tu, per esempio, mi sembra i vinili, vero? I vinili.
0: Io colleziono tante cose.
1: Ah,
0: I fumetti di Batman. Colleziono i vinili, colleziono i Funko Pop.
1: Io le sneakers, io sono un appassionato di sneakers, ne ho tantissime, le adoro.
0: Ognuno ha la sua collezione. Quindi raccontateci la vostra al 393-0119-119.
2: La barzelletta di Geppo.
1: È sabato sera, un tizio va sotto casa della fidanzata perché è pronto per prenderla, sta lì sotto, gli manda un messaggio e fa: amore, sono qui sotto, eh. Lei risponde: amore, mi sto truccando, 5 minuti e scendo, va bene? Oh, passa un po' di tempo, amore, ma dove sei? Scusa, sto per scendere, ok. Dopo 10 minuti lei ti manda un messaggio: tesoro, sto arrivando, ok. Altri 5 minuti: non trovo le chiavi, amore, 2 minuti e scendo, ok. Dopo 2 minuti: trovate, amore, scendo subito, ok. A un certo punto lei esce dal portone e il ragazzo non c'è, e lei scrive: amore, ma dove sei? Non ti vedo. Risponde lui, fa: guarda, sto al ristorante, prendo la mano e vengo.
3: Ascolta la barzelletta di Geppo.

0: Le 9:13 minuti su Dimensione Suono Roma, gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Quanto vi piace collezionare cose? Questo vi abbiamo chiesto al 393-0119-119. Condividete con noi la vostra passione.
2: Ciao Geppo, ciao Rino, ciao. Giuseppe da Viterbo. Ciao. Allora, io colleziono tre cose. Allora, l'album dei Cacciatori tutti gli anni.
0: Sì.
2: Poi mi piacciono tantissimo gli aerei e i carrati prima e seconda guerra mondiale, quindi modellini da costruire. E anche quelli già fatti, non è un problema. E poi quella più importante, gli orologi, mi piacciono da morire. Fatto uno, penso sempre subito al successivo, ho già una buona protezione. Ciao, grazie a tutti.
0: Hai capito, Giuseppe, con gli orologi poi ti fai male perché quelli costano.
1: Vabbè, però,
0: alcuni sì, costano.
1: Tutte le collezioni hanno varie comunque fasce di prezzo, no? Gli orologi in primis, per esempio, ci sono orologi da collezionare di tutte le cifre, non esistono solo quelli super preziosi.
0: No. Infatti io sono ossessionato dai Casio.
1: Esatto,
0: okay?
1: vedi
0: io ne ho tantissimi.
1: Ma anche di Casio ci sono quelli economici e ci sono quelli un pochino più costosi, no? Certo. O poi la collezione ognuno la fa in base anche alle proprie possibilità.
0: Infatti, ecco, io ho dovuto adeguare il mio desiderio alla mia tasca, perché non potevo collezionare un'altra.
1: Ma guarda,
0: marca.
1: Ti posso dire una cosa, che le collezioni sono belle proprio per questo, perché se uno avesse i soldi,
0: vero,
1: e la disponibilità per comprare tutto,
0: poi ti passa anche,
1: perderebbe la magia della collezione.
0: Bravo,
1: invece è bello.
0: Sono d'accordo.
3: Buongiorno gladiatori, Rita da Roma.
0: Ciao Rita.
3: A me piace collezionare le mini taglie dei profumi.
1: Sì.
3: Un bacio, buona giornata.
0: Le mini size.
1: Io c'avevo un'amica di mia mamma che aveva una delle vetrine piene, stracolmi di mini size di profumi, era un'appassionata. Sì.
4: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino.
0: Buongiorno.
4: Mariano da Roma.
0: Ciao Mariano.
4: A me piacciono tante penne, ogni tanto me ne capita uno in mano. C'era un botto. C'ho una collezione di penne non indifferente. E poi da ragazzino c'ho i Diabolik. Sono numero uno, erede del terrore. Comunque c'era un sacco le cose. Queste sono le cose mie. Fatemi sapere se vi interessa qualche cosa, che vi vendo qualcosa pure a voi. Buona giornata a tutti e saluti quanti.
0: Ciao Mariano, guarda, fosse stato Dylan Dog mi sarei lanciato.
1: Diabolik
0: un po' meno.
1: Penso, io, un altro mio amico, pensa, è un grandissimo collezionista di accendini.
0: Okay.
1: Non i Bic, naturalmente, quelli in plastica.
0: I Glipper?
1: No, proprio quelli in metallo.
0: Zippo?
1: No, proprio gli accendini, quelli classici con la pietrina, ma anche andando molto indietro nel tempo, addirittura dei modelli degli anni 40.
0: E non fuma, giusto?
1: No, non fuma.
0: E lo sapevo,
1: sì,
0: tutti
1: sì,
0: quelli
1: fuma.
0: Che collezionano accendini non fumano.
1: È vero, è incredibile.
5: Buongiorno, gladiatori, sono Chicca.
0: Ciao,
5: a me
0: Chicca.
5: Piace tanto collezionare tazze.
0: Tazze.
5: Però le tazze, quelle un po' particolari, diciamo, ecco,
0: sì.
5: Magari firmate Disney con qualche disegno, con qualcosa di particolare, tutto ciò che ha una tazza che ha un disegno, una cosa particolare, la metto come collezione. Bacioni.
0: Le mag
1: sono molto belle, quelle di Richard Cinori.
0: Sì, quella è un'altra tipologia di tazza.
1: Ah, non dice...
0: ma va bene così, chiudila qua, grazie.
6: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: ragazzi, buongiorno, buon mercoledì a tutti. Ah, oh, che bello. Che bello sentirvi, questa è una gioia per il cuore. Allora, amici, questa mattina io sono a San Basilio, ci vediamo nel bar Max, quindi Max Bar, siamo in via Carlo Arturo Iemolo 111. Se siete nei paraggi, come sempre, mi raccomando, raggiungetemi, perché oltre a fare colazione, oltre a le nostre chiacchiere da bar, ci sono i gadget di Dimensione Sono Roma, quindi se siete in zona vi aspetto al Max Bar.
1: Bene, lì bene, a San Basilio, tutti per Eleonora Scaiola, grazie, a dopo Ele.
2: Ciao Ele.
0: Ciao ragazzi.
1: Le 9:23, torniamo tra poco con Antonio Giuliani, restate qui.
3: Go. Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suona Roma.

0: classici da 500 grammi, due confezioni, 1,49 euro. Valida anche acquistando online. Supermercati PIM, di quel famiglia vorrà,
1: di risparmio, di qualità. Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
2: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valore alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, più spazio, più liberi. Veneta Cucine San Giovanni, Largo Brindisi 17, full time lunedì sabato.
3: Insieme a Common Italia per il più grande evento di sport, salute e solidarietà per affrontare i tumori del seno. Fai battere anche tu il tuo cuore per la prevenzione. Vieni alla Race for the Cure.
4: La Race for the Cure è a Roma dal 7 al 10 maggio. Iscriviti a www.raceforthecure.it.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza.
7: Su Dimensione suono Roma.
8: La sveglia dei gladiatori.

0: canzone preferita di Dua Lipa.
1: Sappiamo che c'hai il debole per lei, no?
0: Ah, come c'è il debole anche per Antonio Giuliani, però, non te lo scordare.
2: Giuliani Doc.
1: Antonio.
3: Eccolo!
0: Eccoti, Antonio.
3: Allora, ragazzi. Allora, voi oggi avete riaperto una ferita in me che si era chiusa ormai da anni, diciamo. Oddio, che si era risaldata, diciamo, si era rincollata, ecco, rincollata, sì, perché anche io facevo la collezione, questa è storia vera, eh? Sì. Collezione di francobolli, va bene?
0: La filatelia.
3: Sì, la
0: filatelia, si chiama così.
3: La filatelia, sì. Esatto. Che c'è, Duce? C'è la filatelia. Davvero. Ma stammi lontano, perché.
0: Metti la mascherina.
3: Dice che sintomi c'hai? Dice no, mi viene da incollarmi addosso ai pareti. Una cosa. Perché io facevo questa collezione di francobolli, solo che un giorno mia madre me li spostò e li mise, diciamo, in un posto umido. Vi devo dire, quando ho aperto la scatola, erano tutti incollati.
0: Bene,
3: quando andai da mia madre dicendogli che dovevo buttarli ormai perché erano tutti incollati, come sappiamo, le mamme di una volta non avevano mai torto.
0: No.
3: Che c'avano torto?
0: Non sbagliavano mai.
3: Mai. Mi rispose: Oh, io veniva la faccia tipo alien. Oh, io devo bulli. Sti gatti. Sì, de francobolli stanno sempre in mezzo.
0: No.
3: E io dico, mamma.

0: fanno più. Ma guarda, mi ha detto i francobolli, no. Ma te sì. Mi sono ritrovato attaccato al muro perché non gli potevi dire niente. Però, se devo essere sincero, sì, da lì cominciai una nuova collezione. Ah, ah, la collezione dei lividi che ancora c'ho, pensate, pensate.
1: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi History 80.
1: Siamo pronti per un ultimo viaggio indietro nel tempo, ci fermiamo questa volta nel 1985, l'anno in cui nasceva Cristiano Ronaldo, Lewis Hamilton e anche Bruno Mars.
2: Ma è anche l'anno di Into the Groove della fantastica Madonna,
1: la regina del pop. Sul volume
0: Ritmi History 80. Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: 1985, in quell'anno Madonna, la regina del pop, Into the Groove. Questa è Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno, le vostre collezioni.
1: Sentiamo, dai.
0: Al 393 0119 119.
2: Buongiorno gladiatori.
0: Buongiorno.
2: E niente, la mia è una collezione non voluta, ma io continuo a collezionare casi umani, uno dopo l'altro, è incredibile sta cosa. E vabbè, un bacione, Floriana.
0: Floriana, non sei la sola, senti sto messaggio.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino. Buongiorno. Io colleziono casi umani.
1: Due.
3: Li becco tutti io, c'è una cifra di doppioni, se qualcuno vuole far cambio, io scambio volentieri. Buona giornata, Arianna da Roma.
0: Arianna, ciao, ognuno si tiene i propri casi umani, eh.
4: Buongiorno a tutti ragazzi.
0: Buongiorno.
4: Anch'io ho una collezione.
0: Vai.
4: Ma non mi piace collezionarla.
0: In che senso?
4: Sono tutte buste verdi che arrivano per posta. Allora, buona giornata a tutti Massimo.
0: Massimo, occhio a quelle, perché se si accumulano poi ne arriva un'altra che le contiene tutte.
1: Esattamente.
5: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno ai gladiatori da Ivano.
0: Ciao Ivano.
5: Io colleziono, come si può dire? E multe.
1: Le multe.
5: Faccio una collezione di multe. Ogni paese che vado, il sindaco mi scrive sempre. Non ci stanno problemi. Me vogliono bene tutti.
0: Aspetta,
5: buona giornata.
0: Ciao. Tu sei quello che in vacanza prende multe,
1: esatto,
0: ogni giorno.
1: Poi paga a settembre.
6: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo. Fabio,
0: ciao.
6: Da Aprilia.
0: Ciao,
6: io
0: Fabio.
6: Colleziono cimeli seconda guerra mondiale.
0: Sì.
6: Ne ho una bella collezione.
0: Ah.
6: Un saluto a tutti. Ciao.
0: Ciao Fabio. Aspettiamo la foto.
1: Questa è una bella collezione.
0: Siamo curiosi. Anche questa collezione.
1: Sono pezzi pregiati.
7: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno. Paola, da Roma 68. Ciao, Paola. Io colleziono il mondo veramente, il colleziono mondo. I vinili, colleziono la carta moneta della lira, colleziono l'euro, vedi? Colleziono macinini da caffè. Ho perso il conto di quanta roba colleziono.
1: Ormai è fuori controllo.
2: Guarda, Paola,
1: quindi...
2: comunque noi pure l'abbiamo detto in apertura di notizia. Noi pure siamo così, non abbiamo una collezione sola, vero?
1: No,
2: Rino?
1: No, ne abbiamo
2: collezioniamo
1: diverse.
2: Più cose. Sì, è bello avere delle passioni, dai.
1: E le monete che mi piacciono di più, visto che le parlava di quelle, sono i 2 euro. Ne ho diversi. Ho diversi, anche abbastanza rari, va più o meno.
2: Tu ce l'hai?
1: Qui a Roma ci sono tanti turisti. Quindi...
2: dicono a casa, dove ce l'hai?
1: A casa dove ce l'ho? Non te lo dico.
2: No, dimmelo perché io spesso vengo a cena da te. Così magari do un'occhiata
1: sì,
2: pure io, no?
1: Va bene, non ti preoccupare, fidati che te lo dico. Le 9.45, piccolo break e poi ritorna Eleonora Scaiola per Chiacchiere da bar.
2: Cerchi l'abito perfetto per una cerimonia speciale? Lasciati conquistare da Vivaldi Moda. Scopri l'eleganza per uomo e donna dove la maestria artigianale incontra la cura di ogni dettaglio. E grazie agli imbattibili prezzi di fabbrica, lo stile non accetta compromessi.
1: Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dove la moda incontra l'eleganza e la qualità artigianale diventa protagonista della tua cerimonia.
2: Scopri di più su vivaldimoda.it.
3: Dal 25 al 27 giugno al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: E il caldo pure?
6: M di Clima è la soluzione.
7: I veri professionisti del clima a Roma.
8: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
7: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.

0: concessionariafiori.it.
1: A Palazzo Esposizioni Roma torna World Press Photo, il prestigioso premio di fotogiornalismo internazionale. Vieni a scoprire gli scatti vincitori di quest'anno e la storia che ognuna delle immagini in mostra ci racconta. World Press Photo 2026, fino al 29 giugno. PalazzoEsposizioniRoma.it.
2: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo due veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
3: MDClima.it, climatizzatore Samsung 9000 BTU wifi incluso a soli 899 euro con installazione garantita in 10 giorni. MDClima,

0: chiacchiere da bar.
1: Pronti a sbarcare in un bar della capitale, zona San Basilio. Lo facciamo grazie ad Eleonora Scaiola in diretta su Dimensione Suono.
2: Ciao,
1: Roma.
2: Ele!
1: Buongiorno.
3: Applauso. Buongiorno, buongiorno. Ciao ragazzi, io mi trovo questa mattina al Max Bar in via Carlo Arturo Jemolo 111. Siamo con un gruppo d'amici come sempre meraviglioso. Signora, buongiorno, nome.
4: Buongiorno, non ho nome.
3: Non me lo vuole dire?
1: Ma neanche fa così però, signora, dai. Nome.
3: Ma signora, lei non lo vuole dire a me o non lo dice mai a nessuno?
4: No, mai a nessuno. I tempi che corrono è meglio essere anonimi.
3: Signora, posso dire che c'ha ragione. Allora io pure sono Francesca. Allora, questa mattina noi parliamo di cose che si collezionano. Lei che colleziona?
4: Mio marito.
3: E basta?
4: Va bene.
3: E il marito sta qua, mi guarda un po'. Va bene, allora io la lascio andare, signora, che non la voglio importunare.
4: Grazie a lei.
3: Complimenti. Andiamo avanti. Buongiorno.
2: Buongiorno. Ha preso
1: tutte e due le becche, no?
2: Eccomi.
3: Eccomi. Ma lei, a lei il nome glielo posso chiedere?
2: Dai, io te lo dico, Marco.
3: Oh, Marco, Marco, tutto abbronzato, Marco. Ma vai al mare o fai le lampade?
2: Mare.
3: Bello, beato a te, mare. Senti, che collezioni?
2: Io, monete del Vaticano.
1: Hai detto poco.
2: Beh, sì.
3: E dove li tieni?
2: A casa, dentro l'armadio.
1: Queste però sono informazioni sensibili, Eleonora, non ti impicciare.
3: No, io posso dire che io faccio troppe domande. Questa ormai è una grande verità. Attenzione, è arrivato così, è appena entrato al bar, bello come il sole. Come ti chiami?
5: Grazie, sono Pierluca.
3: Ciao, Pierluca. Con questa voce profonda. Senti, Pierluca, io... Sei impegnato? Sei single?
5: Sì, sono single.
3: Ah, va bene. Senti,
1: Pierluca,
3: mi dici
1: cortesemente. Scusami, Eleonora, fatti da parte. Ti piace la nostra inviata? Pierluca? Cascato il collegamento.
5: Ottima scelta.
1: Allora, su Instagram si chiama Eleonora Scaiola,
3: sì,
1: come il deputato, ok? L'hai lunga.
3: No!
1: Eleonora Scaiola.
3: Zitto!
1: Vi scambiate l'Instagram e potete, insomma, fatti mettere negli amici verdi però.
3: Immagino che non ci interessa.
1: Pierluca, fatti mettere negli amici verdi, perché le cose più belle le pubblica lì.
3: Io Pierluca chiedo veramente, guarda, scusa per questi personaggi che sono dall'altra parte delle cuffie. Io purtroppo non ho controllo su quello che dicono. No, per carità. Senti, Pierluca, ma tu collezioni qualcosa?
5: Sì, in realtà faccio una collezione di stampe.
3: Sei un po' un nerd?
5: In realtà no, anche se il lavoro che faccio può sembrare questo.
3: Scusami, adesso facciamo finta che non ci ascolta nessuno. Che lavoro fai di bello?
5: Sì, io sono... No, io sono un manager informatico.
3: Attenzione, che RAI?
2: Scusami,
1: che RAI, ma che è un primo appuntamento?
2: Sali un attimo su casa di Pierluca e vai a dare un'occhiata alle stampe.
1: Alle stampe, no? Una volta c'era la collezione di farfalle.
3: Oggi
1: c'è la collezione di stampe.
3: No, guarda.
1: Io
3: ogni volta dico, se mi ascolta mia madre. No, vabbè, per fortuna, guarda, noi scherziamo. Io purtroppo adesso mi vado, faccio un appuntamento, impegno.
1: Ecco, ciao Ele.
3: Ripasso per San Basilio.
1: Salutaci Pierluca e
3: ciao,
1: tanti auguri.
3: Ciao ragazzi.
1: Auguri a tutti i maschi. Ciao.

0: sentimo domani, ciao!
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
3: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
7: La Regione Lazio informa.
8: Presentato il nuovo sistema integrato di strumenti di finanza agevolata a favore delle imprese del Lazio, un articolato pacchetto di interventi che nel corso del 2026 mobiliterà 155 milioni di euro di risorse europee e 120 milioni della Banca Europea. L'iniziativa, finanziata nell'ambito del programma regionale FERS 2021-2027 e attuata dalla Regione Lazio con il supporto di Lazio Innova, si fonda su una collaborazione strutturata con la Banca Europea per gli investimenti, il medio credito centrale e il sistema bancario del territorio, valorizzando l'utilizzo dei fondi europei come leva per l'attivazione di ulteriori risorse finanziarie della BEI. L'insieme delle misure consente alla Regione Lazio di offrire un sistema integrato e flessibile, in grado di rispondere a esigenze diverse, dall'avvio di impresa alla liquidità, dagli investimenti alla patrimonializzazione fino al sostegno di progetti innovativi e sostenibili.
9: Andiamo in redazione per tutte le notizie dalla capitale.

0: Buongiorno da Salvatore Lordi, maxi operazione dei carabinieri e della DDA. All'alba 18 gli arresti a Roma, le accuse di traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, sequestro di persona, porto abusivo d'armi, riciclaggio, tentato omicidio e lesioni personali gravi. Alcuni dei reati contestati sarebbero aggravati dall'aver agito con modalità mafiose. Dai negozi di abbigliamento agli scaffali della grande distribuzione emerge la fenomenologia predatoria neutralizzata negli ultimi giorni dalla Polizia di Stato nei quadranti sud ed est della capitale. In 6 distinti interventi gli agenti hanno arrestato altrettanti autori di furti e rapine in esercizi commerciali. Contrasto alla filiera del falso da parte della Guardia di Finanza che ha sequestrato centinaia di prodotti high tech e profumi contraffatti. Un italiano è stato fermato a San Cesario, riferito alla Procura di Tivoli. Giovani in campo per la sicurezza. Al via a Roma il progetto On the Road 2026. Per la prima volta nella capitale, 32 ragazzi tra i 16 e 20 anni affiancheranno le forze dell'ordine e i soccorritori in un'esperienza diretta di legalità ed educazione stradale. Borse, quelle europee aprono in netto rialzo con gli investitori che guardano con rinnovata speranza ad una possibile risoluzione del conflitto tra Stati Uniti ed Iran. A Milano l'indice FTSE MIB guadagna lo 0,85%. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Sono le 10:05.
2: Adesso, now, subito.
3: Altro hit senza interruzioni.
1: L'hanno detto loro, i nostri gladiatori, tanto per cambiare il ritardo, allora per essere coerenti, il ritardo anche
4: buongiorno
1: stamattina. Buongiorno a tutti quanti da Gianmarco, fino alle 13 insieme iniziamo.

0: Amici miei, buongiorno, buon mercoledì mattina su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Abbiamo chiuso la prima For For You di oggi con Mr. Know It All Remix, che è il disco di Teddy Swims, un personaggio molto simpatico, pieno di tatuaggi. Lui ha iniziato a trovare, a ricevere consensi, a trovare successo nel 2019 con diverse cover. Si metteva lì sui vari canali social, sulle piattaforme streaming, a cantare cover di altri artisti, e poi insomma si è creato una bella carriera per conto suo. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, l'organizzazione di volontariato con sede a Trastevere che accoglie gratuitamente le famiglie dall'Italia e dall'estero che devono lasciare la propria città per curare i propri figli malati di cancro. A Peter Pan sono state accolte e supportate negli anni oltre 1000 famiglie, quindi non perdere l'occasione di aiutare e fare del bene, perché non costa nulla. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Novità!
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Topic. Becky G. Sari Papi. Harvey. Lie to Me. Rivaz Remix.
1: Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità, ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 2 Paghi 1. Passata di pomodoro da Tirino o ciliegino, cuore mediterraneo, 2 pezzi, a 1,49 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
7: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.

0: Concessionariafiori.it.
1: Il Museo del Corso presenta Da Vienna a Roma, le meraviglie degli Asburgo. Per la prima volta in Italia, la collezione della dinastia degli Asburgo arriva dal Kunsthistorisches Museum di Vienna al Museo del Corso di Roma. In esposizione oltre 50 capolavori dei maestri della pittura europea, come Caravaggio, Arcimboldo, Velázquez e Bruegel. Fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla, in via del Corso 320, museodelcorso.com.
2: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
3: Your Energy Music. Dimensione Suono Roma. Il ritmo

di Paradise alle 10.28 in questo mercoledì mattina su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno a tutti da Gianmarco. Ieri abbiamo parlato degli Oscar della moda, come li chiamano, insomma, Met Gala. Si torna a parlare invece di Oscar veri e propri stamattina, Oscar che alzano un pochino il muro nei confronti dell'intelligenza artificiale, che sappiamo sta entrando anche nel mondo del cinema. Sono state introdotte nuove regole stringenti già a partire adesso, da parte dell'Academy, ovvero

per gli Oscar. Continuiamo un po', questo è lo slogan, a proteggere la creatività umana, e magari anche noi nel nostro piccolo facciamo, cerchiamo di non essere troppo pigri ogni volta rivolgendoci a ChatGPT per risolvere i nostri problemucci quotidiani. Evitiamo.

0: Giù nel tempo, meritatissimo, fino al 2003, l'anno di I Begin to Wonder, disco Rhythmic History, ritrovato in questo mercoledì mattina su Dimensione Suono Roma. La seconda parte della mattinata è appena iniziata, le sorprese non mancheranno, niente, non dico altro. E mentre aspettiamo anche un disco nuovo, c'è il tempo e il modo di partecipare al nostro sondaggio, questo qua.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Acilia Immobiliare, strategia ed esperienza per vendere casa a Roma. E sui social?
5: Ci penso io. Sono Nick Carretta, il titolare, e con milioni di visualizzazioni i miei profili portano la tua casa sotto gli occhi di tutti. Seguimi su Nick Carretta Homes.
4: Acilia Immobiliare e Nick Carretta. Più valore al tuo immobile.
6: Più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2% grammi, due confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistata.

0: Spirito Racing. Nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter nato per vincere nel traffico cittadino. E non solo. Vieni a provarlo da Kenmoto. Negli showroom di Circonvallazione Clodia 7880 e Piazza Pio XI 5960.
1: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!

0: novità.
1: Quale momento migliore per mettersi in mostra che il Met Gala? E Sabrina Carpenter non ha perso l'occasione. L'abito con cui si è presentata è una roba che noi comuni mortali non potremo mai nemmeno immaginare. Tra poco lo scopriamo. Intanto c'è la nuova insieme a Madonna.
2: Emissione Suono Roma, novità.

Madonna, è Sabrina Carpenter, protagonista di questa novità della settimana Bring Your Love, ritrovata nel mercoledì mattina di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Dicevamo, Sabrina Carpenter è stata l'altro giorno protagonista tra le protagoniste del Met Gala, di questi che vengono definiti gli Oscar della moda. Tema di questa edizione: Fashion is Art, quindi gli outfit dei protagonisti dovevano essere delle vere e proprie opere d'arte. Non si è fatta pregare lei, si è avvolta nella pellicola vintage con scene di Sabrina del 1954 di Audrey Hepburn, tipo i rullini fotografici di una volta, avete presente quelli che portavamo a stampare dopo aver fatto le foto? Bene, dal collo ai piedi lei era così, e il tutto, l'outfit, diciamo, era completato da uno strascico di tulle scintillante, spacco vertiginoso immancabile, e poi un copricapo tempestato di gioielli stile anni 20. Ah, aveva anche dei tacchi altissimi.

0: Beautiful e Kesha su Dimensione Sono Roma con Tinder è un'altra cosa. Aspettavo da una vita di fare sta gaffa, sono sincero. No, andiamo in redazione perché ci sono cose serie, le news da ascoltare.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione Suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Il conto alla rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 chilometri per chi ama mettersi alla prova, 5 chilometri per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini, Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run, resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
7: Sabato 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano torna Rock per un Bambino, evento a favore della Fondazione Bambino Gesù. Sul palco, insieme al patron Luca Guadagnini, le Vibrazioni, Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gasman, Yari, Frankie and Cantina Band, la scuola di ballo Star Dance School. Presenta la serata Tiziana Mammucari. Biglietti disponibili sul circuito etes.it, perché prima o poi tornerà l'Aurora.
0: E spostiamoci in redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
8: Buongiorno da

0: Salvatore Lordi, maxi operazione dei carabinieri e della DDA. All'alba 18 gli arresti a Roma. Le accuse: traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, sequestro di persona, porto abusivo d'armi, riciclaggio, tentato omicidio e lesioni personali gravi. Alcuni dei reati contestati sarebbero aggravati dall'aver agito con modalità mafiose. Sicurezza stradale, incidente mortale in via dei Colli Portuensi a Roma, dove ieri sera un'anziana donna è stata investita mentre attraversava sulle strisce. La vittima è stata sbalzata di una decina di metri. Inutili soccorsi tempestivi, se ne occupano i vigili urbani. Economia: a Roma i salari salgono, ma il potere d'acquisto sarebbe in calo di 4.000 euro. Lo fa sapere la CGIL sulla base delle dichiarazioni fiscali presentate nel 2025. Secondo il sindacato, l'aumento dei prezzi colpisce soprattutto cibo e bollette, che pesano fino al 40% per i redditi più bassi. Meteo: allerta gialla a Roma e nel Lazio, lo fa sapere la Protezione Civile, che per la giornata odierna parla di precipitazioni da isolate e sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale. Ed ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Ci risiamo. Il Trump del tira e molla ha questa notte deciso di sospendere l'operazione di scorta delle navi lungo lo stretto di Hormuz. Perché? Perché, dice il presidente americano, ci sono forti progressi nei negoziati. Boh, la cosa più probabile è che appunto il capo della Casa Bianca abbia visto la opportunità e la necessità di stoppare questa pericolosa emissione, che avrebbe portato quasi inevitabilmente poi a una recrudescenza delle ostilità, anche perché una nave porta container francese, ad esempio, poche ore fa è stata di nuovo colpita nello stretto. Ma ancora di più, secondo me, entra anche un altro aspetto. Tra poche settimane il leader americano dovrà andare in una visita ufficiale importantissima a Pechino a incontrare Xi Jinping, e si sa quanto siano importanti le relazioni tra Stati Uniti e Cina in questa fase, sono le due grandi potenze globali. Ebbene, la Cina poche ore fa, attraverso un incontro tra il suo ministro degli esteri e quello iraniano Araghchi, ha di nuovo riaffermato non solo la stretta alleanza strategica, il partner affidabile più forte è la Cina per l'Iran, ma ha anche chiesto un'immediata e definitiva cessazione delle ostilità nel Golfo Persico. Come dire, non scherziamo, noi siamo su questa linea e siamo con l'Iran, poi fate quello che volete. E quello che volete per Trump in questo momento è avere un grande successo nella visita a Pechino. Quindi
1: riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Sono le 11:02.

0: scusate che mi chiamo Gianmarco, sì.
1: Ah, Daniele.
0: Ecco, lapsus pure tu però, Vabbè, comunque dobbiamo parlare di un qualcosa che succede in molte case, cioè prendono dei secchielli di ghiaccio e li buttano nel water. Perché?
2: Rhythmic History 92.

0: tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sonoroma in apertura della seconda ora insieme. Buongiorno, state attenti perché noi tra non molto
1: giocheremo.
0: Cioè, non potrei dirlo, però lo diciamo. No, allora voglio parlarvi con tutta la perplessità del mondo di questa tecnica.

tecnica che arriva dai locali degli Stati Uniti e a quanto pare sta spopolando nelle case di tutto il mondo, ma ormai è arrivata anche all'interno delle case di quei romani che sono un po' più attenti a quello che propongono sui social, i social addicted. Allora, consiste nel prendere all'incirca una, due tazze di ghiaccio, di cubetti di ghiaccio, e svuotarle nel water, nel nostro bagno. Non è nessuno spreco, non è alcuno spreco, blocca dal WC la risalita dei vapori maleodoranti di ammoniaca intrappolati, tra l'altro i cubetti di ghiaccio si sciolgono lentamente e quindi creano un flusso d'acqua costante che rimuove lo sporco superficiale, i residui, facilitando quindi poi la pulizia, una pulizia più profonda che è necessaria. Dicono di utilizzare questo metodo all'incirca una volta a settimana e aiuterà. Quindi se lo ritrovate a casa di qualche amico, tutto regolare, solo per l'igiene, nessuno

0: C'è Harry Styles nel mercoledì mattina di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Io l'avevo espressa la mia perplessità su questo metodo che va tantissimo nelle case statunitensi, anche nei locali, è arrivato in alcune case di Roma, quello di gettare per l'igiene, per la pulizia, dei cubetti di ghiaccio all'interno del WC.
1: Ma guarda, veramente sì, è un metodo famosissimo.
0: Vedi, famosissimo. Per qualcun altro
2: a me
0: invece
2: la storia dei cubetti di ghiaccio nel bar.
0: Sì, che te pare?
2: Una gran...
0: No! Dai, invece facciamo una cosa seria, andiamo a

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Prepara lo smartphone, tra poco si gioca.
2: Pewex il risparmio raddoppia! Fino al 7 maggio prendi 2 e paghi 1. Pasta di semola garofalo 500 grammi, 2 pezzi a soli 1,49 euro. E super offerte come olio extravergine di oliva cirio da 1 litro a 4,39 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
3: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Oggi da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma, tua a partire da 22.900 euro. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia, in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
4: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine.

0: Più spazio, più liberi. Veneta Cucine San Giovanni, Largo Brindisi 17. Full time lunedì sabato.
1: Aureca Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 17 maggio, biffi maionese gourmet 820 grammi, ketchup twister 950 grammi a 2,89 euro. E cantina Bove Roggio Antico, Montepulciano, Trebbiano 75 CL a 1,49 euro. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
2: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
3: Siamo pronti a giocare, come detto, come anticipato poco fa. Andiamo al Teatro Sistina dal 21 maggio, cioè mi pare ieri, con Michele La Ginestra, che ripercorre i suoi 40 anni di carriera, la storia del grande amore per il teatro e per il palcoscenico, un percorso fatto di intuizioni, sogni e fantasia che restituisce il senso profondo di un mestiere artigianale costruito sull'esperienza, sulla cura dei dettagli e sulla preziosa gavetta. Due ingressi in palio. Per provare a vincere, inviatemi subito un messaggio WhatsApp al 393 0 119 119, scrivendo Sistina. Potete giocare tutti indistintamente, allora inviate questo messaggio al 393 0 119 119, scrivendo Sistina avrete la possibilità di vincere due ingressi per Mi Pare Ieri a Teatro Sistina dal 21 maggio. In bocca al lupo, e noi torneremo a giocare anche più tardi tra le 14 e le 15 qua su Dimensione Suono Roma.
4: Game on. Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie, 9 maggio in sede per le facoltà di scienze e biotecnologie, ingegneria e medicina. Scopri i nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative e iscriviti su www.unicampus.it.

a metà mattinata insieme, direi che possiamo fare un piccolo break, sempre con la musica però. Quattro hit senza interruzione arrivano e partono con ormai gli inseparabili Just E, Jack Style, Turn the Lights Off.

0: giornata che ci fa riflettere su quanto basti poco per condizionare il nostro umore.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Antonio!
3: Eccolo!
0: Che c'è? Perché? Jenny,
3: ne la posso fare? Alvaro Amici ha detto.
0: Alvaro Amici, sì.
3: No, è una cosa bella che l'altro ha detto, ma che è spagnolo?
4: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Roma eterna.
7: E il caldo pure?
8: MD Clima è la soluzione.
9: I veri professionisti del clima a Roma.
10: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
11: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
12: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
13: Lo spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
14: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 799 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.

tradito sulla spiaggia con un bel cocktail in mano, eh? Magari, questa dimensione sono Roma, buon mercoledì mattina a tutti da Gianmarco. Anche quest'anno, come ogni 6 maggio, si festeggia la giornata mondiale del colore, un appuntamento internazionale con eventi anche all'interno della nostra città, invita soprattutto i bambini e gli adolescenti a dare libero sfogo alla fantasia, però anche noi adulti siamo dentro questo meccanismo, dobbiamo sentirci parte di questo discorso qua. Dal 2008 la giornata mondiale del colore è un invito a riflettere sull'impatto, sull'importanza proprio del colore nella nostra vita quotidiana, perché ogni colore richiama delle sensazioni specifiche del nostro cervello. Per esempio, sappiamo che il rosso aumenta il flusso sanguigno, la tensione muscolare, il blu invece produce effetto calmante. Il verde è associato, essendo colore della natura, è associato al benessere, al relax. Giallo e arancio invece non lo sapevo, ma stimolano buon umore, creatività e anche appetito. Quindi mi immagino, magari un ristorante che vuole giocarla da questo punto di vista, e può utilizzare, che ne so, delle tovagliette o degli elementi sul giallo-arancio per stimolare l'appetito dei clienti. Non che serva, perché ci abbiamo sempre fame, però potrebbe essere una strategia in più. A sto punto io vorrei sapere, tramite audio WhatsApp, guardatevi, specchiatevi, ammiratevi, che colore vi è capitato addosso stamattina, di che colore vi siete vestiti oggi nella giornata mondiale del colore. Quindi è un aspetto fondamentale per capire un po' l'umore, quindi ditecelo con un audio WhatsApp 393 0119 119, o comunque basta anche il colore predominante. Allora inizio io: un t-shirt verde petrolio, jeans chiari, scarpe blu scuro, quindi diciamo tranquillo come mood, rilassato. E invece voi?

0: Marina Rey con Primavera tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sonoro in questo mercoledì 6 maggio, giornata mondiale del colore, del resto primavera, insomma un tripudio di colore. L'importanza del colore nelle nostre vite, abbiamo parlato della cromoterapia, c'è l'art therapy, no? Dove il colore diventa un linguaggio emotivo, dipingere o scegliere colori aiuta a esprimere stati interni, oppure insomma l'utilizzo del colore all'interno dei vari ambienti, case, uffici, palestre, per influenzare il nostro umore, comportamento. Delle luci abbiamo già detto, ma vediamo un po' come vi sentite ispirati oggi nella giornata mondiale del colore, quindi di che colore volontariamente o involontariamente vi siete vestiti stamattina. Vai.
1: Ciao ragazzi, buongiorno. Io vestito ciao, classico, c'ho una t-shirt blu scuro, c'ho pantaloni cargo neri e scarpe antinfortunistiche nere. La divisa aziendale, ragazzi,
0: quella è quella.
1: Comunque prediligo sempre colori scuri, di solito o chiarissimi o scurissimi, quindi o vesto bianco o vesto nero, e alle volte mixo i due. C'ho pochi vestiti colorati,
0: ciao,
1: non li ho mai prediletti tanto. Un saluto da Marco.
0: Marco, obiettivo di questa primavera, devi promettermelo, qualche vestito, qualche maglia in più colorata, dai, per l'estate ci sta bene, anche perché nero, la negazione del colore, tristezza, il bianco è un po' diverso perché simboleggia purezza, innocenza, un nuovo inizio, no? Molto spesso, e quindi questa
2: ciao,
0: è la situazione.
2: Ciao Manuela,
0: ciao Manuela.
2: Sì. Io oggi sono vestita maglietta rossa, jeans e felpa grigia.
0: Grigia. Sai, il grigio è un colore strano, un colore neutro, diciamo chi sceglie questo colore normalmente non vuole compromessi, responsabilità o coinvolgimenti, cioè il classico 0-0 nel calcio, lasciatemi perdere, non mi dite niente.

0: Flight su Dimensione Sonoro. Ma vedi come fate coming out nella giornata mondiale del colore, nel senso che ho chiesto di che colore siete vestiti per capire un po' il vostro mood, il vostro stato d'animo, e senza avervelo chiesto mi confessate anche cose.
1: Buongiorno, non ridete, no. Sto ancora col pigiamone in franella di Topolino.
0: Meraviglioso, voglio vedere una foto adesso, sappilo. Vabbè dai, torniamo seri, andiamo in redazione per le ultime news.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
5: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere,

0: Capitale contro un'organizzazione criminale cui vertici del gruppo sarebbero stati in contatto con ambienti riconducibili al clan senese. Un sistema ben strutturato, capace di gestire flussi di denaro rilevanti ed imporsi con violenza su chiunque ostacolasse i propri interessi. I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 18 indagati, di cui 16 tradotti in carcere e 2 posti agli arresti domiciliari. Le accuse a vario titolo sono quelle di traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, sequestro di persona, porto abusivo di armi, riciclaggio, tentato omicidio e lesioni personali gravi. Nella tarda serata di ieri gli agenti del 12° gruppo Monteverde della polizia locale sono intervenuti in viale dei Colli Portuensi, altezza civico 106, per i rilievi di un incidente mortale. Vittima una 73enne italiana, travolta e uccisa da un'auto guidata da un italiano di 60 anni, trasportato poi al vicino ospedale San Camillo. Disposti gli accertamenti tossicologici e alcolemici di rito, sull'esatta dinamica dell'incidente sono tuttora in corso le indagini. Si allarga l'inchiesta sulle vessazioni subite dai detenuti nel carcere minorile di Casal del Marmo per mano degli agenti della polizia penitenziaria. Sale a 11 il numero di indagati tra gli appartenenti alle forze dell'ordine. All'11° agente è contestato il reato di lesioni. Abusi sessuali e stalking sono le accuse rivolte all'atleta paralimpico Matteo Bonacina, arciere della Nazionale Azzurra, sulla cui condotta ora indaga la Procura di Roma, che ha aperto un'inchiesta partendo dalle denunce delle presunte vittime. L'indagine degli inquirenti romani, assieme alla Polizia Postale, accende un faro su un periodo di tempo preciso tra il 2019 e il 2024. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Mezzogiorno, 2 minuti.
2: Now. Subito un altro hit senza interruzioni.
1: Amici miei, buongiorno da Gianmarco, ultima oretta insieme per quanto riguarda questo mercoledì 6 maggio. Grazie per essere sempre con noi ogni mattina, almeno con me per quanto mi riguarda. Torniamo indietro nel tempo a fine anni 90 con un disco di Gigi Dug, bla bla bla. Gigi Dug che tra l'altro sarà il prossimo 3 luglio qua a Roma presso la cave dell'Auditorium Parco della Musica.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Ritmi History 99.

0: sì, grande musica su Dimensione Suono Roma con The Weeknd, Dancing in the Flames alle 12:19. Il fascino delle damigelle, un sogno che si avvera, ma come coordinare stili e taglie diverse? Scegli l'eleganza senza compromessi di Vivaldi Moda, l'unico che realizza il modello scelto per le damigelle in tutte le taglie per un risultato elegante e perfettamente armonioso nel tuo grande giorno. Qualità artigianale, vasta scelta e un assortimento incredibile a prezzi imbattibili, direttamente dalla fabbrica. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri di più su vivaldimoda.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Safe! Buona domenica! Serb, Rita Ora, If It's Not Love. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently, 3 pezzi, a 2,98 euro. Todis, buongiorno convenienza!
5: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
6: Potenza, leggerezza e spirito racing. Nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter nato per vincere nel traffico cittadino. E non solo. Vieni a provarlo da Kenmoto, negli showroom di Circonvallazione Clodia 7880 e Piazza Pio XI 5960.
7: Museo del Corso presenta Da Vienna a Roma, le meraviglie degli Asburgo. Per la prima volta in Italia, la collezione della dinastia degli Asburgo arriva dal Kunsthistorisches Museum di Vienna al Museo del Corso di Roma. In esposizione oltre 50 capolavori dei maestri della pittura europea come Caravaggio, Arcimboldo, Velázquez e Bruegel. Fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla, in via del Corso 320, museodelcorso.com.

0: concessionariafiori.it.
1: Più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Sant'Agata, acqua effervescente naturale, due confezioni da 6 per 1,5 litri, 2,40 euro. Valida anche

una grande festa all'aperto, chiaramente gratuita. Ci saranno dei maestri artigiani cinesi, cosa meravigliosa secondo me. Porteranno a Roma delle opere realizzate interamente in seta e bambù, facendole volare qua nel cielo tra le imponenti rovine romane. 8, 9, 10 maggio, come detto.

0: Altra ritmic history su Dimensione Solo Roma, il ritmo della capitale. Il momento in cui un papà accompagna la sposa all'altare è un'emozione che resta per sempre. Vivilo con l'eleganza che meriti. Da Vivaldi Moda trovi tight, mezzo tight e smoking classici, ma anche abiti sartoriali dal taglio giovane e informale, perfetti per ogni stile. La sartoria interna garantisce una vestibilità impeccabile per ogni stile e per tutte le taglie. Il tutto a prezzi imbattibili direttamente dalla fabbrica. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 Le Gra, aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri di più su vivaldimoda.it.
1: Che erdaglie sia con te!
2: Ciao Mollicone, sai chi ti saluta? Gilberto e Francesco.
3: Ciao Don, sai chi ti saluta? Ma Patrizia la tassista, e ti saluta da tutta Roma.
4: Mamma mia ragazzi, il Mollicone è veramente top del top. Oh, bella
5: Mollicone! Che erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
6: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Acilia Immobiliare, strategia ed esperienza per vendere casa a Roma. E sui social?
8: Ci penso io. Sono Nick Carretta, il titolare, e con milioni di visualizzazioni i miei profili portano la tua casa sotto gli occhi di tutti. Seguimi su Nick Carretta Homes.
7: Acilia Immobiliare e Nick Carretta. Più valore al tuo immobile.
9: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo due veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
10: Da Pewex il gusto conviene! Fino al 7 maggio prosciutto crudo Ferrari 3 etti a 5 euro e piccantino buona tavola Sini a 99 centesimi letto. Corri nei punti vendita Pewex, trovi tanti prodotti 1 più 1, prendi 2, paghi 1. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
11: Potenza, leggerezza e spirito racing. Nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter nato per vincere nel traffico cittadino. E non solo. Vieni a provarlo da Kenmoto, negli showroom di Circonvallazione Clodia 7880 e Piazza Pio XI 5960.

0: abbiamo di fronte un DJ che costruisce i suoi pezzi, le sue tracce attorno alle varie voci, insomma è un po' il re dei featuring Topic. Con chi non ha collaborato? Ecco, mancava a questo elenco Becky G la ripresa per questa
1: Dimensione Suono Roma, novità!

0: Becky G per Sorry Papi, novità della settimana su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. A proposito di ragazze guape, è arrivata Xenia. Sta ballando, eh? Ciao Xenia, buon mercoledì.
1: Buon mercoledì 6 maggio, ciao Gianmarco Callari.
0: Sai che oggi è la giornata mondiale dei colori, ne abbiamo parlato. Tu sei vestita di... aiutami,
1: beige,
0: perché voi donne siete più brave.
1: Io non lo conosco.
0: Avvicinati un po' perché c'è... aspettate.
1: Che colore è?
0: Ma è una sorta di... ah, secondo me è tipo un viola.
1: Sì,
0: che però
1: sul marroncino.
0: Però che ha fatto la lavatrice con tutte cose nere. No, per dire,
1: così,
0: no, per far l'idea del colore. E si è molto incupito.
1: Sì, sì, dai, un viola scuro che però invece va nel marroncino.
0: Sì, che visto da lontano potrebbe sembrare un marroncino, è vero.
1: Sì.
0: Ci siamo, dai, siamo d'accordo.
1: Con
0: almeno
1: un beige,
0: su questa
1: con
0: cosa.
1: Un beige.
0: Con un beige. Poi marrone, manca a farla apposta, è citato il marrone che ci ricorda, per esempio, la terra, che si dice terra rossa, ma è più marrone del foro italico, visto che siamo nella settimana degli internazionali d'Italia di tennis.
1: Sì.
0: Ma sai perché voglio parlarne con te oltre l'attesa?
1: Perché non ne capisco nulla.
0: I giocatori principali. Dimmi tre giocatori
1: allora,
0: di tennis.
1: Djokovic,
0: sì.
1: Sinner ed Alcaraz.
0: Se andrà sui più facili, però.
1: Dai.
0: Altri due.
1: Già è tanto che li so.
0: No, basta. Sai quanto guadagnano questi giocatori turno dopo turno?
1: Sicuramente
0: lo dico tra
1: più
0: poco.
1: Di me.
0: Beh, dici?

0: Lady Gaga e Dolci, Runaway, su Dimensione Solo Roma, direttamente da Il Diavolo Veste Prada 2. L'hai visto?
1: Sì.
0: Bello?
1: Al cinema. Sì, pesante.
0: Pesante?
1: Sì, rispetto al primo un po' più pesante. Comunque ci sono delle riflessioni per quanto riguarda l'editoria, non voglio spoilerare altro, però.
0: Quindi confermando un po' che sì, i secondi capitoli, sia sì, nei libri che nei cinema, nel film sono.
1: C'è tra l'altro anche una polemica sul doppiaggio italiano, ma questo è un altro capitolo.
0: E invece veniamo di italiano al tennis, alla terra rossa, che secondo me è marrone, del Foro Italico. E perché, okay, insomma, no, ma sai, c'è un montepremi di oltre 8 milioni di euro in palio. Cioè questo montepremi totale che viene diviso in base, no, ai vari turni, quindi sì, chi supera il primo turno riceve tot, secondo e poi fino al finalista che riceve più soldi di tutti quanti. Allora, i giocatori

0: giocatori che superano il primo turno riceveranno così 21.000 euro. Ciascuno. Caspita.
1: 21.000 euro per fare una partita.
0: Magari per un'ora di gioco. Scusate. Secondo turno. Chi accede al secondo turno? Chi passa? Chi vincerà? Anzi, il secondo turno: 31.500 euro all'incirca. Terzo turno: 54.000. Ottavi di finale: 92.000 euro. Quarti di finale: 169.000 euro. Semifinali: 297.000. Il finalista, cioè colui che perderà, 535.000 euro. Il vincitore: poco più di 1 milione di euro.
1: Sono sconvolta.
0: Che cifre?
1: Uno, perché non so.

0: quei soldi lì.
1: No, secondo me, sai che non lo so, è proprio difficile, è vero, pensiamoci a questa cosa, è difficile ragionarci, cioè sì, parliamo sempre magari vincessi tot soldi, però poi cosa faresti tu con questi soldi? Cioè, complicato.
0: Se comprare due ville nel centro di Roma.
1: Lo faresti?
0: Forse sì.

0: dimensioni sono Roma, il ritmo della capitale. Conosco persone che hanno paura delle farfalle.
1: Eh sì, no, una ce l'abbiamo in azienda, tra l'altro.
0: Chi è?
1: La Buono, che salutiamo. Laura, no! Laura, il terrore delle farfalle.
0: Sì, io un giorno libererò nella sala della diretta tutte farfalle. Vediamo che farà. Ciao Laura e ciao.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Il conto alla rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova. 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run. Resta.

0: per offerte inaspettate. Iscriviti online. Sabato 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano torna a Rock per un bambino, evento a favore della Fondazione Bambino Gesù. Sul palco, insieme al patron Luca Guadagnini, le Vibrazioni, Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gasman, Yari, Frankie in Cantina Band, la scuola di ballo Star Dance School. Presenta la serata Tiziana Mammucari. Biglietti disponibili su circuitoetes.it, perché prima o poi tornerà l'Aurora.
1: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale. Buon pomeriggio da Francesca Proietti. A 80 anni girava per le vie del Quarticciolo alla ricerca dello spacciatore da cui comprare la droga. A fermare l'anziano, che è stato segnalato alla prefettura, sono stati i poliziotti del reparto volanti che negli ultimi giorni, nella piazza di spaccio tra via Ostuni e via Prenestina, hanno arrestato 7 tra push e vedette. Tra i fermati c'è anche uno spacciatore a passeggio con il cane. Oltre a 3 panetti di hashish confusi tra le buste destinate alla raccolta dei rifiuti organici per animali domestici, nascondeva in casa una base di stoccaggio e lavorazione con un carico di oltre 9 kg di cocaina proposta nelle varianti cotte, cruda e lavorata. Si allarga l'inchiesta sulle vessazioni subite dai detenuti nel carcere minorile di Casal del Marmo per mano degli agenti della polizia penitenziaria. Sale a 11 il numero di indagati tra gli appartenenti alle forze dell'ordine. All'11° agente è stato contestato il reato di lesioni. A patirle il 14° detenuto che per la procura sarebbe stato umiliato e picchiato. Cambiamo argomento. Al via il 13 giugno è Roma Summer Fest. Ad aprire il festival, il concerto di Serena Brancale con un nuovo album e tanti ospiti sul palco. Ascoltiamo.
2: Sarà una grandissima festa, sia per la responsabilità e l'onore, ma anche per la gioia di presentare un album veramente speciale, con tantissimi ospiti e tantissimi musicisti che fanno parte di questo viaggio, perché siamo partiti a Londra ed è veramente un viaggio, un tour che non è soltanto italiano, ma siamo partiti da fuori e torniamo a Roma dopo che saremo in Spagna tra poco, quindi si ritorna a Roma più carichi e con una responsabilità diversa.
1: Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
3: 13 passate da 2 minuti.

0: baci e abbracci, non solo, ma soprattutto le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Con voi fino al primo pomeriggio, prima dell'arrivo del Mollicone Nazionale, ci facciamo quattro chiacchiere e torniamo indietro nel tempo così.
1: Dimensione suono. Rhythmic History 93.

0: io. Ma sono matta io.
1: No, Margherita, stai benissimo. Dito nella piaga, che fastidio. Su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. E più che fastidio, io direi che bello, perché c'è un angolo dei Castelli Romani che in questi giorni profuma di cinema. È a Riccia e tra i vicoli eleganti e scorci senza tempo è stata avvistata una delle icone più amate del nostro cinema.

0: su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, riflettori accesi sui castelli romani, in particolare a Riccia, in quanto è stata avvistata una grandissima Monica Bellucci. Perché, per cosa, te lo racconto tra poco. Vuoi essere uno sposo impeccabile con un look elegante e originale? Vivaldi Moda è la scelta perfetta per te. Scopri una vasta selezione di abiti da sposo eleganti e raffinati, con modelli adatti ad ogni stile, dal classico al più moderno. E grazie alla sartoria interna, ogni abito può essere personalizzato per una vestibilità davvero perfetta. Qualità artigianale e tutta la convenienza del prezzo di fabbrica. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri di più sul sito vivaldimoda.it.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza!
3: Insieme a Come l'Italia, per il più grande evento di sport, salute e solidarietà per affrontare i tumori del seno. Fai battere anche tu il tuo cuore per la prevenzione. Vieni alla Race for the Cure.
4: La Race for the Cure è a Roma dal 7 al 10 maggio. Iscriviti a www.raceforthecure.it.
5: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
6: Il Museo del Corso presenta Da Vienna a Roma, le meraviglie degli Asburgo. Per la prima volta in Italia, la collezione della dinastia degli Asburgo arriva dal Kunsthistorisches Museum di Vienna al Museo del Corso di Roma. In esposizione oltre 50 capolavori dei maestri della pittura europea come Caravaggio, Arcimboldo, Velázquez e Bruegel. Fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla in via del Corso 320, museodelcorso.com.
7: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
8: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, più spazio, più liberi. Veneta Cucine San Giovanni, Largo Brindisi 17, full time lunedì sabato.
9: Let the vibration take you down. Mercoledì 6 maggio e...
10: Per iniziare bene questa super pausa pranzo insieme c'è bisogno di un po' di energia.

0: più ritmate da 90 ad oggi senza pausa.
1: For for you.
0: Dimensione suono rock.
2: Rhythmic History 95. Get raw with the fever on the dance floor.

Seven Trance su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale folla di fan da riccia per la presenza di Monica Bellucci. Non una visita qualunque, ma un vero e proprio set cinematografico. Sì, perché si sta girando Iside, il nuovo film diretto da Maria Sole Tognazzi. Dopo le prime scene che sono state girate a Parigi, è il turno di Ariccia, che si è resa set per qualche giorno. Protagonista silenziosa, la cittadina dei castelli romani, tra Piazza di Corte e il maestoso Ponte di Ariccia, il cinema ha incontrato la bellezza autentica del territorio. E non è sempre così, forse per questo che ci stupisce. Una bellezza che si fonde perfettamente con la magnificenza di Monica Bellucci. Ed è stato, almeno da quello che si vede dalle immagini che stanno circolando in queste ore sul web, molto emozionante, perché quando il grande cinema arriva nei nostri borghi lascia sempre qualcosa, anche solo un po' di magia. Quindi poi vedremo come andrà a finire e andremo al cinema a vedere.

0: Warren, Fever Dream, su Dimensione Sonoroma, il ritmo della capitale. Hai già deciso a chi donare il 5 per 1000? Prova a pensare un attimo a quei bambini malati di cancro che lasceranno la propria città per curarsi. Qui a Roma, a Trastevere, Peter Pan ha già accolto e supportato negli anni oltre 1000 famiglie, gratuitamente e per tutto il tempo delle cure. Perché non aiutare questi bambini donando il tuo 5 per 1000? Non costa nulla ed è di vitale importanza. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Comunque non è la prima volta che becco certe fregature, eh. Il caffè, che era 2,50€, 3 euro, non mi ricordo. L'acqua 9 euro, ok. Io ho bevuto solo un bicchiere e poi dei pasticcini che io non avevo chiesto.
3: Pensate che quell'albergo di quel giorno era 2 stelle, dopo che

0: tornato lui, è diventato scimmia.
1: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Roma eterna.
3: E il caldo pure?
4: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
5: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
4: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
6: Supermercati
7: Uno più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Garofalo, pasta di semola, formati classici da 500 grammi, due confezioni, 1,49 euro. Valida anche acquistando online.
6: Supermercati PIM, Iperfermi Lavora, risparmio di qualità.
8: Potenza, leggerezza e spirito racing. Nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter nato per vincere nel traffico cittadino. E non solo. Vieni a provarlo da Checkmoto, negli showroom di Circonvallazione Clodia 7880 e Piazza Pio XI 5960.
7: Spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
4: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. Mdclima.

Gemelli Romani diventano set cinematografico con Monica Bellucci, che è stata accolta da tanti fan che sono arrivati proprio ad Ariccia durante le riprese di questi giorni. Ma Roma si presta spessissimo ad essere set cinematografico per la sua bellezza, e poi lo sappiamo, è proprio la casa, la patria del cinema. A marzo sono terminate le riprese del primo film da regista di Anna Foglietta, un film che si chiama Una Storia. E proprio di recente Anna Foglietta ha fatto una dichiarazione: ho realizzato il mio sogno, realizzare il film che desideravo rappresenta per me una vittoria già compiuta, perché in questo lavoro c'è la mia storia, non in senso autobiografico ma puramente e non puramente artistico, ma proprio in una dimensione più profonda legata al mio sguardo sul mondo. La regia, dice, è arrivata quando non mi bastava più interpretare un personaggio, quindi un solo ruolo, ma sentivo il bisogno di abbracciare l'intero universo del film, di essere le case, i personaggi, i costumi e i trucchi.

0: Sicuramente bruceranno gli occhi per la felicità a Tananai, che può godere della, appunto, felicità per il 21esimo scudetto della sua squadra del cuore. Questa booster su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Il conto alla rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova. 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma, con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run. Resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
5: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere.

0: Scopri dove su aerg.it.
1: Diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
2: Buon pomeriggio da Francesca Proietti, direttore tecnico della Nazionale Italiana di Tiro con l'Arco Paralimpico. Guglielmo Donato Fuxova è indagato per stalking aggravato nell'inchiesta della Procura di Roma che ha portato ieri agli arresti domiciliari Matteo Bonacina, arciere della Nazionale Paralimpica, accusato di stalking e violenza sessuale ai danni di diverse atlete. Fuxova è accusato di aver avuto un comportamento omissivo e permissivo rispetto alle condotte di Bonacina, non prendendo alcun provvedimento nonostante le ripetute condotte illecite dell'atleta fossero di pubblico dominio all'interno della squadra. 18 arresti all'Alba a Roma, l'ennesimo colpo al sistema criminale legato al clan senese, al centro di una faida per il controllo dello spaccio nella capitale. L'operazione è stata condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura Capitolina. 16 persone in carcere, 2 ai domiciliari. L'inchiesta avviata nel maggio 2025 dai carabinieri del nucleo investigativo ha ricostruito un'organizzazione strutturata e violenta, capace di importare hashish e altre sostanze dall'estero e di rifornire all'ingrosso le piazze di spaccio romane, imponendo il proprio controllo con intimidazioni e armi. È una donna di 73 anni l'ultima vittima della strada a Roma. È stata travolta e uccisa mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via dei Colli Portuensi nella serata di ieri da un sessantenne in auto che si è subito fermato per soccorrerla. Nonostante l'intervento del personale medico, per la vittima non c'è stato niente da fare. Indagini in corso. Ha preso ufficialmente il via a Roma la 7ª edizione dell'Italia Greenfield Festival, concorso cinematografico internazionale dedicato ai temi ambientali, sociali e ai diritti civili. La serata conclusiva con la premiazione in programma il 25 maggio al Teatro Argentina. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Ce ne sono le 14.

0: comodamente fatto a casa o al lavoro, noi ci siamo e ci mettiamo il sottofondo musicale delle hit più ritmate dal 90 ad oggi. 4 senza pausa.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 98.

0: Novità.
1: Novità.
0: Music. Le novità di questa settimana.
1: Topic. Becky G. Sorry Papi. Harvey. Lie to Me. Rivaz Remix. Discover new music.
0: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
1: Prepara lo smartphone. Tra poco si gioca.
2: Più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2% grammi, due confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando online.
3: Trasformare la tua passione in una carriera. Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie. 9 maggio in sede per le facoltà di Scienze e Biotecnologie, Ingegneria e Medicina. Scopri i nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative e iscriviti su www.unicampus.it.
4: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo due veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
0: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
5: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma, che ti porta al Teatro Sistina a vedere Mi pare ieri. In scena dal 21 maggio Michele La Ginestra ripercorre i suoi 40 anni di carriera, la storia del grande amore per il teatro e per il palcoscenico, un percorso fatto di intuizioni, sogni e fantasia che restituisce il senso profondo di un mestiere artigianale costruito sull'esperienza, sulla cura dei dettagli e su una preziosa gavetta. Sto per regalare due ingressi, toccherà a te provare ad aggiudicarteli giocando con me tramite WhatsApp o SMS al 393 0119 119. Basta inviare la parola Sistina, quindi tocca scrivere Sistina e inviare il messaggio al 393 0119 119. Io incrocio le dita, vai con i messaggi e per tutti buona fortuna.
1: Game on.
2: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 2 Paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino, cuore mediterraneo, 2 pezzi, a 1,49 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.

0: comunque volevo comunicarvi che se io dovessi rifare l'esame della patente e do la patente da più o meno 30 anni verrei bocciata.
1: Perfetto, onesta ma giusta, severa ma giusta. Io invece ho bisogno di uno di voi che sappia rispondere correttamente alla domanda, che sia un lui o una lei, che dia la risposta corretta, ovvero falso ma anche con un dettaglio, al 3930 119 119. Devo dire che oggi la domanda è veramente facile.

diminuire la velocità quando si è seguiti da un autobus di linea. Affermazione vera o falsa? Dai, che è facile, però proprio perché è facile ho bisogno di un dettaglio. 393 0119 119, si deve diminuire la velocità quando si è seguiti da un autobus di linea. Affermazione vera o falsa? Dimmelo tu con un audio WhatsApp al 393 0119 119. Tra poco scopriremo il vincitore o la vincitrice. Buon Xenialetica a tutti!

0: Un applauso alla bravura e alla simpatia.
1: Passo.
0: Pronto?
1: Perché bisogna mantenere la nostra velocità normale. E se seguiti da un autobus di linea, cioè come se fosse un veicolo come gli altri.
0: Certo,
1: basta,
0: certo.
1: Dobbiamo mantenere la nostra velocità e punto.
0: È andata, punto. Che emozione! Perfetto, è falso, quindi bravi. Non è obbligatorio diminuire la velocità per il solo fatto di essere seguiti da un autobus di linea.

0: Alessio, Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale, una canzone perfetta per un diciottesimo. Il tuo diciottesimo è un momento unico, un giorno da ricordare per sempre, e per brillare davvero serve l'abito perfetto. Da Vivaldi Moda trovi una vasta scelta di modelli esclusivi per uomo e donna, realizzati con maestria artigianale e curati in ogni dettaglio. Che sia elegante, raffinato o glamour, scegli lo stile che ti rappresenta e diventa il protagonista indiscusso della tua festa. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra, aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri di più su vivaldimoda.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al News.

0: Sì.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Aureca Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 17 maggio Coca-Cola, Fanta, Sprite, bottiglia in vetro da 33 cl a 67 centesimi e Bisanzio prosciutto bizantino 6 kg circa a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendite riservate ai possessori di partita IVA.
5: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est, dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.

stessa dimensione suona Roma e il ritmo della capitale. Lui è britannico, come dicevo, ha palesemente espresso il suo amore per l'Italia. Ma adesso veniamo ad un altro artista, Mika. Si sente nuova musica da un po', ma lui parla fluentemente francese, inglese, ci sono sette, ecco, parla sette lingue, francese, inglese, spagnolo, italiano, conosce il dialetto libanese, conosce anche il cinese, ecco, le sa tutte lui. Però in particolare ci focalizziamo sulla lingua francese, che come dicevo lui parla benissimo, essendo cresciuto a Parigi, quindi avendo vissuto a Parigi durante la prima infanzia. Il francese è una delle lingue principali insieme all'inglese. Lo ascoltiamo adesso, Mika, con Relax, Take It Easy. Intanto ti dico che tra poco andiamo dritti dritti in Francia.

0: Giuseppe Casebien. Da lunedì 4 maggio, quindi qualche giorno fa, in Francia tutti gli studenti universitari possono mangiare in mensa ad un euro. Dirai, e beh, che c'è di strano? C'è di strano, perché non è per tutti così, anzi quasi nessuno. È una decisione che fa seguito a una richiesta dei sindacati studenteschi francesi, che chiedevano di estendere a tutti gli studenti, non solo ai destinatari di una borsa di studio, la possibilità di avere un pasto completo di tre portate al prezzo di un euro. Tutto questo perché, secondo un sondaggio condotto a gennaio da un'organizzazione studentesca, i giovani universitari francesi sperimentano sempre di più difficoltà economiche. Non hanno soldi, e non hanno soldi neanche per occuparsi del pasto. Quindi quasi la metà di loro, il 48%, ha riferito di aver rinunciato ad un pasto per motivi economici almeno una volta, mentre il 23% ha dichiarato di farlo più volte al mese. Quindi per andare all'università, per sostenere i costi universitari in Francia, molti rinunciano ad un pasto, e questa cosa chiaramente non va bene. È a partire da questi dati che le associazioni studentesche hanno avanzato la proposta di offrire pasti universitari ad un euro per tutti, indipendentemente dal reddito. Vogliamo prendere questa iniziativa a proprio, capito, caposaldo della nostra università, che, come spesso accade, noi di questo siamo molto fieri, si va ad incasellare tra le migliori università del mondo, ma sto particolare ci manca. Se inseriamo anche questo, siamo al bacio.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Il conto alla rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 chilometri per chi ama mettersi alla prova. 5 chilometri per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma, con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run. Resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
0: Diamo la linea adesso alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Abusi sessuali e stalking sono le accuse rivolte all'atleta paralimpico Matteo Bonacina, di 41 anni, arciere della nazionale azzurra, su cui la condotta ora indaga la Procura di Roma, che ha aperto un'inchiesta partendo dalle denunce delle presunte vittime. Contestualmente è stato indagato anche il direttore tecnico di tiro con l'arco paralimpico, Guglielmo Fuxova. Per l'accusa, il DT minacciava le atlete di estrometterle dalla squadra. Blitz all'alba della capitale contro un'organizzazione criminale cui vertici del gruppo sarebbero stati in contatto con ambienti riconducibili al clan Senesi. I carabinieri del Comando Provinciale di Roma, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 18 indagati, di cui 16 tradotti in carcere e 2 posti agli arresti domiciliari. Le accuse a vario titolo sono quelle di traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, sequestro di persona, porto abusivo di armi, riciclaggio, tentato omicidio e lesioni personali gravi. La Chiesa è anche investita dalla missione di pronunciare parole chiare per rifiutare tutto ciò che mortifica la vita e ne impedisce lo sviluppo, e prendere posizione a favore dei poveri, degli sfruttati, delle vittime della violenza e della guerra e di tutti coloro che soffrono nel corpo e nello spirito. Sono le parole di Papa Leone XIV nel corso dell'udienza generale del mercoledì in Piazza San Pietro. Chiudiamo con lo sport e il tennis. Flavio Cobolli festeggia il compleanno agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi il tennista azzurro compie 24 anni e si prepara a esordire al secondo turno del Masters 1000 di Roma. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Ma c'è un solo minuto alle 15.

prenderci, perché può calare la palpebra dopo un'intera mattinata di lavoro. Ma ti dico una cosa, spoilerò una cosa bellissima, tra poco giochiamo a I Love Roma.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Ebbene sì, sono pronta a regalare lo zaino di dimensione Suono Roma ad uno solo di voi lì fuori che se lo aggiudicherà giocando al 393 0119 119. Basta inviare la risposta alla domanda che sto per fare. Darò anche tre possibili risposte, una sola chiaramente quella giusta, e toccherà a te inviarla al numero della

0: ascoltato poco fa, quindi se hai ascoltato, se sei stato attento, conosci la risposta, ma in ogni caso è possibile anche ricercarla nell'internet. Monica Bellucci sta girando alcune scene del film Iside di Maria Sole Tognazzi in una delle perle dei castelli romani. Quale? Cioè, dove? Dove? Sono state girate queste scene? A Grotta Ferrata? A Frascati? Oppure ad Ariccia? 393 0 119 119, parliamo di Monica Bellucci che ha girato alcune scene in una delle perle dei castelli romani. Quale? Grotta Ferrata, Frascati o Ariccia? Scegli la tua risposta, inviala al 393 0 119 119. Il vincitore si aggiudicherà lo zaino di Dimensione Suono Roma. Buona fortuna.
1: I love Roma.
2: I love Roma.

0: Love Roma.
1: I Love Roma.
2: La vincitrice di oggi si chiama Deborah con l'H. Ciao Deborah, benvenuta.
3: Ciao, ciao a tutti.
2: Ciao, come stai?
3: Bene, benissimo.
2: Oh,
3: bene,
2: che bello,
3: bene,
2: come
3: dai.
2: Sei allegra, sei contenta? Che stai facendo in questo momento?
3: Sto tornando al lavoro.
2: Stai tornando? Oh. Come mai tutta questa allegria per il ritorno al lavoro?
3: No, ma giusto perché mi hai chiamato tu. Perché se no?
2: Perché no? A che ora finisci?
3: Adesso li attacco alle 3:30 e finisco alle 5:30.
2: E olè, dai, ti manca ancora un pochino. Dai, ultimo dai, sprint sì, con le hit più ritmate.
3: Dai, dai.
2: Poi ti sei aggiudicata lo zaino, quindi un po' di felicità c'è.
3: Sì, sì, infatti.
2: Allora, hai giocato con Monica Bellucci, che sta girando alcune scene del film Iside di Maria Sole Cognazzi, e si è proprio trovata a girare queste scene in una delle perle dei castelli romani. Quale? Grotta Ferrata, Frascati o Ariccia?
3: Ariccia!
2: Chi lo sa se si è fatta il paninozzo con la porchetta? Ma in ogni caso, questa è la mia curiosità, mi piacerebbe vedere una Monica Bellucci che agguanta un bel paninozzo.
3: Come tutti noi, dai.
2: Come tutti noi comuni mortali, perché no?
3: Brava.
2: Perché no? Senti, Deborah, mi dicevi che l'hai ascoltato in onda, quindi ci ascolti, sei una fedelissima.
3: Sì,
2: io
3: sempre,
2: ti ringrazio.
3: Sempre, tutti i giorni.
2: Bella, sì.
3: Assolutamente.
2: Allora ti arriverà un carico di zaini, no? Purtroppo non possiamo, ma uno te lo sei meritato.
3: Grazie.
2: Tocca a te, Deborah. Vuoi salutare qualcuno?
3: Saluto la mia famiglia, i miei bambini, Sofia e Riccardo e mio marito.
2: Oh,
3: Alessio.
2: Che bello. Alessio, Sofia e Riccardo, un abbraccio a voi, uno in particolare a te, Deborah. Mi raccomando,
3: grazie.
2: Sempre in compagnia di Dimensione Suono
3: sempre.
2: Roma. Ciao.
3: Grazie, un saluto grande.
2: Ciao.
1: I Love Roma.
0: I Love Roma.
4: All for you. Le hit più ritmate dal 90.

0: gioco su Dimensione Suona Roma.
1: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto. Con lo sconto prima visita hai 3 anni di garanzia con 2 tagliandi inclusi sull'usato selezionato. Dalle City Car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina, zona Rebibbia, all'interno del salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.
2: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli gently, 3 pezzi a 2,98€. Todis. Buongiorno convenienza.
5: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
6: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine. Più spazio, più liberi. Veneta Cucine San Giovanni, Largo Brindisi 17. Full time lunedì sabato.
7: Il Museo del Corso presenta Da Vienna a Roma, le meraviglie degli Asburgo. Per la prima volta in Italia, la collezione della dinastia degli Asburgo arriva dal Kunsthistorisches Museum di Vienna al Museo del Corso di Roma. In esposizione oltre 50 capolavori dei maestri della pittura europea come Caravaggio, Arcimboldo, Velázquez e Bruegel. Fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla in via del Corso 320. museodelcorso.com.

0: concessionariafiori.it.
1: Pronti a fare il pieno di energia, magari con un caffettino e sicuramente con la musica. Arrivano 4 hit per te, 4 hit senza alcuna interruzione, si parte da 6.

0: il ritmo della capitale, cioè il mollicone nazionale non mi funziona una cuffia.
1: Ma come no? Buon pomeriggio, signor.
0: Bonjour. Allora,
1: ieri pomeriggio mi hai lasciato nei guai perché mi ha mandato questa storia del dito, il gelato con dito trovato a Palermo. E allora abbiamo chiesto qual è il binomio perfetto di gusti di gelato, ma mi è rimasto qua che non so il tuo.
0: Gelato col dito. Caramello salato.
1: Io con dito però.
0: No, senza dito, per favore.
1: Ma secondo
0: senza
1: te
0: dito.
1: Volevano lasciare l'impronta allora.
0: Ma come, ma poi si è scoperto?
1: Non lo so, non voglio sapere.
0: Non lo voglio sapere.
1: Vabbè, comunque il suo binomio perfetto?
0: Il mio binomio perfetto, fior di latte e caramello salato. Perché uno va a smorzare l'altro.
1: Bello, uno dolce, uno un pochettino più pastoso. Mi piace. Vabbè, adesso tocca a voi. Dai, un altro freestyle sul binomio perfetto di gelato perfetto. Cioè, due gusti sul cono. I
0: gusto
1: tuoi
0: top.
1: Gusti.
0: 3930 119 119, due gusti di gelato che stanno.

0: La parola più difficile da pronunciare è?
1: La parola più difficile da dire è scusa, hai ragione.
2: Marito sotto shock dopo che la moglie pronuncia la frase scusa ho sbagliato, hai ragione.
0: Eh già.
3: Erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao.

0: su dimensionesuonoroma.it.
1: Roma eterna.
2: E il caldo pure?
3: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
4: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
3: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
5: Supermercati
6: più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Granarolo, latte parzialmente scremato UHT da un litro, due pezzi, 1,69 euro. Valida anche acquistando online.
5: Supermercati PIM, i prezzi lavorano, il risparmio di qualità.
7: A Palazzo Esposizioni Roma torna World Press Photo, il prestigioso premio di fotogiornalismo internazionale. Vieni a scoprire gli scatti vincitori di quest'anno e la storia che ognuna delle immagini in mostra ci racconta. World Press Photo 2026, fino al 29 giugno. PalazzoEsposizioniRoma.it.
8: Aureca Cash & Carry, il Cash & Carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 17 maggio, biffi maionese gourmet 820 grammi, ketchup twister 950 grammi a 2,89 euro. E cantina Bove Roggio Antico, Montepulciano, Trebbiano 75 CL a 1,49 euro. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
9: Insieme a Comunitalia per il più grande evento di sport, salute e solidarietà per affrontare i tumori del seno. Fai battere anche tu il tuo cuore per la prevenzione. Vieni alla Race for the Cure.
10: La Race for the Cure è a Roma dal 7 al 10 maggio. Iscriviti a www.raceforthecure.it.
11: Pewex conviene sempre di più. Fuselli di pollo a 2,99 euro al chilo. Due confezioni di asparagi da 500 grammi a soli 5 euro. E in più trovi tantissimi prodotti 1+1. Prendi due, paghi uno. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 799 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. Mdclima.

0: conosco le parole, no, ma va bene
1: io lo
0: così.
1: So perché.
0: È
1: perché
0: non ho più una sedia,
1: Mengoni non è Tiziano, io lo so, è quello il problema.
0: No, no, no, però è secondo, è secondo.
1: La parola di Tiziano Ferro non la sbagli mai.
0: Quello è vero.
1: Arriva Mengoni.
0: Dunque, non si sbagliano neanche i gusti di gelato. Spesso restiamo nella nostra zona di comfort e scegliamo i gusti che preferiamo, anche se ce ne sono tanti adesso a disposition.
1: Lei è così contenta, la Madame Segna, perché in questo momento ha sentito un messaggio che ci ha fatto volare tutti.
0: Madonna, ragazzi.
1: Vi facciamo sentire un solo esempio. Avete gli ultimi 60 secondi per dire il vostro nome e i due gusti di gelato perfetti sul cono.
0: Sentite, sentite.
2: Ciao. Ciao, Siena.
0: Ciao.
2: A me mi piace la fragola e il fuorilatte. Leone dalla schiena.
0: Non abbiamo capito precisamente, ci sembra di leone, giusto?
1: Da tastiera.
0: Da tastiera.
1: Leone,
0: no,
1: si è firmato Leone dalla tastiera.
0: Fragola e fior di latte.
1: Fagole e fior di latte. Schiena, schiena è bellissima.
0: Guarda, dai bambini accetto tutto.
1: Allora,
0: veramente.
1: Potete chiamarci come vi pare, però tre parole sono il tuo nome e i due gusti di gelato sul cono al 393 0119 119. 60 secondi, tic tac.
0: Già qualcuno ci ha detto la menta, che non è un gusto che si sceglie sempre, particolare.
1: Menta forte.
0: Menta
1: bellissima.
0: Forte.

0: che ha anche provocato. Aspetta, chi ha provocato.
1: Ma quest'anno? Come,
0: sì, non mi ricordo chi, che era vestita da statua, ha iniziato a darle fastidio, meravigliosa.
1: Ma lei è fantastica, è come la vedi
0: una
1: lei?
0: Fantastica.
1: Detto dunque, ciò, ragazzi, allora intanto io ve lo dico: cioccolato con
0: Kim
1: limone.
0: Kardashian, Kim Kardashian. Prego.
1: Ah, vabbè, ma chi, comunque se la viva con la Kardashian, io la stimo. Cioccolato con limone è come la Kardashian, ragazzi, cioccolato con limone. Come fa a piacere cioccolato,
0: cioccolato
1: con limone?
0: Ma...
1: cioccolato di me è acidità, acidità, acidità. Non so perché, ma gli piace.
0: Vabbè. Vabbè,
1: andiamo avanti.
0: Pronto?
1: Dica.
2: Don Mercoledo, Don Cash. Vale. Ciao, Senia. Il mio gusto preferito, cocco e limone.
0: Ma cocco e limone.
1: Cocco e limone, già meglio. Bravo.
3: Grandissima Xenia e grandissimo
0: ciao.
3: Don Cash, ciao, la coppia perfetta di dimensione al suono radio spettacolare.
1: Grazie.
3: La mia coppia di gusti è proprio un classico, cioè? Crema e cioccolato.
0: Ah, vabbè, lui va sul
3: ciao
0: sul
3: ragazzi,
0: facile,
3: Gianluca da Roma Tuscolano.
1: Tuscolano.
0: Bravo Giallo, pronto?
1: Pronto.
4: Buonasera, l'abbinamento perfetto è cioccolato fondente.
0: Sì?
4: E menta. Ciao,
0: menta.
4: Dario da Roma.
0: Menta. Hai capito? Credo di non aver mai assaggiato la menta come gusto di gelato.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Cioccolato e menta è un grande classico. C'è anche un famosissimo, non posso fare pubblicità, cioccolatino fatto apposta, che ha un nome che trovi direttamente così anche nelle gelaterie.
0: Devo provare, non so.
1: Non lo so, io non sono un grande fan, però capisco l'abbinamento. Ancora.
0: Dica.
5: Ciao Siena, a me mi piace la fagola e il fior di latte.
1: Fagola e fior di latte è tantissimo.
5: Leone da tastiera.
1: Leone da tastiera.
0: Leone da tastiera, che non è un leone da tastiera. Ne sono arrivati un sacco.
1: 70
0: ragazzi.
1: Miliardi, vai, una a caso non ti fare cacciare.
0: Pronto?
1: Dica.
6: Ciao, sono Ludovica, dimensione sono Roma.
0: Ciao amore.
6: A me mi piacciono cioccolato fondente e Nutella. Ciao.
0: Aspetta, una bambina che dice cioccolato fondente.
1: Però poi la sparata Nutella, gelato la panna.
0: Per addolcire il tutto.
1: Vabbè, qualcuno ha scritto pastiera napoletana e gelato alla cassata. Buono.
0: Sabrina, pistacchio e cannella.
1: Pistacchio e cannella,
0: ragazzi,
1: vabbè, dai,
0: cioè,
1: dai.
0: Cioè, di tutto.
1: Vado.
0: Procedo.
1: Vada.
0: 3, 2, 1, go.
1: Alla sette veli, gelato.

0: schiuma. Andiamo. Prese tutte? Mamma mia, che voglia del gelato, sto schiumando.
1: Che meraviglia.
0: Hai capito, proprio mentre parlavo.
1: Mentre continuano ad arrivare i vostri messaggi sui gusti di gelato, non vi fermate, fateci sognare. 3930 119 119.
2: Yeah. Drive time. Che il dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight in casa Dimensione sulla Roma con lo zio Don Cash. Un bacione a Xenia che ritornerà domani a tenervi compagnia, ma adesso sta per iniziare il drive time della capitale, quindi pronti, rilassatevi, alzate il volume della musica e abbassate quello dei problemi.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Il conto alla rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova. 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini, Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run. Resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
0: È tempo di news, scopriamo le ultime dalla capitale. Diamo il buon pomeriggio alla redazione.
7: Buon pomeriggio ad Andrea Soprani. Roma, sequestri di persone e tentati omicidi, 18 arresti tra i narcotrafficanti vicino al clan senese, la banda guidata da Giuliano Cappoli detto Maverick, Emanuel Grillà detto Neymar, ora in carcere, aveva chiamato nella capitale un killer cileno per commettere delitti nella capitale. Per 5 volte ad aprile i boss hanno tentato di uccidere il padre di uno spacciatore in debito con l'organizzazione per circa 200.000 euro sequestrato a Sulmona in Abruzzo e quindi condotto a Roma. Un uomo è stato inoltre picchiato nella parrocchia dei Giardinetti. Indagati anche due poliziotti finiti sotto inchiesta adesso per una vicenda di estorsione ai danni di un trafficante. È una donna di 73 anni l'ultima vittima della strada a Roma, è stata travolta e uccisa mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via dei Colli Portuensi nella serata di ieri da un sessantenne in auto che si è subito fermato per soccorrerla. Nonostante l'intervento del 118, per la vittima non c'è stato purtroppo niente da fare. L'investitore potrebbe essere accusato di omicidio stradale, c'è il sospetto che non stesse rispettando i limiti di velocità. Esplosione nella notte a Balcanneto, frazione del comune di Cerveteri, dove ignoti hanno fatto saltare lo sportello del postamat di largo Arrigo Boito. I malviventi sono in fuga con 30.000 euro, ma si sarebbe attivato il sistema di marchiatura del denaro. Ingenti i danni. Carta d'identità elettronica sabato 9 e domenica 10, nuovo open day con prenotazione nei municipi 3, 7, 8 e 11, negli ex pit, nella sede di via Petroselli 52 e nel nuovo identity point. Tutte le info sul sito www.prenotazionicie.interno.gov.it. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Un minuto dopo le 16, buon mercoledì 6 maggio.

0: È Time della Capitale, io sono Don Cash, questa è Dimensione, sono Roma e oggi gelati! Stiamo parlando proprio di questo, il binomio di gelato perfetto da mettere sul cono. Fate battute dei due gusti sul cono perché, beceri che non siete altro, potete sfogarvi al nostro numero, il 393-0119-119. Abbiamo già iniziato con la sigla, con la nostra sorellina Xenia, abbiamo fatto il freestyle, ci ho messa tutta come oggi, come sempre, per fare la mia brutta figura come pomeridiana, ma adesso tocca a te. Hai gli ultimi istanti per dire il gelato preferito e poi si cambia argomento. Ve lo dico, oggi dal drive time della capitale, dal centro di Roma, vi porto dritti fino alla luna.
1: Ciao Don Cash, Amma. Sono io Topolino.
0: No, Topolino no. E non lo so che c'è fa Topolino sulla luna, non c'è Topolino, c'è Britney Spears sulla luna.
2: In che senso?
0: C'è una foto di Britney Spears, ma ne parliamo più tardi. Per adesso allaccio la cintura di sicurezza. Manda il tuo vocale sul gelato al 393-0119-119 e ritorniamo insieme indietro nel tempo, al 2001, con Gigi Doug e l'Amour Toujours.
3: Che il Dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma. Ritmi.

0: Wrecking Girl, la versione remix fatta da Mikey Marquis. Allora, qual è il gusto, il binomio perfetto di Gelati? Sentiamo.
1: La Rossella della Tagliatella. I miei gusti sono caramello salato e zuppa inglese.
0: E zuppa inglese, buona. Ciao,
2: ciao ragazzi, Danilo da Roma.
0: Ciao Dani.
2: A me mi piace il limone e il coco.
0: Il coco lime.
3: Sono le origa da Siena.
0: Ah, il nostro amico da Siena, Sabrina, pistacchio e cannella. E ancora sentiamo.
4: Ciao, sono Ludovica.
0: Ciao Ludo.
4: Salve.
0: Salve.
4: A me mi piacciono cioccolato fondente e Nutella. Ciao.
5: Pronto? Il mio abbinamento è melone e pesca.
0: Melone,
5: un bacio.
0: Melone e pesca.
6: Sì, Simone da prima porta.
0: Salve.
6: Cioccolato e cocco.
0: Cocco cioccolato.
7: Ciao Don Cash da nonno Silvano.
0: Ciao nonno Silvano.
7: Il mio gusto preferito è banana, Nutella e panna.
0: E panna.
7: Grandioso, ve lo consiglio.
0: Grazie.
7: Ciao a tutti. Drive
8: time. Che il Dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.
0: E visto che se stiamo a mangiare i gelati siete pronti a correre, venite a divertirvi a vivere una giornata speciale quando il 17 maggio venite alla Joy Run Castel Romano Designer Outlet. Scegli il tuo percorso, 10 km competitivi certificati FIDAL, troppo, 10 km non competitivi oppure 5 km fun run, perfetta per tutta la famiglia. Cioè corri e ti diverti. È l'occasione giusta per rifare anche il guardaroba con i migliori brand sportivi come Skechers, Adidas, Puma e Under Armour. Iscriviti ora e unisciti anche tu alla corsa più divertente della stagione. Castel Romano Joy Run. Accendi l'energia e vivi la corsa.
8: Novità. Novità. Music. Le novità di questa settimana.

0: Verb. Rita Ora, If It's Not Love. Safe, buona domenica.
1: Una notte e poi più niente, si spegne come le stelle.
2: Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: effervescente naturale, due confezioni da 6 per 1,5 litri, €2,40. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati PIN, di Bezzanino Dora, di risparmio, di qualità.
2: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
3: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Oggi, da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita hai fino a €2000 di vantaggi sulla gamma. Tua a partire da €22.900. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia, in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
4: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a €1,98. Todis, buongiorno convenienza.

0: il gelato cioccolato, no cioccolato no, però il gelato perfetto, binomio da gelato,
1: well. Ciao Don Cash, da nonno Silvano.
0: Di nonno Silvano.
1: Il mio gusto preferito è sì. banana. Nutella sì. e panna.
2: Bene. Ciao Don Cash, Chiara da Ostia, sempre sul raccordo.
0: Raccordo.
2: E il mio gusto, i miei gusti preferiti sono pistacchio e nocciola.
0: Ah, boh, grande classico, vedi?
3: Ciao Don Cash,
0: chi è?
3: Sono
0: Popolino.
3: Io, Azzu.
0: Azzu?
3: Il fratello di Sto.
0: No, non si può dire, ma allora, ma che modi? Pronto, pronto, dica. Buonasera, benvenuti con noi in studio. Ah, il mio cono iconico è cioccolato fondente stracciatella, sono Tina da Roma. Al liceo prendevo limone e cioccolato, mi faceva schifo.

0: so per cosa abbiamo,
1: gelato
0: non lo so.
1: Al cioccolato,
0: cosa avevo?
1: Dolce un po' salato, gelato al cioccolato.
0: Diga.
1: Ladies and gentlemen,
0: sigla.
1: It's Mercurodon.
0: Confermo.
1: It's Prezzemoledon.
0: Confermo.
1: And this is the King of Dry Time.
0: Non posso confermare, dovete dirlo voi. Chi sarebbe sto King del Dry Time?
1: Ma sei freschetto.
0: È vero.
1: Vabbè.
2: Me ne piacciono i polli, la bacca e la gallina.
0: Ma che bordì, ma che c'è?
3: Lucia d'Acilia, stracciatelle e limone.
0: Ah, meglio dei polli con la bacca, stracciatelle e limone, buono, fresco, estivo e piace a tutti, ancora. Calve.
4: Ma la stracciatella, la dove la mettete, quella buona?
0: Di solito nel genecono, anche coppetta, dove la mettiamo la stracciatella? Non lo so, dove la metta stracciatella?
4: Coi tocchi di cioccolata, grossi.
0: Sì.
4: Ah, raga, andiamo, dai, è Don Cash, mi sta a casca su sta cosa.
0: Ma che c'entro io? Ma
4: Carlo, Castelli Romani.
0: Carletto, ma che vuoi da cuore mio? Ma che c'entro io? Io non sto dicendo, io sono ambasciatore che non porta pena, siete voi che state a parlare, che vuoi da me?
5: Ciao Don Cash,
0: ciao.
5: Cristiana Roma. Il mio gusto preferito è il cioccolato in menta, dai Roma dai.
0: E dai Roma dai, è così, pronto?
6: Ciao Don Cash, Katy da Fiumicino.
0: Ciao Katy da Fiumicino, ciao dimmi.
6: I miei gusti preferiti sono nocciolato, bacio e una bella leccata di panna.
0: No.
7: Andiamo bene. Proprio bene.
0: Ho sentito sia bacio che leccata. E no, mollicona, ferma in giro.
8: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: Four Miles, Maria Nyler, boh, non so, fate voi. Comunque, la voce di Maria Nyler insieme a Robert Miles con One and One del 1996. In chiusura delle nostre quattro hit senza interruzioni, prima anche Rabbit Shoots con Ambers. Insomma, in casa Dimensione Suona Roma si balla e soprattutto oggi si parla di gelati. Ancora una volta, dove siete? Che gelato è il binomio perfetto?
1: Ciao, Don Cash, Vanaro da Roma.
0: Ciao.
1: È il gelato mio, fin da ragazzino, sì. Io bevo sempre fragola e cioccolato.
0: Beh,
1: c'è sta la morte sua, proprio.
0: Beh, fragola e cioccolato, poi.
1: Ciao a tutti.
0: E anche rinomatamente afrodisiaco. Non dire mai la parola afrodisiaco davanti a Chetti da Fiumicino, che poi succede.
2: Buonasera, Don Cash. Sono qui, bloccato sul raccordo.
0: Ah, le è piaciuto, hai capito la citazione? Raccordo!
3: Ciao, Don Cash, ciao. Roberta da Roma.
0: Ciao, Robby.
3: I miei gusti preferiti sono panna, caffè, nocciola, panna. Ciao, ciao.
0: Vabbè, praticamente un po' di caffè sulla panna, insomma.
4: Drive time.
5: Che erdaglie sia con te.
0: E tra un gelato e l'altro, se cerchi l'abito perfetto per una cerimonia speciale o il nome giusto, Vivaldi Moda, scopri anche tu l'eleganza per uomo e donna, dove la maestria artigianale incontra la cura per ogni dettaglio. E grazie all'imbattibile prezzi di fabbrica, allo stile, non accetta compromessi. Vivaldi Moda ti aspetta a braccia aperte in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra, tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dove la moda incontra l'eleganza e la qualità artigianale, diventando la protagonista della tua cerimonia. Vuoi saperne di più? Digita qui vivaldimoda.it.
6: La notte dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
7: Anno 2151. Il vice comandante Rino Delino guardò lo schermo con aria truce.
8: Generale Geppo, io con le bolle non ci parlo.
7: Geppo si alzò solenne, protocollo 4. Se la galassia ti dà schiuma, tu fai il bucato. Emiliano, spingi al massimo. Rino, smetti di fare il duro e passami l'ammorbidente spaziale. Un'altra missione compiuta, con un profumo di pulito imbattibile.
9: La notte dei gladiatori.
6: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
10: Roma eterna.
11: E il caldo pure?
12: MD Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
13: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
12: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
14: Potenza, leggerezza e spirito racing. Nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter.

0: nel traffico cittadino. E non solo. Vieni a provarlo da Checkmoto, negli showroom di Circonvallazione Clodia 7880 e Piazza Pio XI 5960.
1: Trasformare la tua passione in una carriera. Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie. 9 maggio in sede per le facoltà di Scienze e Biotecnologie, Ingegneria e Medicina. Scopri i nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative. Iscriviti su www.unicampus.it. Torna

0: Insomma, mandami la tua posizione. Send me your location. Zelda e Dolla Sign, Wiz Khalifa. E dalla musica di oggi e quella di ieri passiamo direttamente a quella di domani.
1: In che senso?
0: Che qui da noi, quando sentite la parola novità, stiamo per esplorare il panorama internazionale e scoprire il meglio. Quello che poi voi decreterete se sarà un successo o meno. Stavolta Sabrina Carpenter e Madonna, Bring Your Love.
2: Dimensione Suono Roma, novità.

0: il mio nome è Don. James Don.
1: Ma che c'entro io? Bring Your Love è il titolo della novità di Madonna e Sabrina Carpenter. In casa dimensione sono roba con lo zio Don Cash. Quanto è bello sentire Madonna once again, però la Madonna che ci piace.
2: Yes, Sabrina Carpentiera. Oh.
1: Ecco, certo, come spoetizzare il nome di una grande artista. Anche Madonna, se dici Madonna sembra un po' McDonald's, e invece se dici Madonna sembra di andare in chiesa.

0: Comunque, gusti di gelati.
1: Ciao Don Cash. Ciao. Daniele The Tyler da Aprilia.
0: Ciao Dani.
1: I miei gusti preferiti sono liquirizia e pan di Spagna.
0: Pan di Spagna.
1: E una montagna di panna sopra.
0: Oh, pan di Spagna, vedi, liquirizia ancora non l'aveva citato nessuno. Vedi, due gusti insoliti, non come la nostra amica prima che si è beccata il daspo.
2: Ciao Don Cash, ecco. Che tira Fiumicino. Ma che vuol dire ferma un giro? Sono appena salita.
0: Beh, allora dalla cerchi, allora. E allora che tira Fiumicino dalla cerchi.
3: Ciao Don Cash.
0: Eccolo. Ciao.
3: Sono Filiberta da Roma.
0: Ma non è vero per niente, ma che dici?
3: A me i gusti mi piace la panna, sopra la panna, poi la panna, poi la panna e poi la panna ancora. E poi un po' di panna qui, un po' di panna lì.
0: Basta!
3: La panna dappertutto. Scusami, Don Cash, poi fragola, cioccolato e panna.
0: Siete dei cretini alla panna.
4: Drive time! Che il dai esce con te, il drive time di Dimensione Suono Roma. Yo!

0: I can't wait. Ma lui lo dice da solo. Ma lui lo dice da
1: ciao
0: solo.
1: Italia, ciao a tutti. Eccolo. Ciao mon ami, amico mio Don Cash. Sono Bob Sinclair. E questa è il mio hit I can't wait, featuring Chiesa.
0: Già.
1: Baci.
0: E comunque ve lo dico perché lo so, mandorla e bacio è il gusto, il binomio preferito del mio fratellino Bob Sinclair. Qual è il gelato perfetto?
2: Ciao Don Cash, io so Martino da Latina.
0: Ma non è vero niente.
2: A me mi piace come gusti del gelato.
0: Una cartina.
2: Caciotta romana.
0: Ma perché?
2: E lasagna.
0: Ma non è vero.
2: Sono gusti
0: ma
2: veramente
0: non
2: buoni da mettere sul
0: veri.
2: Gelato. Voi non capite, ma veramente buoni. Non pensate.
0: Ma perché ok che ognuno è il pubblico che si merita, però non pensavo di essere così, proprio così, così, così.
3: Ciao Don Cash da Tiziana. Ciao. I miei gusti preferiti sono cioccolato fondente all'arancia, cannella e limone, ovviamente con la panna sopra.
0: Ecco, sono cinque gusti così, però solo due, però va bene lo stesso, adesso basta, chiudiamo la gelateria, vi prego, basta. Adesso è il momento di lanciare la nostra unica, sola, vera sigla live. Cosa lasci sulla luna? La domanda di oggi è semplice, sembra semplice, ma non è ovviamente. Ci sono sei cose normali che però sono straordinarie perché si trovano sulla superficie lunare. Le hanno lasciate le missioni che si sono chiaramente susseguite nel tempo dall'Apollo 11 fino all'Apollo 19. E allora te lo chiedo, ma dovessi andare tu, dimensione suono Roma Lovers, tu che stai ascoltando la radio in questo momento, dovessi andare sulla luna e lasciare un oggetto, qualcosa che potrebbe parlare agli alieni di noi, qualcosa che potrebbe presentare la nostra generazione, fargli capire chi siamo. Quindi può essere tutto, puoi lasciare una persona, puoi lasciare un messaggio, puoi lasciare una foto, puoi lasciare un anello, puoi lasciare un oggetto, che cosa o chi lasci sulla luna. 393 0119 119, hai 60 secondi a partire da adesso, messaggi veloci.
4: Drive time, che il DAI sia con te, decidi la colonna sonora di Roma.
5: Dimensione suono Roma,
4: dimensione suono Roma.
5: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma, la fai tu.
6: Il conto alla rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova. 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run. Resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
7: La Regione Lazio informa.
8: Presentato il nuovo sistema integrato di strumenti di finanza agevolata a favore delle imprese del Lazio, un articolato pacchetto di interventi che nel corso del 2026 mobiliterà 155 milioni di euro di risorse europee e 120 milioni della Banca Europea. L'iniziativa, finanziata nell'ambito del programma regionale FERS 2021-2027 e attuata dalla Regione Lazio con il supporto di Lazio Innova, si fonda su una collaborazione strutturata con la Banca Europea per gli investimenti, il medio credito centrale e sistema bancario del territorio, valorizzando l'utilizzo dei fondi europei come leva per l'attivazione di ulteriori risorse finanziarie della BEI. L'insieme delle misure consente alla Regione Lazio di offrire un sistema integrato e flessibile, in grado di rispondere a esigenze diverse, dall'avvio di impresa alla liquidità, dagli investimenti alla patrimonializzazione, fino al sostegno di progetti innovativi e sostenibili.
9: Sabato 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano torna Rock per un Bambino, evento a favore della Fondazione Bambino Gesù. Sul palco, insieme al patron Luca Guadagnini, le Vibrazioni, Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gassman, Yari, Frankie in Cantina Band, la scuola di ballo Star Dance School. Presenta la serata Tizio.

0: Tiziana Mammucari. Biglietti disponibili su circuitoetes.it, perché prima o poi tornerà l'Aurora.
1: È tempo di informazione, voliamo in redazione e scopriamo quali sono le ultime news della capitale.
2: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Scacco al gruppo del Tuscolano, 27 indagati, 18 arresti di cui 2 ai domiciliari. Maxi operazione dei carabinieri contro un'associazione a delinquere vicina al clan senese, finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, su cui gravano anche le contestazioni di sequestro di persone e tentato omicidio. La banda guidata da Giuliano Cappoli, detto Maverick, e Manuel Grellà, detto Neymar, entrambi in carcere, aveva chiamato nella capitale un killer cileno per commettere delitti a Roma. Il gruppo arrivava a importare anche 200 kg di hashish dalla Spagna. Fra rapimenti e tentati omicidi, chiarite anche le gambizzazioni avvenute a novembre e dicembre scorsi. Si allarga l'inchiesta sulle vessazioni subite dai detenuti nel carcere minorile di Casal del Marmo per mano degli agenti della polizia penitenziaria. Sale a 11 il numero di indagati tra gli appartenenti alle forze dell'ordine. All'11° agente ha contestato il reato di lesioni. A patirle il 14° detenuto, che per la procura sarebbe stato umiliato e picchiato. Roma Lido arriva la svolta. Firmata dal sindaco Gualtieri l'ordinanza che sblocca i lavori per il nuovo deposito officina della Metromare ad Ostia, che sono stati finanziati con 58 milioni dalla regione. Prevista la rimozione della vecchia linea ferrata e la realizzazione di un nuovo impianto ferroviario. L'opera potrebbe essere attiva tra 2 anni. L'assessore regionale ai trasporti Ghera: così saranno ottimizzati tempi e costi. Eventi: oggi la presentazione del libro Palermo Requiem del giornalista Gerry Palazzotto sull'intreccio tra Stato e criminalità organizzata negli anni dell'escalation mafiosa. Il volume sarà presentato oggi a Roma alla libreria Eli in Viale Somalia 50 a partire dalle 18. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. 30 secondi alle 17 in punto. Buon mercoledì 6 maggio. Sale, sale, non fa male. Suono Roma, il ritmo della capitale. Hai gli ultimi 60 secondi per dire con la tua voce cosa vorresti lasciare sulla superficie della Luna, qualcosa che parli di noi.
3: Buonasera Don Cash. Buonasera. Paolo da Radine, io avrei lasciato il CD di Jim Morrison.
1: Beh, il CD di Jim Morrison, bella cosa, il CD dei Doors, This is the end. My only friend in... Mazza e botte di via. Magari gli lasci quello dei Daft Punk con One More Time. Sembrano un po' alieni pure loro, magari se capiamo meglio. 393-0119-119. Il tuo nome e cosa lasci sulla superficie lunare.
4: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suona Roma. Rhythmic History 2000.

0: Olivia Dean, it's so easy to fall in love with me. Ci sono sei cose meravigliosamente normali ma anche straordinarie che si trovano sulla superficie della Luna. Ad esempio ci sono 96 sacchetti di rifiuti che i vari piloti hanno dovuto lasciare per ritornare sulla Terra, ma te ne parlo fra un attimo. Ma dovessi andarci tu, che cosa lasceresti sulla superficie lunare?
1: Ciao Don Cash, Manolo da Roma.
0: Ciao.
1: Una volta ti avrei detto ce lascio un bisogno la tua Luna.
0: Aspettavo.
1: Oggi ti dico ce lascio un bel Colosseo, in miniatura, certo. Almeno abbiamo conquistato pure Luna.
0: Bello, mi piace.
2: Martina, ciao a tutti. Roma, lascerò alcuni compagni di classe.
0: Martina, compagni di classe, poi ciao.
3: Ciao donna da Fabio, io lascerei Trump, Netanyahu e una bomba con loro.
0: Ancora,
3: va
0: ciao.
3: Va bene ragazzi, va bene, ciao.
0: Ciao.
4: Ciao, sono Massimo da Roma, io sulla Luna lascerei i libri di scuola.
0: I libri di scuola, credo di aver capito.
5: Io ciao. Sulla Luna lascerei l'anello della mia mamma, che non c'è più. Cosa? Si sarebbe anche sulla Luna.
0: Che bello.
5: Laura, da Roma.
0: Una Luna sulla Luna. Ciao Paola.
6: Direi sulla Luna i politici di che abbiamo adesso, Sabrina d'Aosta.
0: Hai capito.
7: Buonasera, come esce? Da Latina, io avrei lasciato il CD di Jim Morrison.
0: Il CD di Jim Morrison. Bello. Martina, i miei compagni di classe, alcuni se lo meritano proprio. Ancora, senti qua che entusiasmo.
8: Vai, Don Cash! Freestyle, vai!
0: Freestyle.

0: sfidare insieme con Don Cash e Dimensione Suono Roma. Spero di averle prese tutte, ragazzi. Voi continuate a dirmi, a questo punto, se doveste andare mai sulla Luna e doveste lasciare un oggetto che potrebbe parlare di noi, che cosa gli vorreste lasciare? Io credo che la cosa più bella di tutte l'ha fatta Adam Helen, che nella missione Apollo 15 ha lasciato la foto di lui e tutta la sua famiglia con dietro la scritta: noi siamo una famiglia della Terra, siamo stati qui e siamo venuti in pace.
1: Drive Time, che il Dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Sono le 5:15, 17:15, Mercoledonna, il 6 maggio. E allora, che cosa potresti o vorresti lasciare sulla superficie della Luna se dovessi andare lì su? Ciao!
1: Ciao Don Cash, Roberto da Pomezia. Sulla Luna lascerei tutte le mie ex, che poi sono, non sono tante, sono tre.
0: Quando? Sono grandi. Infatti l'hai detto come se fossi Rocco Siffredi.
2: Ciao Don Cash, grazie, io lascerei, ecco, direi, lì non basta manca la Luna. Tutti quelli che maltrattano bambini, donne, anziani e gli animali.
0: Esatto, tutti quelli che maltrattano la gente, che maltrattano le buone anime su questo pianeta, meriterebbero di essere abbandonati, magari non sulla Luna, anche perché il pensiero romantico di alzare lo sguardo e guardare la Luna è meraviglioso, pensare di alzare lo sguardo e guardare delle brutte persone, diciamo che diventa un po' meno romantico.
3: Drive time. Che Erdaglie sia con te. All for you.
4: Late più ritmato.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 4 al 13 maggio approfitta della promo prendi 2 paghi 1. Passata di pomodoro da Tirino o ciliegino, cuore mediterraneo 2 pezzi a 1,49 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
5: Acilia Immobiliare, strategia ed esperienza per vendere casa a Roma. E sui social?
6: Ci penso io. Sono Nick Carretta, il titolare, che con milioni di visualizzazioni i miei profili portano la tua casa sotto gli occhi di tutti. Seguimi su Nick Carretta Homes.
5: Acilia Immobiliare e Nick Carretta. Più valore.

0: valore al tuo immobile.
1: Il Museo del Corso presenta Da Vienna a Roma, le meraviglie degli Asburgo. Per la prima volta in Italia, la collezione della dinastia degli Asburgo arriva dal Kunsthistorisches Museum di Vienna al Museo del Corso di Roma. In esposizione oltre 50 capolavori dei maestri della pittura europea, come Caravaggio, Arcimboldo, Velázquez e Bruegel. Fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla, in via del Corso 320, museodelcorso.com.
2: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, più spazio, più liberi. Veneta Cucine San Giovanni, Largo Brindisi 17, full time lunedì sabato.
3: Più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Garofalo, pasta di semola, formati classici da 500 grammi, due confezioni, 1,49 euro. Valida anche acquistando online. Supermercati PIM, i prezzi
4: migliorano. Ed è arrivato il tempo delle 4 hit senza alcuna interruzione. In casa Dimensione suona Roma con Don Cash. C'è la nostra... Mentre mi racconti cosa vorresti lasciare, qualcosa che parla di noi sulla superficie della Luna per tutte le persone che verranno da un altro pianeta.

0: just getting started.
1: I love you, Ken. I'm a Barbie girl. Era il 1997 al cinema. The Game, Attacco al potere, L'avvocato del diavolo, Anaconda, Jurassic Park, Il mondo perduto, Jackie Brown, capitolo meraviglioso di Quentin Tarantino. E comunque, ragazzi, era un mondo totalmente diverso. C'era Pierce Brosnan che faceva Il domani non muore mai. E in quell'anno lì c'erano gli Acqua con Barbie Girl al Festival Bar. In chiusura delle nostre quattro hit senza interruzione li abbiamo appena sentiti. Allora, ragazzi, che cosa lascerebbero i nostri ascoltatori sulla luna?
2: Buonasera, donne. Beh, io questo argomento lo vorrei trattare un po' tipo comico, anche un po' sporcaccione. Beh, io sulla luna ci lascerei proprio una bella tazza del cibo.
1: Abbiamo capito, una tazza del bagno.
2: Non si sa mai, no? Che dici?
1: No, io aspetto la battuta, poi dirlo. Comunque, detto ciò, ragazzi, se volete sapere i sei oggetti che vi avevo già citato prima, che si trovano sulla luna in questo momento, tutto vero, ci sono ben 96 sacchetti di rifiuti umani. Ovviamente per perdere peso e le astronavi, per ritornare nell'atmosfera terrestre, hanno bisogno di diminuire il loro peso. Quindi, per lasciare del peso sulla Luna, si lasciano i rifiuti umani che sono stati poi accumulati nelle varie missioni. Poi ci sono gli stivali di Neil Armstrong, il primo uomo, sto facendo le virgolette, sulla Luna, qualora sia vero. Si dice che siano lì dal luglio 1969 e, visto che non c'è pressione atmosferica, dovrebbero essere ancora intatte dalle immagini che arrivano dal rover. Poi ci sono due palline da golf lasciate da Alan Shepard nell'Apollo 14. Una foto di famiglia, quella che vi dicevo prima, lasciata da Charles Duck, che ritrae lui e tutta la sua famiglia. E poi sul retro c'era, perché oramai si è praticamente cancellato, c'era scritto: siamo venuti in pace, questa è la mia famiglia, siamo stati qui noi per tutta l'umanità. Riflettori, ci sono dei riflettori lasciati lì apposta perché gli scienziati ancora oggi puntano il laser sulla Luna, quando arriva sul riflettore hanno la distanza esatta. E poi hanno fatto quell'esperimento famoso che abbiamo studiato a scuola, cioè David Scott dell'Apollo 15 ha portato una piuma di falco e un martello, che si trovano ancora lì a terra l'uno di fianco all'altro, perché hanno fatto quel famoso esperimento che dice che in assenza di gravità una piuma e un martello cadono alla stessa velocità, ed effettivamente lo hanno dimostrato. Ma dovessi andare tu sulla Luna, che cosa o chi vorresti lasciare? 393 0119 119. Un amico ha mandato una poesia bellissima.
3: Hey, Don Cash, ciao, so quanto sei amante dei pelosetti. Io una settimana fa ho perso la mia pelosetta Emma di 16 anni.
1: E ha scritto una poesia meravigliosa che gli ha dedicato. Il problema è che si sente molto male, credo che tu avessi il finestrino aperto, quindi purtroppo le parole si capiscono poco, ma da quel poco che sono riuscito a capire, ragazzi, ovviamente è una poesia meravigliosa. Sì, io anche vorrei lasciare qualcosa che parli di noi e dei nostri animali, perché probabilmente se dovessi raccontare agli alieni qual è la forma d'amore più bella, la cosa più bella che abbiamo sul pianeta, non saremmo noi, ma sarebbero i nostri pelosetti, che a volte ci insegnano come essere umani.
4: Drive Time! Che il dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Lady Gaga insieme a Ducci Runaway, e si chiama Ducci, che è bellissimo perché praticamente il suo nome è come dire dolce in siciliano, in catanese, Ducci. Allora, oggi tantissimi compleanni importanti, dallo scrittore e giornalista Andrea Scanzi, Enrico Nigo, il cantante, e poi George Clooney. What else? Il signor George Clooney oggi 6 maggio compie 65 anni, mazza, è figo comunque che è rimasto. E poi Tony Blair fa il compleanno quest'oggi, lo avrebbe fatto Rubin Carter, che se non sapete chi è Rubin Carter è il pugile detto Harry Kane. Rodolfo Valentino, ermolligone praticamente per antonomasia, 131 anni avrebbe fatto quest'oggi. E poi il filosofo per antonomasia, o Antonio Mafia se preferite, come dice la nostra amica, Sigmund Freud. Ogni volta che c'è un problema è sempre colpa di Freud, o almeno così si dice. Allora, in Casa Dimensione suona Roma con Don Cash, mi state raccontando chi o cosa vorreste lasciare sulla faccia della luna, in modo che lo possano trovare gli alieni, qualcosa che possa parlare di noi, probabilmente un cono gelato, visto che ne parlavamo ieri. Chissà, farà assaggiare il gelato agli alieni potrebbe essere una buona cosa, quantomeno potrebbe essere un modo per presentarsi bene, partire col piede giusto, anche perché in questi giorni stiamo cercando di capire se sono notizie vere o notizie fake. Tutto il web è invaso da questi alieni che in America abbracciano Bill Clinton, abbracciano un'altra volta Obama, mamma mia, abbracciano Trump, che si fanno vedere in giro, che camminano, non si capisce se hanno le manette, se camminano di fianco ai militari. Io non lo so se stiamo vivendo una scena surreale, se è tutto vero, o se oramai siamo talmente suggestionati dall'intelligenza artificiale che non sappiamo più distinguere la realtà dal finto. Ma detto ciò, potendo andare sulla luna, chi o cosa lasceresti tu?
1: Drive Time. Che erdaglie sia con te.
0: E se quello che cerchi è l'abito perfetto per una cerimonia speciale, lasciati conquistare da Vivaldi Moda. L'eleganza per uomo e per donna ti aspettano, dove la maestria artigianale incontra la cura di ogni dettaglio. Dettaglio, e grazie agli imbattibili prezzi di fabbrica, lo stile non accetta compromessi. Vieni anche tu a conoscere Vivaldi Moda. Ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Uomo, uscita 16 del Gra. Sono sempre aperti tutti i giorni, dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dove la moda incontra l'eleganza e la qualità artigianale diventa la protagonista della tua cerimonia. Se vuoi saperne di più, digita qui vivaldimoda.it.
2: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari, e poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Roma eterna.
5: E il caldo pure?
6: M di Clima è la soluzione.
7: I veri professionisti del clima a Roma.
8: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung, con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
9: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
10: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
11: A Palazzo Esposizioni Roma torna a World Press Photo, il prestigioso premio di fotogiornalismo internazionale. Vieni a scoprire gli scatti vincitori di quest'anno e la storia che ognuna delle immagini in mostra ci racconta. World Press Photo 2026, fino al 29 giugno. Palazzo Esposizioni Roma.it.
12: mdclima.it, climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 799 euro, con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima,

0: Sheeran's Last Year, meraviglioso questo brano. Allora, voliamo nel cielo celeste, andiamo sulla luna, diretti, dove abbiamo scoperto quali sono i 6 oggetti normali, che però normali diventano speciali per essere lì, come la scarpa di Neil Armstrong, oppure la piuma e il martello con cui hanno fatto l'esperimento in assenza di gravità. Ma che cosa vorreste lasciare voi sulla luna? Proviamo a sentire. Ciao, è il nostro numero.
1: Sono Marcello Laterni.
0: Ciao, scusatemi se
1: sentite. Ciao donna. Sono Marcello Laterni.
0: Ciao Marci.
1: Io lascerei molto volentieri i miei ex soci sulla luna. Poracci alieni.
0: Oh, poracci alieni, ma si fanno queste cose. Va bene, comunque, mentre voi continuate a raccontarmi, qua ancora si sta ripartendo con la lista dei gelati.
2: Okay. Salve. Buon pomeriggio, io sulla luna che ci posso lasciare?
0: Che ne so.
2: Giusto la Meloni.
0: Dai!
2: Perché ci hanno rotto i bagaroni.
0: Allora!
3: Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suora.

0: con Diamonds nel nostro pomeriggio insieme. Allora, l'amico di prima che si è tirato fuori la Meloni da lasciare sulla luna, vedi che te la sei tirata dietro adesso per par condicio, visto che l'avete tirato in mezzo come quando tirate il calcio e parlate di una squadra, devo dire a tutte le altre, ma mi tocca far sentire tutti gli altri, vedi cosa.
1: Ciao Don Cash, Marcello dai Castelli, per par condicio, certo, sulla luna lascerei la Schlein, certo, Conte, Bonelli e Fratoiani, nonché la Sara.
2: Ciao. Ha ragione il tizio che ha detto che lascerebbe la Meloni, perché giustamente insegnerebbe anche a loro un po' di lingua, insegnerebbe un po' di modo di vivere, insegnerebbe tante cose, perché è una grande la Meloni.
0: Ma io non lo voglio sapere, io volevo sapere cosa lascereste sulla luna. Non c'è mai lasciare una persona, non è che Neil Armstrong è andata e gli ha lasciato Buzz Aldrin, di verso numero 2 l'ha lasciato là. Peraltro Neil Armstrong e Buzz Aldrin è il motivo per il quale gli orologi, il primo orologio e tutto il resto per i patiti all'ascolto. Ma detto ciò, la cosa che lasceresti, cioè dovessi lasciare qualcuno, qualcosa soprattutto che parli di noi agli alieni, che possa essere una presentazione, insomma, che quando qualcuno che viene da un altro pianeta lo vede, lo sente o lo trova, dice: ah, però
3: ehi, hey, Don Cash, ciao, Dimensione Solo Roma, ciao. Sono Emma da Subiaco. Io sulla luna lascerei o il mio album preferito del mio gruppo K-pop, quindi o i BTS della canzone che si sentiva poco fa, o anche degli Stray Kids, o anche ci lascerei comunque un ricordo che rimarrà sempre nel cuore per me.
0: Certo, comunque se gli lasci i dischi delle boy band coreane a noi non dispiace proprio, eh? Cioè, il primo che se lamenta la casa la vede con me, eh?
4: Drive time, che dai e sia con te il drive time di Dimensione Suono Roma.
5: Il ritmo della capitale non è solo musica.
4: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
6: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?

0: Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere.

0: Scopri dove su airg.it.
1: È tempo di informazione, voliamo in redazione per scoprire le ultime dalla capitale.
2: Ben trovati da Andrea Soprani. È una donna di 73 anni l'ultima vittima della strada a Roma. È stata travolta e uccisa mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via dei Colli Portuensi nella serata di ieri da un 60enne in auto che si è subito fermato per soccorrerla nonostante l'intervento del 118. Per la vittima non c'è stato purtroppo niente da fare. L'investitore potrebbe essere accusato di omicidio stradale. C'è il sospetto che non stesse rispettando i limiti di velocità. Abusi sessuali e stalking sono le accuse rivolte all'atleta paralimpico Matteo Bonacina, 41 anni, arciere della Nazionale Azzurra, sulla cui condotta ora indaga la Procura di Roma, che ha aperto un'inchiesta partendo dalle denunce delle presunte vittime, 5 atlete e un'allenatrice. Contestualmente è stato indagato anche il direttore tecnico Italia di tiro con l'arco paralimpico Guglielmo Fuxova. Per l'accusa il DT minacciava le atlete di estrometterle dalla squadra e diceva alle atlete molestate: se lui fa i punti tolleriamo. Giornata regionale delle dipendenze. Durante la prima edizione della giornata promossa da ISMA e Regione Lazio è stata presentata la ricerca condotta dall'Istituto Piepoli su 500 genitori con figli tra i 6 e i 18 anni. Nel Lazio l'83% dei minori usa lo smartphone, fascia critica tra gli 11 e i 13 anni. Tennis: Taira Caterina Grant si aggiudica il derby azzurro contro Lisa Pigato e avanza al secondo turno degli internazionali d'Italia. La tennista romana ha vinto la sfida per 1-6, 6-2, 6-4. Al prossimo turno Grant incontrerà Victoria Mbocco e finisce subito l'avventura di Federica Urgesi. La tennista azzurra è stata sconfitta al primo turno dalla svizzera Victoria Golubic, out anche Nuria Brancaccio, sconfitta dall'americana Taylor Townsend. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
1: what time it is. Le 18 e 40 secondi, buon mercoledì 6 maggio. Suono Roma, il ritmo della capitale. Cosa lasceresti sulla luna se potessi lasciare qualcosa che parla di noi agli alieni e poi torneremo a mangiarsi un bel gelato insieme?
3: In che senso?
1: Che si parla di gelati, ragazzi, perché la notizia di ieri ancora non ha fermato il suo percorso, quella che parla del gelato che voleva lasciare l'impronta della Falange, il gelato condito. Hanno trovato un gelato con dentro un dito. Una roba, se lo senti. Vabbè, però prima di tutto questo ancora voliamo alti, ma prima di volare dalla luna voliamo indietro nel tempo fino al 2006. È l'anno in cui abbiamo ballato con questa mega hit che ancora oggi ci fa ballare, firmata dal mio fratellino. Diglielo chi sei.
4: Ciao Italia, ciao a tutti, ciao mon ami, amico mio Don Cash, sono Bob Sinclair.
5: Drive time. Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma. Ritmi. History 2006.

0: E chiudiamo così la nostra session di musica senza interruzione, le nostre quattro della Fair for You con le note di Beverage e Faithless New Religion. Sono Don Cash, il piacere e l'onore di tenervi compagnia tutti i giorni dalle 16 alle 19. Prima John Legend, Samurai J. In apertura invece il nostro viaggio delle quattro hit si è aperto con Bob Sinclair e con World Oh John. Ora vi prego, raga, mi raccomando, basta parlare di politica.
1: Raga, basta, basta con la politica, che qui ci fanno chiudere il programma, ci lasciano tutti senza la lira.
0: Esatto, bravo.
2: Ciao Don Cash. Sono David Guetta.
0: Ma non è vero.
2: E mi ha detto Bobo Sinclair,
0: sì,
2: che sei amico suo, sì, quindi volevo salutarti anch'io.
0: Ma non è vero niente.
2: Ciao Italia, da David Guetta.
0: Ma smetti, sta di il nome tuo, ma dillo piuttosto comunque. Ma
1: che è? Oh Don, mamma mia, faccio un freestyle come lo sai fare solo tu. Oh Don,
0: sei riuscito a trasformare il neomelodico Word of Don di Bob Sinclair. Oh no, Don. Comunque vi ci lascerei a voi sulla faccia della luna. Che cosa vorreste lasciare sulla luna?
3: Don Cash, io ci lascerei fragole e ciliegie sulla luna. Così ci abbasso la luna, chi abbasso la luna si trova le fragole e ciliegie, le piantagioni. Vedi qua, c'è fragole e ciliegie, c'è vita su Marte, c'è vita sulla luna. Scusa, mi sono confuso. C'è vita, c'è vita.
0: E quindi si fermano là, dici lascio le ciliegie, quindi si fermano sulla luna, non vengono sulla Terra. Cioè, potrebbe essere.
4: Ciao Daniele da Roma.
0: Ciao Dani.
4: Io ce lascerei il traffico di Roma sulla luna, ce lascerei.
0: Questa potrebbe non essere male. La nostra amica Claudia dice che ci lascerei tutte le persone che trattano male anziani, bambini e animali. Comunque, detto ciò, adesso regà, piamose in gelato. Anzi, come diceva Zero Calcare, sonniamo più a gelato. Voglio sapere qual è il binomio perfetto sul cono. Io do fra il cono, tu ci metti due gusti. Due a testa, mi raccomando, due. Non iniziate a messaggi dei 15.427 minuti. No, due gusti a testa e il tuo nome. Sono tre parole, facilissimo. 393 0119 119. Gelati Drive
5: Time, che erdaglie sia con te.
0: E sai l'impatto che ha il tuo 5 per 1000 sulla vita di una famiglia con un bambino malato di cancro? Beh, te lo dico io, a te non costa nulla, ma a loro il tuo 5 per 1000 dà la possibilità di avere un posto sicuro in cui sentirsi a casa e avere un supporto a 360 gradi che non li lascia mai da soli. Tutto questo si può fare grazie a Peter Pan. Cos'è Peter Pan? È un'organizzazione di volontariato che trovi qui a Trastevere, nel cuore di Roma, che da anni ospita gratuitamente i bambini, gli adolescenti, senti malati di tumore che vengono a Roma per curarsi e non per divertirsi. Dona anche tu il 5 per 1000 a Peter Pan. È semplice e di vitale importanza. Vuoi sapere come si fa? Digita qui peterpanodv.it.
6: Novità!
5: Novità!
6: Music. Le novità di questa settimana.
5: Topic, Becky G, Sorry Papi. Harvey, Lie to Me, Rivaz Remix.
6: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: e su dimensionesuonoroma.it.
1: Prepara lo smartphone, tra poco si gioca.
2: Aureca Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 17 maggio Coca-Cola, Fanta, Sprite, bottiglia in vetro da 33 cl a 67 centesimi e Bisanzio prosciutto bizantino 6 kg circa a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendite riservate ai possessori di partita IVA.
3: Torna il fiore.

0: fiori.it.
1: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
2: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
3: Eh sì ragazzi, vi porto al teatro, vi ci porto e vi ci porto a gratis a vedere cosa? Me pare ieri al Teatro Sistina dal 21 maggio Michele La Ginestra ripercorre i suoi 40 anni di carriera, la storia di un grande amore per il teatro e per il palcoscenico, un percorso fatto di intuizioni, sogni, fantasia che restituisce il senso profondo di un mestiere artigianale costruito sull'esperienza, sulla cura dei dettagli e su una preziosissima gavetta che ormai scompare. Vuoi sapere per vincere due ingressi on the trois come si fa? C'è il nostro numero magico, puoi usare Telegram, WhatsApp, gli SMS, devi scrivere al 393 019 119 la parola chiave. Trovi tutte le info sul sito dimensionesuonoroma.it. Torneremo a giocare anche più tardi, ma ora, se vuoi vincere e andare al teatro, devi scrivere la parola Sistina al 393 019 119. Scrivi Sistina fra 3 2 1, let's go.
4: Game on.
5: Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma, 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie, 9 maggio in sede per le facoltà di scienze e biotecnologie, ingegneria e medicina. Scopri i nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative e iscriviti su www.unicampus.it.
1: Più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2% grammi, 2 confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando online.
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
6: Fino alla prossima nottata, situazione ancora molto variabile, atmosfera molto instabile nel Lazio, saranno ancora possibili degli acquazzoni, dei piovaschi, il tutto accompagnato anche da parecchio vento, vento dai quadranti meridionali, quindi non fa particolarmente freddo, anzi nonostante nuvole e piogge. Domani netto miglioramento con il ritorno di ampie schiarite e bassa probabilità di pioggia, ma venerdì torneranno delle precipitazioni anche piuttosto intense e diffuse. Ma per dettagli sulle vostre zone, vista la situazione, c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo. Drive time.

0: secondo di pomeriggio, dopo mangiare un bel gelato, ragazzi. Oggi si parla di gelati again and again and again. Ancora quella notizia di ieri che non ha più fermato il suo tantan. Ma Palermo ha trovato un dito direttamente in un cono, quindi gelato condito. È diventata una cosa che ci è sfuggita un attimo di mano. O forse volevano lasciare l'impronta.
1: In che senso?
0: Niente, erano tutte scuse per parlare del dito nel gelato. Binomio perfetto di gusti.
2: Ciao Don Cash, da nonno Silvano.
0: Nonno Silvano.
2: Il mio gusto preferito è
0: binomio.
2: Banana.
0: Banana.
2: Nutella.
0: E basta.
2: E panna.
0: Ah, beh, panna.
2: Grandioso.
0: Panna.
2: Ve lo consiglio.
0: Ve lo consiglio.
2: Ciao a tutti.
0: Ancora.
3: Grazie Simone da prima porta.
0: Simone. Diga.
3: Cioccolato.
0: Sì.
3: E cocco.
0: Cocco cioccolato.
4: Salve. Abbinamento e meloni e pesca.
0: Meloni e pesca, buono, ancora un altro.
5: Ciao, sono Ludovica, dimensione sfavorata.
0: Ciao Ludovica.
5: A me mi piacciono cioccolato fondente e Nutella. Ciao.
0: Lo sapevo, lo sapevo. Adesso vediamoci un attimo di Bowser Magnetic.

0: 1990, Snap the Power. Qual è il tuo gelato preferito?
1: Ciao Don Cash, Chiara da Ostia, sempre sul raccordo.
0: Ciao tesoro.
1: E il mio gusto, i miei gusti preferiti sono pistacchio e nocciola.
0: Lo sapevo, pistacchio e nocciola, peraltro è il pistacchio il gelato più amato al mondo in questo momento, colpa di Roma, inventato in Sicilia, pistacchio di Bronte, ma tutti i turisti l'hanno scoperto nelle gelaterie romane e oramai in tutto il mondo si mangia pistacchio.
2: Ciao Don Cash, sì, sono io,
0: Azu,
2: il fratello di Su.
0: Non se può dire.
3: Drive Time.
4: Che Erdaglio sia con te.
5: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Lab.
4: Music Lab.
6: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.

0: contenuti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari, e poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a 2,98 euro. Todis, buongiorno convenienza!
6: Potenza, leggerezza e spirito racing. Nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter nato per vincere nel traffico cittadino. E non solo. Vieni a provarlo da Kenmoto. Negli showroom di Circonvallazione Clodia 7880 e Piazza Pio 11 5960. Kenmoto, il tuo
7: sentirti libero. Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo 2 veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
8: Che Air Dryer sia con te!
9: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: è arrivato il momento della novità.
1: In che senso?
0: È la novità in casa Dimensione Sonora. Roma significa il meglio della musica internazionale. Se non è amore questo, cioè andare a cercare in tutto il panorama internazionale il meglio di domani per portarvelo qui, sono Zerbe e Rita Ora. Se non è amore questo, if it's not love.

0: non è amore, dimmi cos'è questo se non è amore, allora porta il resto, come dici detesto, non solo un pretesto, fin quando ti dico che è il resto, è amore vero, if it's not love. Zerbe, Rita Ora in casa dimensione, sono a Roma. Allora, qual è il tuo gelato perfetto, il binomio?
1: Gelato da Siena.
0: Pronto? Che è successo? Pronto?
2: Ciao ragazzi, Danilo da Roma.
0: Ciao Danilo.
2: A me mi piace il limone, sì, e il cocco.
0: Cocco limone, buono.
3: La rossella della tagliatella.
0: Oh, sì.
3: I miei gusti sono caramello salato e zuppa inglese.
0: Ancora, buoni, ancora, sentiamo.
4: Buonasera, sì. L'abbinamento perfetto, sì, è cioccolato fondente, sì, e menta. Ciao Dario da Roma.
0: Ciao Dario, cioccolato e menta, comunque c'è anche un famosissimo cioccolatino.
5: Dimensione del suono radio spettacolare.
0: Grazie.
5: La mia coppia di gusti è proprio un classico. Guarda. Crema e cioccolato.
0: Crema e cioccolato.
5: Ciao ragazzi,
0: buono.
5: Gianluca da Roma Tuscolano.
0: Ciao Gianluca da Tuscolano, ancora.
6: Don Mercoledo, Don Cash.
0: Buon pomeriggio al nostro amico Cristine, benvenuto di studio.
6: Dito, cocco e limone. Ciao, un abbraccio da Cristinel.
0: Cocco lime, buono il cocco lime. Potrebbe essere un buon abbinamento.
7: Ad Ariccia, che l'ho sentito prima quando l'hai detto alla radio.
0: Che cosa? C'è il gelato migliore, lo fanno ad Ariccia? Beh, io questo non lo so. Comunque ognuno fa spot delle cose che può. 393-0119-119, qual è il tuo gelato preferito? La coppia perfetta.
8: Gelato al cioccolato, dolce un po' salato. Gelato al cioccolato.
0: Stavo aspettando.
8: Ladies and gentlemen,
0: sigla.
8: It's Mercoledon.
0: Confermo.
8: It's Prezzemoledon.
0: Confermo.
8: And this is the King of Dry Time.
0: E non lo posso dire.
8: Ma sei freschetto.
0: Ma fresco.
8: Vabbè.

0: Tipo Ultra, ciao CU, ve l'ho detto in freestyle. E allora proviamo a sentire chi è con noi.
1: Benerdo. È Benerdo.
0: Ma veramente no.
1: Oh, Cassarora è solo una coledo.
0: Infatti
1: ciao,
0: sì.
1: Ciao Don Ken.
0: Ciao.
1: Buona giornata.
0: Ciao.
1: Il raccordo è una tavola desolata.
0: Ah,
1: è Benerdo.
0: Ah no.
1: È Benerdo.
0: Ah no, ne.
1: Oh, porca miseria, è solo una coledo. Ciao.
0: Ti sei stati bene, vedo entusiasmo.
2: Ciao Don Ken. Ehi. Cristiana Roma.
0: Ciao Gris.
2: Il mio gusto preferito è cioccolato e menta. Dagli Roma dai.
0: Dagli Roma dai.
3: Ciao Don Cash, Katy da Fiumicino.
0: Hey,
3: e i miei gusti preferiti sono nocciolato, bacio e una bella leccata di panna.
0: No, no, no.
4: Ha detto
0: leccata.
4: Proprio bene.
0: Ha detto pure bacio. E non se va, e no. Vabbè, comunque, ragazzi, tra le leccate e il bacio io vado via. Vi lascio, fra un attimo arriverà la nostra Nora Scaiola al posto di Lorenzo Palma e io ritorno a tenervi compagnia domani dalle 16 alle 19. Da parte di Don Cash, peace out.
5: Che erdaglie sia con te.
6: Drive Time. Che erdaglie sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
7: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
6: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Il conto alla rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 chilometri per chi ama mettersi alla prova. 5 chilometri per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run. Resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
11: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
12: Al via la realizzazione del nuovo centro civico di Casal Monastero. Il progetto prevede la sistemazione di una superficie di circa 350 metri quadri con una sala polifunzionale, una biblioteca, sala ristoro, sala informatica e un piccolo consultorio. In programma anche interventi all'esterno con la realizzazione di un'area cani e di un campo da bocce. Da domani a domenica in programma a Roma la 27esima edizione della Race for the Cure, la più grande maratona al mondo per la lotta ai tumori del seno. Il Circo Massimo si trasforma in un villaggio globale della prevenzione, con tantissime iniziative gratuite legate a sport, sana alimentazione, benessere e intrattenimento. È partita la nuova stagione espositiva del Macro, in corso nuove mostre tra arte, letteratura, sperimentazione audiovisiva e sonora, con protagonisti tra gli altri gli 80 anni del Premio Strega. Info su comune.roma.it.
13: Redazione con Francesco Certo per tutte le ultime della capitale.
14: Bentrovati da Francesco Certo, nuova condanna definitiva per Walter Biot, il capitano di fregata arrestato dai carabinieri del ROS il 30 marzo del 21 con l'accusa di spionaggio per avere passato documenti segreti a un funzionario russo in cambio di 5.000 euro. I giudici della prima sezione penale della Suprema Corte, accogliendo la richiesta dell'avvocato generale Marco Dall'Olio, hanno rigettato il ricorso della difesa di Biot, confermando la condanna a 20 anni emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma. Nel procedimento militare la condanna a 29 anni e 2 mesi di reclusione per Biot è già diventata definitiva nel novembre 24. Stalking e violenza sessuale sono i reati per i quali è da ieri domiciliari l'arciere della Nazionale Paralimpica Matteo Bonacina. Nell'ambito di un'indagine condotta dalla Procura di Roma e dalla Polizia Postale, Bonacina avrebbe pesantemente molestato almeno 5 atlete e un'allenatrice tra il 2019 e il 2024. I suoi comportamenti si sarebbero protratti dal 2013 per diversi anni. E nell'indagine è indagato anche il direttore tecnico della squadra nazionale para arcieri, Guglielmo Donato Fuscova, accusato di stalking aggravato perché commesso in danno di persone con disabilità. Il direttore tecnico avrebbe minacciato le atlete: zitte o state fuori. La federazione di tiro con l'arco Bonacina, già sanzionato dalla giustizia sportiva, è stato radiato. Incidente mortale ieri sera ai Colli Portuensi, un Alfa Romeo condotto da un 60enne italiano ha investito a morte una 73enne che attraversava sulle strisce. Il conducente del mezzo si è fermato per i soccorsi, è stato poi trasportato al San Camillo, disposti gli accertamenti tossicologici alcolemici di rito. Addio ad Evaristo Beccalossi, si è andato uno dei geni del calcio italiano anni 70 e 80, bandiera dell'Inter. Ed ora il nostro approfondimento.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.

0: siamo alla solita alternanza, speranza e timori. Questa mattina ci siamo lasciati pensando che in qualche modo si fosse vicini a un'intesa tra Stati Uniti e Iran, tant'è che i mercati stavano già festeggiando, le borse andavano su di punti percentuali pieni e il costo al barile del petrolio scendeva a rotta di collo. E qui adesso sta cambiando tutto, perché l'Iran in poche righe d'agenzia fa sapere che alcune parti delle proposte americane sono inaccettabili, e che riporta tutto, è il caso di dirlo, in alto mare. E questa è la questione di fondo, che stiamo parlando non di una partita, non di un match, non di una snervante gioco di società, stiamo parlando di una guerra che è in una fase di tregua precaria, col tentativo da parte di tutti, perché nessuno sta vincendo, di trovare una via d'uscita. Ma è chiaro che da una parte Trump ha un'opinione pubblica da convincere del fatto che valeva la pena muovere guerra all'Iran, e quella guerra è stata vinta, perché a novembre ci sono le elezioni di medio termine su cui si gioca tutto il presidente americano, e dall'altra parte c'è la Repubblica Islamica, che ha semplicemente la necessità di sopravvivere o perire di fronte a questa sfida, a questa minaccia, a questa guerra mossa, non dimentichiamolo mai, non solo dagli Stati Uniti ma anche dagli arcinemici di Israele. E questa è la questione di fondo, che nel momento in cui noi siamo spettatori, come fosse un tragico, in questo caso, incontro di tennis, vediamo la pallina delle trattative andare da una parte e dall'altra, ma non sappiamo mai davvero come le cose finiranno, a meno che non prevalga alla fine un grande mediatore e tutti guardano verso Oriente. La Cina.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what time it is.

fumato dalle 19 alle 22 su Dimensione Suono Roma. Allora, io sono nuova da queste parti, o meglio in questi orari, quindi confido in voi al 393 0119 119. Stasera mi sento un po' diversa, ma qui nulla è cambiato, la musica è sempre la più

safe. A me piacciono tanto invece i vostri saluti al 393 019 119. Ciao Marti nel traffico, ciao Giulia invece appena arrivata a casa. A noi tutti piace invece vincere con Dimensione Suono Roma, quindi vi faccio subito lo spoiler e vi dico che durante il corso di quest'ora giocheremo con I Love Roma ed in palio come sempre il nostro zainetto brandizzato.

Ora, per chi mi ha scritto: Ele, che fine hai fatto fare a Lolo Palma? Nessuna, state tranquilli, non gli ho fatto fare nessuna finaccia, anzi, lo saluto con tutto l'amore che ho in corpo e questo messaggio mi dà un bell'assist per raccontare cosa sta accadendo a Roma in questi giorni. Tra i mille eventi di cui parleremo nel corso della serata, quello che ospita Lori è il Taste of Roma 2026. Che cos'è, dov'è e che si fa?

0: Sono un tema caldo, caldissimo, e di momenti che rimangono impressi nel cuore, come per esempio il momento in cui un papà accompagna la sposa all'altare, che è un'emozione che resta per sempre. Vivilo con l'eleganza che meriti. Da Vivaldi Moda trovi tight, mezzo tight e smoking classici, ma anche abiti sartoriali dal taglio giovane e informale, perfetti per ogni stile. La sartoria interna garantisce una vestibilità impeccabile per ogni stile e per tutte le taglie. Il tutto a prezzi imbattibili, direttamente dalla fabbrica. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri di più su vivaldimoda.it.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza.
3: Insieme a Common Italia per il più grande evento di sport, salute e solidarietà per affrontare i tumori del seno. Fai battere anche tu il tuo cuore per la prevenzione. Vieni alla Race for the Cure.
2: La Race for the Cure è a Roma dal 7 al 10 maggio. Iscriviti a www.raceforthecure.it.
4: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
5: Il Museo del Corso presenta Da Vienna a Roma, le meraviglie degli Asburgo. Per la prima volta in Italia, la collezione della dinastia degli Asburgo arriva dal Kunsthistorisches Museum di Vienna al Museo del Corso di Roma. In esposizione oltre 50 capolavori dei maestri della pittura europea come Caravaggio, Arcimboldo, Velázquez e Bruegel. Fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla in via del Corso 320, museodelcorso.com.
6: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
7: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine. Più spazio, più liberi. Veneta Cucine San Giovanni, Largo Brindisi 17. Full time lunedì sabato.
8: Pewex il risparmio raddoppia! Fino al 7 maggio prendi 2 e paghi 1. Pasta di semola garofalo 500 grammi, 2 pezzi a soli 1,49 euro. E super offerte come olio extravergine di oliva cirio da 1 litro a 4,39 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
9: Fino alla prossima nottata, situazione ancora molto variabile, atmosfera molto instabile nel Lazio, saranno ancora possibili degli acquazzoni, dei piovaschi, di tutto accompagnato anche da parecchio vento, vento dai quadranti meridionali, quindi non fa particolarmente freddo, anzi nonostante nuvole e piogge. Domani netto miglioramento con il ritorno di ampie schiarite, bassa probabilità di pioggia, ma venerdì torneranno delle precipitazioni anche

0: anche piuttosto intense e diffuse. Ma per dettagli sulle vostre zone, vista la situazione, c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
1: Let the vibration take you down. È già il momento di una scarica d'adrenalina che da noi si chiama...

0: Hate più ritmate da 90 ad oggi senza pausa.
1: All for you.
0: Dimensione suono
2: Rhythmic History 94.
3: The step on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as our till ya.

4, Think About The Way. Allora, noi amici e amiche ci siamo lasciati con una domanda: che cos'è, dov'è e che si fa al Taste of Roma 2026? Ve lo diciamo noi. Taste of Roma 2026 è proprio un festival gastronomico internazionale che celebra l'alta cucina della capitale. È iniziato oggi, quindi mercoledì 6 maggio, e finirà domenica 10 maggio. La location è il suggestivo gazzometro ad Ostiense, dove ultimamente mi è capitato di fare un sacco di dirette per chiacchiere da bar, ed è un evento che riunisce oltre 20 ristoranti e chef stellati, offrendo proprio l'opportunità di degustare piatti d'autore, partecipare a delle masterclass, a dei show cooking, in un contesto veramente, veramente cool, molto bello. Dimensione Suolo Roma è media partner dell'evento. Se andate in questi giorni troverete anche Lorenzo Palma in console, ed i biglietti, tra l'altro, ad un prezzo assolutamente accessibile, parliamo di 15 euro circa. Potete acquistarli poi direttamente sul sito. C'è Teddy Swims e questo è Miss Noi Roll, il remix.

0: dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Siamo in casa di Geppino, il nonno chiama il bambino e fa: Geppino, ma fai una cortesia? Geppino fa: dimmi nonno. E il nonno gli passa dei soldi e fa: va in farmacia, vamma a comprare Viagra, se mi fai sta cortesia ti regalo 20 euro. Capirai, Geppino prende i soldi, va in farmacia, gli compra tutto. La mattina dopo Geppino si sveglia, va a scuola e sul comodino trova 50 euro, tant'è che va in camera dal nonno e fa: nonno, ma mi avevi detto che mi dai 20 euro? E non

0: gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
0: Roma eterna.
3: E il caldo pure?
4: M di Clima è la soluzione.
0: I veri professionisti del clima a Roma.
5: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
0: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.

0: concessionariafiori.it.
1: mdclima.it, climatizzatore Samsung 9000 BTU wifi incluso a soli 899 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.

0: Roma.
1: I love Roma.
2: Siamo pronti a giocare con I love Roma, come sempre in palio il nostro bellissimo zainetto brandizzato che si aggiudicherà il più veloce o la più veloce che risponderà bene al 393 0 119 119. Abbiamo parlato di questa cosa veramente poco fa, è una domanda facilissima, se eri con me sono sicura che conoscerai la risposta. Vado facile. Dove si sta svolgendo il Taste of Roma 2026? Tre risposte possibili, io ve le do, ma lo so che indovinerete subito. Risposta 1, gazzometro. Risposta 2, auditorium, parco della musica. Risposta 3, Villa Borghese. 393 0119 119, ripeto la domanda se ti sei appena connessa o connesso per vincere lo zainetto. Dove si sta svolgendo il Taste of Roma 2026? Risposta 1, gazzometro. Risposta 2, auditorium, parco della musica. Risposta 3, Villa Borghese. Io come sempre incrocio le dita per te e ti auguro buona fortuna.
1: I love Roma.
3: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: love Roma. I love Roma.
1: Scopriamo chi è stato il più veloce a vincere lo zainetto oggi. Ciao Glauco.
2: Ciao Eleonora, buonasera a tutti.
1: Buonasera, dopo 3 anni ce l'abbiamo fatta.
2: Dopo 3 anni sì, ce l'abbiamo fatta.
1: Quanto ci hai provato, Glauco? Quanto ci hai provato? Sono anni.
2: Tantissime volte. Meno 3 anni, tantissime volte.
1: Meno
2: tantissime
1: male. Volte. Senti, dove sei? Dove ti trovi di bello?
2: Adesso sono alla Dispoli a casa.
1: Ok, quindi relax.
2: Senti, quasi arrivato a casa.
1: Perfetto, quindi una seratina giusta con, so che c'è tua moglie Claudia che salutiamo. Allora,
2: sì, esatto.
1: Cari ragazzi, siete stati più veloci a rispondere bene alla domanda di oggi, che era: dove si sta svolgendo il Taste of Roma 2026? Gazzometro, Auditorium Parco della Musica o Villa Borghese?
2: Al gazzometro.
1: Eh beh, direi proprio di sì. Mo che facciamo? A chi lo dedichi questo meraviglioso, invitissimo zainetto?
2: Lo dedico a mia moglie.
1: Anche questo è giusto. Dai ragazzi, sono super contenta, grazie per aver giocato e ci sentiamo
2: grazie
1: sempre su queste frequenze.
2: Un saluto grandissimo a tutti.
1: Ciao ragazzi,
2: a te,
1: alla prossima. Ciao, grazie mille a voi, prossima. Un abbraccio.
0: I love Roma. I love Roma.
3: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: Giro d'Italia? Ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
2: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare.

0: airc.it.
1: Redazione con Francesco Certo per tutte le ultime dalla capitale.
2: Buonasera da Francesco Certo. È definitiva la condanna a 20 anni per il militare della Marina Italiana Walter Biot, accusato di spionaggio. Lo ha stabilito la Cassazione, che ha confermato la sentenza d'appello nel procedimento militare. Già definitiva per Biot la condanna a 29 anni e 2 mesi di reclusione. Narcotraffico ad alto livello, estorsioni.

0: sequestri di persona, tentati omicidi e riciclaggio, le accuse che hanno portato al maxi blitz dell'arma stamane nella capitale contro un'organizzazione criminale ritenuta vicina ad ambienti riconducibili al clan Senese. I militari dell'arma hanno eseguito misure cautelari per 18 persone, 16 in carcere, 2 ai domiciliari, preso anche un killer cileno. L'organizzazione sarebbe stata dedita all'importazione di ingenti quantitativi di droga dall'estero e alla successiva distribuzione all'ingrosso nella capitale. Dalle indagini è emerso come principali indagati Manuel Grillà e Giuliano Cappoli, soprattutto, mantenessero i contatti con alcuni dei principali narcotrafficanti romani oggi detenuti in varie carceri italiane. Tra gli indagati anche 2 poliziotti. Contributo decisivo all'indagine è arrivato dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Fabrizio Capogna, ex narcotrafficante che ha scelto la collaborazione dopo essere stato bersaglio di un agguato. Mentre Cinecittà si prepara ad ospitare la 71esima edizione dei David di Donatello, all'esterno del complesso i lavoratori del mondo dello spettacolo e dell'audiovisivo si sono dati appuntamento per celebrare contro David, la festa degli invisibili. Si tratta della protesta indetta dall'USB per chiedere il rinnovo dei contratti fermi da 27 anni. Siamo pronti allo sciopero, dicono. È atteso sabato sera il debutto di Sinner al Foro Italico, ma in queste ore nei pressi dell'impianto sono apparsi insulti omofobi contro il campione azzurro, colpevole di rendere incerta la data del derby. A rendere noto il tutto, Andrea Prandi della 7, che ha pubblicato su X le foto degli adesivi con gli insulti, affirma cane sciolto. Sul campo, prima della pioggia, Arnaldi ha approdato al secondo turno avendo battuto in 3-7 Munar. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Le 20 in punto.
2: Senza interruzioni.
1: Rialziamo la sera cinesca dello studio 1 di Dimensione Solo Roma, seconda ora insieme fino alle 23. Ciao a tutti, ciao a tutte. Dario Larascaiola, in quest'ora la Music Club Chart, scopriremo chi ha vinto le nostre cuffie white e come sempre la musica, tanta, tantissima musica. Infatti iniziamo con il mood giusto per

0: tutti. Buona cena della Nora Scaiola. A proposito di cibo, lo facciamo subito, un assaggio delle novità musicali di questa settimana.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Safe. Buona domenica.
3: Una notte e poi più mente si spegne come le stelle.
2: Serp. Rita Ora. If it's not love.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie. 9 maggio in sede per le facoltà di Scienze e Biotecnologie, Ingegneria e Medicina. Scopri i nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative. Iscriviti su www.unicampus.it.
1: Potenza, leggerezza e spirito racing. Nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter nato per vincere nel traffico cittadino. E non solo. Vieni a provarlo da Kenmoto, negli showroom di Circonvallazione Clodia 7880 e Piazza Pio XI 5960.
2: A Palazzo Esposizioni Roma torna World Press Photo, il prestigioso premio di fotogiornalismo internazionale. Vieni a scoprire gli scatti vincitori di quest'anno e la storia che ognuna delle immagini in mostra ci racconta. World Press Photo 2026, fino al 29 giugno. PalazzoEsposizioniRoma.it.
3: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG, tua, a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia.
4: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito, ti aspettiamo.
5: Dimensione Suono Roma, Meteo.
6: Fino alla prossima nottata, situazione ancora molto variabile, atmosfera molto instabile nel Lazio, saranno ancora possibili degli acquazzoni, dei piovaschi, il tutto accompagnato anche da parecchio vento, vento dei quadranti meridionali, quindi non fa particolarmente freddo, anzi nonostante nuvole e piogge. Domani netto miglioramento, con il ritorno di ampie schiarite, bassa probabilità di pioggia, ma venerdì torneranno delle precipitazioni anche piuttosto intense e diffuse. Ma per dettagli sulle vostre zone, vista la situazione, c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
5: Dimensione Suono Roma.

ritmo della capitale. Questa è Dimensione Suono Roma, ancora una buona serata da Eleonora Scaiola con te fino alle 23. Ciao Arturo, ciao Giulia, ciao prof, grazie per essere qui, grazie dei saluti al 393 0 119 119, grazie anche a J-Lo con David Guetta che ci cantano di come la musica ci aiuta a lasciarci andare, a vivere il momento, leggeri, spensierati, liberi. Save me tonight.

History 2006.

0: nostro appuntamento serale nel salottino di Dimensione Suono Roma. Ancora tanta strada da fare insieme, prima con la novità musicale e poi con la Music Lab Chart.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
6: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
7: Potenza, leggerezza e spirito racing. Nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter nato per vincere nel traffico cittadino. E non solo. Vieni a provarlo da Kenmoto, negli showroom di Circonvallazione Clodia 7880 e Piazza Pio XI 5960.

di sera ci piace ascoltare cosa c'è di nuovo nella playlist Dimensione Suono Roma. Lui è un artista giovanissimo, molto complesso. In questo brano racconta di assenza, di sogni che sono rimasti sogni, di viaggi mai fatti e un lavoro che ha occupato tutto il tempo. Saif, buona domenica. Dimensione Suono.

attraverso il sondaggio musicale di Dimensione Suono Roma, dove ti ricordo che puoi avere la possibilità di vincere uno dei nostri esclusivi premi settimanali proprio mentre scegli insieme a noi la musica che vuoi ascoltare sulla tua radio preferita. Iniziamo subito dai piedi della classifica, dove troviamo una new entry, New Religion di Bebe Rexha con Faithless in quinta posizione.

E come i grandi amori che fanno giri immensi e poi ritornano, anche Miles Away degli Offenbach rientra in classifica e si guadagna un bel quarto posto. Scende invece di un gradino rispetto alla scorsa settimana, ma comunque ancora fortissima, la hit sanremese

0: È il momento di scoprire insieme quale brano tra Ossessione di Samurai J e Destiny di Alessio con Sasha si aggiudica il gradino più alto del podio. Ma per annunciare la canzone vincitrice io ho bisogno di un'altra vincitrice, colei che questa settimana, dopo aver giocato insieme a Dimensione Suono Roma con Music Lab, si porta a casa le nostre fantastiche cuffie White. Ciao Arianna!
1: Ciao Ele!
0: Che bello!
1: Sono contentissima!
0: Felice da 1 a 1000 quanto?
1: 1001!
0: 1001, dove sei? Dove ti trovi?

0: contenta.
1: Siamo felicissimi anche noi. Io so che uno dei tuoi sogni era fare la speaker, giusto?
0: Assolutamente sì, Ele.
1: E allora io ti lascio il microfono perché devi svelarci chi ha vinto Music Club questa settimana, vai!
0: Perfetto, allora il vincitore di questa settimana è Ossessione di Samurai.

classifica è nelle vostre mani e quindi durante il corso di questa settimana potete votare le vostre canzoni preferite su Dimensione Suono Roma tramite l'app, sul sito, e vincere come Arianna tantissimi dei nostri esclusivi premi.

capitale. Oh yes. Amici, ho sentito un sacco di polemiche sulla canzone che abbiamo appena ascoltato, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, perché criticata, perché parla di un sud stereotipato, pieno di pregiudizi, a detta di tanti, nonostante loro tra l'altro siano siciliane e la Brancale invece pugliese. Io vorrei spezzare una lancia in favore del mio paese, perché è chiaramente una versione esasperata di quel sud lì, non la verità tutta, mi sembra ovvio. È un po' una sineddoche, no? Mi verrebbe da dire, anche perché sennò dovremmo prendercela con chiunque, sì, non riesco a parlare, con chiunque abbia osato, sì, nella storia della musica, affrontare solo in parte la complessità di un luogo, di una persona, di un evento. Cioè, è troppo facile criticare perché tutti criticano, sarebbe bello invece al contrario trovare quello che di bello e di interessante c'è. Cioè, è giusto avere un'opinione, farsi un'idea, criticare se si hanno gli strumenti per farlo, però insomma sarebbe bello anche avere una visione molto più ampia sul tema. Al mio paese è una, così, una celebrazione del territorio, della vita, un brano che richiama proprio l'idea del ritorno a casa, e a noi

0: 9, grazie dei vostri messaggi. Ovviamente questo brano di John Martin ci prende per mano e ci accompagna all'appuntamento con l'informazione.
1: Tutta Roma in un click.
2: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
3: Il conto alla rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova, 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run. Resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
4: Sabato 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano torna Rock per un bambino. Evento a favore della Fondazione Bambino Gesù. Sul palco, insieme al patron Luca Guadagnini, Le Vibrazioni, Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gasman, Iari, Frankie in Cantina Band, la scuola di ballo Star Dance School. Presenta la serata Tiziana Mammucari. Biglietti disponibili su circuitoetes.it, perché prima o poi tornerà l'Aurora.
0: Redazione con Francesco Certo per tutte le ultime dalla capitale.
5: Buonasera da Francesco Certo. Si chiamava Aspasia Bormioli, la 73enne travolta e uccisa ieri sera mentre attraversava sulle strisce viale dei Colli Portuensi. Ferito anche il conducente dell'Alfa Romeo, un italiano 60enne trasportato al San Camillo, che si è fermato per i soccorsi. Disposti gli accertamenti tossicologici, alcolemici e di rito. Sull'esatta dinamica dell'incidente, indagini della polizia locale. È definitiva la condanna a 20 anni per il militare della Marina italiana Walter Biot, accusato di spionaggio. Lo ha stabilito la Cassazione, che ha confermato la sentenza d'appello. Nel procedimento militare la condanna a 29 anni e 2 mesi di reclusione è già divenuta definitiva nel novembre 24. Blitz all'alba nella capitale dell'arma contro un'organizzazione criminale i cui vertici sarebbero stati in contatto con ambienti riconducibili al clan Senese. 16 arresti in carcere, 2 domiciliari, diversi episodi risultano aggravati dal metodo mafioso. L'organizzazione sarebbe stata dedita all'importazione di ingenti quantitativi di droga dall'estero e alla successiva distribuzione all'ingrosso nella capitale. Ricostruite tensioni con una banda rivale per il controllo delle piazze di spaccio, degenerate in una escalation armata. L'organizzazione è risultata poi in costante contatto con diverse figure di rilievo criminale attualmente detenute a Rebibbia. È stata emessa a Roma una delle prime condanne per le truffe agli anziani. Il Tribunale Capitolino ha inflitto 7 anni e mezzo a Domenico Lampitelli, 26 anni, campano, ritenuto responsabile nel solo gennaio 2023 di 17 raggiri a oltre 80enni fragili, sottraendo loro 17.000 euro in contanti e oggetti d'oro di grande valore affettivo. Addio a Evaristo Beccalossi, geniale fantasista dell'Inter degli anni 80. Il club era sempre uno di noi, avrebbe compiuto 70 anni a giorni ed era malato da tempo. Venerdì funerali a Brescia. È tutto per oggi. L'informazione torna domani mattina. You know what
0: time it is. Le 21 in punto.
6: Rhythmic History.
7: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Allora, qua dobbiamo bere un po' d'acqua noi, però ve lo dico, fuori onda tutto succede, l'importante però è che ci siete voi al 393 0 119 119, i vostri messaggi, i saluti, le foto. Questa è Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, fino alle 23 ci sono io, Eleonora Scaiola, e ovviamente subito un disco, quello degli 883, la regina delle celebrità.
8: Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 2000.

dimensione sono Roma, il ritmo della capitale. È il momento di una domanda importantissima, ovvero: vuoi essere uno sposo impeccabile con un look elegante e originale? Beh, Vivaldi Moda è la scelta perfetta per te. Scopri una vasta selezione di abiti da sposo eleganti e raffinati con modelli adatti a ogni stile, dal classico al più moderno. E grazie alla sartoria interna, ogni abito può essere personalizzato per una vestibilità davvero perfetta. Qualità artigianale e tutta la convenienza del prezzo di fabbrica. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Ordine, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30, Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri di più su vivaldimoda.it.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Insieme a Common Italia per il più grande evento di sport, salute e solidarietà per affrontare i tumori del seno. Fai battere anche tu il tuo cuore per la prevenzione. Vieni alla Race for the Cure. La Race for the Cure è a Roma dal 7 al 10 maggio. Iscriviti a www.raceforthecure.it. Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, più spazio, più liberi. Veneta Cucine San Giovanni, Largo Brindisi 17, full time lunedì sabato. Acilia Immobiliare, strategia ed esperienza per vendere casa a Roma. E sui social?
2: Ci penso io. Sono Nick Carretta, il titolare, e con milioni di visualizzazioni i miei profili portano la tua casa sotto gli occhi di tutti. Seguimi su Nick Carretta Homes.
1: Acilia Immobiliare e Nick Carretta, più valore al tuo immobile.
3: Ed ancora una buona serata insieme nel salottino di Dimensione Suono Roma. È il momento. Oh yes, un'altra scarica d'energia, un po' d'adrenalina con 4 hit.

terba su dimensioni sono Roma. Il ritmo della capitale. Allora, amici e amiche, me lo state chiedendo un IDM dell'Instagram, il mio Instagram, ciao Lionella, al 393 0119 119, vale.

audio. Ele, ma come si fa a partecipare a Chiacchiere da Bar, il nostro format itinerante in diretta la mattina nei bar di Roma e non solo, dove ci colleghiamo con Geppo e Rino, chiacchieriamo, facciamo colazione insieme e appunto poi ovviamente facciamo la diretta? Molto semplice, vi basta mandare un messaggio, un sms o whatsapp al numero della radio, quindi lo ripeto al 393 0 119 119. Potete addirittura anche mandare un messaggio nell'app di Dimensione Suono Roma, ma anche a me direttamente va benissimo, un EDM con il nome del bar, l'indirizzo, poi ci penseremo noi direttamente a ricontattarvi per organizzare la diretta. Poi mi chiedono, ma il bar deve avere, Eleonora, delle caratteristiche particolari? No, assolutamente, può essere il tuo bar, quello in cui lavori, quello che è sotto casa, vicino all'ufficio, vicino all'università. L'importante è che sia aperto a tutti e ovviamente sia nella regione Lazio. Detto ciò, qui si continua a ballare. Temi in palla, Jenny, questa è Dracula.

umani. Human the Killers dal 2008 su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Quasi in fondo alla nostra terza ora insieme nel salottino più cool della capitale, ma nulla finisce, anzi tra pochissimo apriamo un altro capitolo del nostro appuntamento con la Rhythmic History Extended Version. Che cos'è? È un viaggio che facciamo insieme attraverso alcuni dei brani che hanno fatto proprio la storia del ritmo degli anni 90, degli anni 2000 e hanno costruito la dance per come la conosciamo noi oggi, avanti e indietro nel tempo, per ricordare insieme e omaggiare soprattutto gli anni che ci hanno resi le persone che siamo oggi, magari pieni di difetti, però innamorati della musica e della vita. Anche

0: Rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova. 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run. Resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
1: Ritmi History Extended Version.
2: Oh yes, è il momento del nostro viaggio.

omaggio alla scoperta della dance anni 90 e 2000. Quella che stiamo per ascoltare è stata una hit planetaria che ha definito il sound di quegli anni lì, una traccia eterea grazie al campionamento vocale tratto da Sweet Lullaby dei Deep Forest ed è un ritmo techno trance incalzante che non smette di farcela amare proprio dal 2000.

0: Museo del Corso presenta Da Vienna a Roma, le meraviglie degli Asburgo. Per la prima volta in Italia, la collezione della dinastia degli Asburgo arriva dal Kunsthistorisches Museum di Vienna al Museo del Corso di Roma. In esposizione oltre 50 capolavori dei maestri della pittura europea, come Caravaggio, Arcimboldo, Velázquez e Bruegel. Fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla, in via del Corso 320, museodelcorso.com.
1: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Continuiamo a viaggiare attraverso i brani che hanno fatto la storia del ritmo dagli anni 90 ai primi 2000 e fermiamo la nostra macchina del tempo atterrando nel 93, dove ritroviamo una canzone che remixa Living on My Own di Freddie Mercury, disco originale dell'85, un remix fortunatissimo perché porta la canzone ad un successo planetario postumo e la trasforma in un inno iconico.

0: something special for you.
1: Rhythmic History, extended version.
2: Yes, questo è l'appuntamento con i brani che hanno fatto la storia del ritmo. Fermiamo la macchina del tempo, facciamo un pit stop al 2001, una hit globale che ha definito l'Eurodance dei primi anni 2000, unendo sonorità nostalgiche grazie al sample di Spacer a un testo malinconico, diventando un tormentone estivo iconico del 2001. Loro sono gli Alcazar e questa è Crying at Discotheque.

0: and Adventures.
1: Fermiamo la macchina del tempo al 2001 con una canzone che ha rivoluzionato la musica dance elettronica proprio agli inizi del 2000, fondendo percussioni tribali dal vivo con la musica trance. Il brano è diventato un successo planetario, distinguendosi per essere proprio un pezzo dance quasi interamente strumentale, trainato dal ritmo dei bongo e da un potente crescendo.

0: Sabato 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano torna Rock per un Bambino, evento a favore della Fondazione Bambino Gesù. Sul palco, insieme al patron Luca Guadagnini, Le Vibrazioni, Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gassman, Yari, Frankie in Cantina Band, la scuola di ballo Star Dance School. Presenta la serata Tiziana Mammucari. Biglietti disponibili su circuitoetes.it, perché prima o poi tornerà l'Aurora.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Ultimo pit stop per noi con una pietra miliare dell'Eurodance europea, fondamentale per aver definito il suono delle estate.

Negli anni 90 il brano è diventato un inno pop dance transnazionale, unendo ritmi latini all'elettronica. Loro sono in Paradiso e questa è Bailando. Ed è meglio una rascaiola mentre ballo tutta la notte. Per stasera però è tutto. Noi ci

0: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
1: Potenza, leggerezza e spirito racing. Nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter nato per vincere nel traffico cittadino. E non solo. Vieni a provarlo da Checkmoto, negli showroom di Circonvallazione Clodia 7880 e Piazza Pio XI 5960.
2: Lo spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!

sicuramente il suo è il matrimonio dell'anno e c'è gente che farebbe carte false pur di parteciparvi. Stiamo parlando del matrimonio di Dua Lipa, si sposerà a settembre a Palermo con il suo Calum.

0: E il caldo pure!
1: MD Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
2: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
1: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
3: Aureca Cash & Carry. Il Cash & Carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 17 maggio, biffi maionese gourmet 820 grammi. Ketchup Twister 950 grammi a 2,89 euro. E cantina Bove Roggio Antico Montepulciano Trebbiano 75 CL a 1,49 euro. Maggiori info su aurecacashancarri.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
4: Torna il

0: Climatizzatore Daikin 9000 BTU WiFi incluso a soli 799 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Special Party.
1: Special Party.
3: Abbiamo ampiamente superato la metà della nostra festa, però tranquilli, fermi lì, non vi muovete perché c'è ancora un bel po' da divertirsi, c'è tanta energia nell'aria, tangibile, sono le hit più ritmate del momento che continuano così.

0: Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori,
2: buonanotte.
1: Eccoci tornati su Dimensione Suono Roma nel ritmo della capitale Geppellino De Niro. La mezzanotte è passata da poco, iniziate con noi un nuovo giorno e quindi buon giovedì 7 maggio a tutti.
2: E nonostante giovedì non possiamo esimerci di farvi compagnia nelle prossime tre ore fantastiche, ricche di buona musica, con i nostri contenuti e soprattutto il mio nuovo romanzo.
1: Non vedo l'ora di ascoltarlo. Quello è il contenuto inedito realizzato apposta per tutti i gladiatori.
2: Non sei il solo
1: che ci ascoltano di notte.
2: Non sei il solo, lo aspettano tantissime persone in tutto il mondo.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Una coppia è a letto, prima di spengere la luce, e il marito gli fa: cara, posso chiederti una cosa? Fa: dimmi, certo. Ormai sono 2 anni che siamo sposati, no? E ti volevo chiedere, ma perché tutte le sere prima di dormire giochi sempre un po' con le mie palle? Lei lo guarda e fa: perché da quando mi sono operata mi mancano tante mie.
1: La notte dei gladiatori.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Ragazzi, eccolo. Allora oggi ho deciso di cambiare il titolo della rubrica Noi italiani siamo i matti, ma l'altri fanno i fatti con Ma l'altri stanno fatti. Cioè, che c'è una bella differenza. Sì, perché la notizia ci arriva da Nairobi, dove un uomo cinese, tale Zhang Kekun, ma perché tutti Zhang si chiamano i cinesi? È vero o no?
4: Sì.
3: È
4: una cosa. Anto potrebbero dire lo stesso del tuo nome cinese, perché Antonio è un nome molto diffuso.
3: Sì, a Napoli magari, no? Sì, a Napoli ci sono tutti Antonio, Tonino, Totò. Come mi chiami? Io mi chiamo Totò Zhang. Oh, e dice Zhang sempre. Dicevo, sto Zhang è stato arrestato all'aeroporto di Nairobi per possesso non di sostanze illegali, non per spaccio di oggetti rubati, che ne so, neanche per contrabbando. Di valute false,
4: no,
3: ma per traffico di specie selvatiche.
4: Oddio.
3: Ma vive,
4: ma
3: che gli sono state trovate nei bagagli. Ovviamente non era, ovviamente non erano elefanti, perché
4: non c'entravano.
3: No, altrimenti l'aereo col peso sarebbe precipitato, a meno che uno di loro non era Dumbo che saliva su, cioè neanche certo, se è rubato Dumbo, neanche dei serpenti, dei pipistrelli, ma bensì, reggetevi, tenetevi lì sulla scrivania, ben 2000 formiche selvatiche.
4: No, le formiche, no,
3: che 2000. Alcuni collezionisti.
4: Scusa,
3: sono,
4: stiamo scherzando. Chi le ha contate voi? 2000.
3: Tu sei veramente un cretino.
4: No, magari sono 2001. Oppure...
3: No, mi ha fatto ridere perché io non ci avevo pensato a sta cosa. 2000 formiche, chi ha con te? Quelle si muovono, fermati, allora uno, due, quattro, cinque, fermati, t'avevo contato già te, quelle si muovono, non è che stanno, già beh, fammi se contare, c'hai ragione, bravo. Allora, rimane incredino comunque sia,
4: grazie,
3: cioè nel senso,
4: mille,
3: che, perché, allora, perché ci sono alcuni collezionisti che sono disposti a pagare anche $2,200, perdonatemi, per un singolo esemplare.
4: Una di quelle, quindi vale tutti questi soldi.
3: Cioè, e pensare che noi ammazziamo, famo da tutte in estate, cioè, no. Capito? Io me ne sono messa da parte perché che ne posso...
4: tempo di crisi.
3: Ma pensa quanto costa la regina, mo mi è venuto in mente. Dico, se una di queste costa $200. Ma il costo più alto lo ha pagato Ching Chung, là, il cicciullino.
4: Zhang di prima.
3: Sì. Che oltre ad un anno di galera, dovrà pagare una multa di 1 milione di scellini.
5: Ecco qua.
3: Kenioti, perché queste formiche le ha prese in Kenia, che solo, non so se siete d'accordo con me, ma lo scellino proprio, te dà del senso che non vale niente. Non vale uno scellino, diciamo, ecco. E invece equivalgono a circa 6.500 euro.
4: Non sono pochi.
3: Ora, a parte tutto, cioè voi mi dovete dire che senso c'ha, mi dovete spiegare perché uno deve collezionare delle formiche provenienti dal Kenya, poi che tra l'altro sono selvatiche, che deve ringraziare a Dio che solo dopo una settimana non te sono collate a casa, diciamo, t'hanno paparsata e te ritrovi invece che a casa tua a casa loro, perché sono ritornate in Kenya, t'hanno portato a casa in Kenya.
0: Gladiatori.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
2: Emiliano, faccia ridere!
3: Eccoci.
2: Aspetta, perché è arrivato un messaggio per te, vai. Vai.
4: Emiliano, faccia ridere!
5: Tormentone questo, eh?
3: Con questa sveglia dei grandi attori, a me mi sempre di più.
2: Dei gladiatori.
5: No, dei trapanatori.
3: Trapanatori, ma da che fate? Ma state per strada a fare lavori, che state a fare?
2: Sì, sì, là dovremmo andare, secondo me.
3: Allora, oggi voglio parlare di una tipologia del romano che ci capita molto spesso, purtroppo, di incontrare.
5: Quale?
3: È il romano prepotente.
5: Capitano,
3: ah sì, e chi è? Lui?
5: È Rino.
2: Ma non è vero.
5: È il classico prepotente, sì.
3: Ma non è vero. Allora, però, vediamo se ci siamo. Quello che te frega il parcheggio, pure se stavi lì prima di lui, e oltre a non chiederti scusa fa pure il vago quando scende.
5: Ma non l'hai visto, stavo qui dietro, stavo aspettando mezz'ora.
3: Ma perché Rino fa così.
5: Ma no, sì, no, Rino non è netto, poi scende e te riga la macchina.
3: Mazza. Allora, è pure quello che risolverebbe qualsiasi questione a botte. Mamma mia, quello,
2: non sono così io.
3: Quello voglio da una pizza.
2: La non violenza.
3: E quello se mi guarda gli do un cazzotto, cacci del là, comitato del qua. Mamma mia.
2: Poi, lo ricordiamo che la minaccia è perseguibile.
3: Legalmente,
5: un grande paese esportatore proprio dei coatti.
3: Ma io infatti sto a parlare del peggiore che c'è sta. Questo è il peggiore. È prepotente e si mette in seconda fila e si scorda la macchina là. E quando poraccio quello non può uscire perché l'hai bloccato, si arrabbia, fa pure lo stranito. E mo da sposto.
5: Sono stato 5 minuti.
2: Che vai di fretta? Ma come?
5: Un attimo.
2: Ma che risposte sono? Guarda, la risposta ti fa andare ai matti. Peggio del gesto.
3: Poi aspetta, questa è la meglio. Quello che semaforo ti suona dopo mezzo secondo che è scattato il verde, no? E poi lo guardi, se vuoi far matto, diciamo, tra virgolette, lo guardi, aspetta, e già ti sta a fare faccia, ti sta a fare, no? Che si muove,
2: sì,
3: tutto.
2: Sì, sì. Questa è una cosa che faccio anche
5: che
2: io.
3: Vedi, allora, vedi,
5: quando c'ha ragione. Ecco, quando vesti il verde, tu ti giri e ti dici, guarda che è maturo.
3: C'è, mamma mia. Mamma mia, comunque va, è veramente fastidioso. Ma muoviti, sì, che devo andare a lavorare, ma che stai a dormire? Ma quasi gli suoni quando lui non ha fretta, eh? Ma che sta a fare? A me mi suoni. Sta di fatto che col prepotente è meglio non attaccarsi.
2: No.
3: Quindi facciamo una cosa. Allora, questa è una, comunque, un consiglio che vi do.
2: Una dritta, vai, sentiamo.
3: Diciamo, ti sposti, lo fai passare,
2: okay,
3: e con cacciavite gli fa tutta la fiancata, no, a sto cavolo. Ah, no, non si può fare.
1: Dimensione suono.

0: Trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Oh, leggi sta notizia di cronaca. Roma, gioco erotico finisce in tragedia.
3: Oddio, che è successo?
2: Se sposano.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Eccolo!
2: Eccoti Antonio!
3: Allora ragazzi, allora voi oggi avete riaperto una ferita in me che si era chiusa ormai da anni, diciamo.
2: Oddio,
3: che si era risaldata, diciamo, si era rincollata, ecco, rincollata, sì, perché anche io facevo la collezione, questa è storia vera, sì. Collezione di francobolli, va bene?
2: La filatelia.
3: Sì, sì. La?
2: Filatelia, si chiama così.
3: La filatelia, sì.
2: Esatto.
3: Era sembra.
4: Sembra.
3: Sì, sembra. No, no. C'è, che c'è, Duce, c'è la filatelia. Davvero. Ma stammi lontano, perché.
2: Metti la mascherina.
3: Vabbè, la mascherina. Dice, che sintomi c'hai? Dice, no, mi viene da un collam addosso ai pareti. Una cosa. Perché io facevo questa collezione di francobolli? Solo che un giorno mia madre me li spostò e li mise, diciamo, in un posto umido. Vi devo dire, quando ho aperto la scatola, sì, erano tutti incollati.
2: Bene,
3: quando andai da mia madre dicendogli che dovevo buttarli ormai perché erano tutti incollati, come sappiamo le mamme di una volta non avevano mai torto.
2: No.
3: Che c'avano torto?
2: Non sbagliavano mai.
3: Mai. Mi rispose, oh, e veniva la faccia tipo alien. Oh, io devo bulli. Sti gatti.
2: No,
3: sì,
2: no.
3: De francobolli stanno sempre in mezzo.
2: No.
3: E io dico mamma, ho capito, però non c'hanno più valore, non si attaccano più. Ma guarda, mi ha detto, i francobolli no. Ma te sì. Mi sono ritrovato attaccato al muro perché non gli potevi dire niente. Però. Se devo essere sincero,
2: sì.
3: Da lì cominciai una nuova collezione. La collezione dei lividi che ancora ci ho, pensate.
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. I don't see.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Roma, siamo in un bar di pomeriggio, entra una bella signora, arriva al bancone e va... salve, il barista fa: prego, mi dica signora, allora vorrei un bicchiere di acqua e menta. E il barista gli fa: ma lo sa che lei è proprio una bella signora? Grazie, adesso le porto l'acqua.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Star Piccio.
2: 2151, sono le 8:10 di mattina. Nel remoto quadrante Z47, dove le stelle sembrano lampeggiare tipo semafori, l'astronave Dugarna vagava senza GPS aggiornato.
3: Questi non hanno mai una rotta da seguire. Mai.
2: A bordo il leggendario generale Geppo.
3: Vabbè, leggendario.
2: In sovrappeso il comandante Rino.
3: Ma perché in sovrappeso?
2: E il discutibilmente geniale dottor Palma. Erano nel pieno di una missione, anche se nessuno di loro aveva mai letto il manuale.
3: Tanto per cambiare.
2: Secondo i miei calcoli, disse il dottor Palma, aggiustandosi degli occhiali senza lenti, stiamo per incontrare una forma di vita ostile.
3: Perfetto, generale Geppo, accenda la spada laser e ci prepariamo a combattere.
2: Il generale Geppo estrasse qualcosa che somigliava più a una torcia da campeggio. Premette un pulsante e uscì una luce tremolante e un bip da giocattolo. È in modalità risparmio energetico, eh? Proprio in quel momento un gigantesco mostro spaziale apparve davanti al parabrezza.
3: Oddio.
2: Tre occhi, quattro orecchie, sette tentacoli e un'espressione vagamente offesa, come se qualcuno gli avesse parcheggiato davanti casa. Propongo di parlargli, disse Palma. Ho studiato la lingua dei mostri. Si basa su suoni casuali e rutti controllati.
3: Bravo, dottor Palma. La diplomazia è sempre la prima via.
2: Il dottor Palma aprì il microfono e disse: Glorp.
3: Come glorp?
2: Il mostro rimase in silenzio. Ci riprovò.

0: Trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Gladiatori della notte,
2: buonanotte.
1: Come promesso, ora è arrivato il momento di ascoltare gli highlights dell'arena.
2: Il contenuto è estremamente divertente ogni giorno perché ci piace riascoltare gli strafalcioni e soprattutto le persone che rispondono in maniera curiosa e divertente alle domande che facciamo la mattina.
1: Qualche volta ascoltiamo gli strafalcioni, qualche volta invece ascoltiamo due concorrenti molto bravi e preparati.
2: C'è anche chi ha studiato, eh?
1: Ascoltiamo questa volta cosa è venuto fuori.
3: L'arena dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Le

0: lo chiamiamo e non risponde, non si capisce perché. Quindi si è liberato un posto, approfittene adesso al 393 0119 119, e puoi giocare contro il primo dei due concorrenti che si chiama Angelo.
1: Ciao Angelo, buongiorno.
2: Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno,
2: ciao,
0: Angelo.
1: Ciao. Che allora, ci fai già a quest'ora sveglio, Angelo? Da dove chiami e cosa fai di bello nella vita?
2: Sto sul grande parcheggio anulare, vado al lavoro a Ciampino, nella zona industriale, un'azienda del settore terziario.
1: Ok, azienda del settore terziario, perfetto. Allora guarda Angelo, che abbiamo trovato anche il secondo concorrente, quindi
0: stiamo già chiamando, eh?
1: Ora lo chiamiamo subito in diretta.
0: Però se sentite squillare il telefono rispondete, grazie.
1: Siamo noi, forza.
0: Dai dai, ho già fatto il gioco, posto il numero, eccolo, squilla.
1: In palio mettiamo la nostra maglia, quella con su scritto ride gratis, ricercatissima, che potete vincere solo qui, non la potete comprare.
0: Ma perché non rispondi?
1: Niente.
0: Pronto, pronto, pronto.
1: Questa è la prova che non diciamo bugie, quindi si prenotano, noi componiamo il numero.
0: Pronto? Eccoci, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Sei in diretta su Dimensione Suono Roma. Ciao.
3: Sì, buongiorno Marco.
0: Ciao, ciao Marco. Marco, buongiorno.
3: Buongiorno Lino, buongiorno Geppo.
0: Da dove chiami? Ci chiami e che fai di bello, Marco?
3: Di bello niente, sto andando a lavorare. Siamo la Roma, Birozzana, Torre Maura, sulla Casilina, vicino d'accordo.
1: Ok, okay, perfetto.
0: Allora, Angelo è stato contattato per primo, hai diritto a scegliere con chi giocare tra noi due.
2: Vai, Geppo.
0: Vai, partiamo.
4: 3, 2, 1, 0.
0: Chi ha dipinto l'ultima cena? C'è pure il passo, eh?
2: Michelangelo.
0: Ok, quale fiume attraversa la città di Budapest? Il Tamigi, il Tanaro o il Danubio?
2: Danubio.
0: Qual è il nome della famosa maschera romana, spesso rappresentata come un popolano spaccone ma di buon cuore?
2: Pasquino.
0: Stop.
1: Attenzione, chi è Mo Pasquino?
0: Lascia fare.
1: È un amico
0: lascia
1: suo.
0: Lascia fare, dammi risposte. Allora, Angelo, ti comunico che hai risposto esattamente solamente a una domanda, quella di Budapest. Il fiume che divide Buda da Pest, la taglia proprio in due, è il Danubio, quella l'ha azzeccata. L'ultima cena l'ha dipinta Leonardo da Vinci. Qui mi sei cascato su una cosa veramente classica.
2: Veramente.
0: Mentre invece il nome della famosa maschera romana, spesso rappresentata come un popolano spaccone ma di buon cuore, dal quale poi sono stati tratti anche dei film molto famosi, a Rugantino.
1: Ricordiamo anche quello con Adriano Celentano.
0: Esatto.
1: No?
0: Poi spesso al teatro è stato rappresentato a Montesano. Esattamente. Niente, Angelo, ti fermi ad una risposta esatta su tre. Vediamo cosa combina il nostro Marco.
1: Sei pronto,
2: vai.
1: Marco? Andiamo,
2: pronto,
1: concentrati.
4: 3, 2, 1, 0.
1: Marco, qual è l'organo del corpo umano che produce l'insulina?
3: Il pancreas.
1: Il gruppo di Mick Jagger.
3: Rolling Stones.
1: Oh, a posto, bravissimo Marco. Si è prenotato a lui.